Di Giovanni Pierluigi da Palestrina abbiamo ascoltato Missa Eterna Christi Munera. Gruppo vocale Pro Canzone Antiqua. Direttore Bruno Turner. Di autore anonimo, La vida del Colin, Ricercare, Un cavaliere armato cavalca sinisbaldo, De fusse pur qui meco. E di Zaccaria da Teramo, Rosetta che non cangi mai colore, e di Giovanni Ambrogio, Amoroso, ballo francese. Complesso a vocale e strumentale, sine nomine. Gloria Moretti, canto e percussioni. Alessandra Fiori, alto, organo portativo. Stefano Pilati, tenore, liuto, percussioni, chitarra rinascimentale. Marco Ferrari, basso, flauti, bombarda, ciaramella e dulciana. Roberto Cascio, liuto, basso. Fabio Tricomi, flauto da tamburo, viella, liuto, chitarra rinascimentale, marranzano, percussioni. Pier Gabriele Callegari, tromba a tirarsi.

0: di autori anonimi, di Zaccaria da Teramo, di Giovanni Ambrogio, abbiamo ascoltato musica vocale e strumentale italiana del XV secolo, complesso a vocale e strumentale sine nomine. Gloria Moretti, canto e percussioni. Alessandra Fiori, alto, organo portativo. Stefano Pilati, tenore, liuto, percussioni, chitarra rinascimentale. Marco Ferrari, basso, flauti, bombarda, ciaramella e dulciana. Roberto Cascio, liuto, basso. Fabio Tricomi, flauto da tamburo, viella, liuto, chitarra rinascimentale, marranzano, percussioni. Pier Gabriele Callegari, tromba a tirarsi.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Musica per fiati. Girolamo Frescobaldi, canzona La Capriola. Giovanni Bassano, divisioni su Ancor che col partire. Giovanni Gabrieli, variazioni su Fre e Gaillard. Biagio Marini, canzona La Marina. Complesso strumentale I fiati virtuosi. Suzanne Dessert, dulciana. Nathalie Michaud, flauto. Geneviève Soly, organo. Alain Trudel, sacbotte.

Nella esecuzione del complesso strumentale I fiati virtuosi abbiamo ascoltato di Girolamo Frescobaldi Canzona la capriola, di Giovanni Bassano Divisioni su Ancor che col partire, di Giovanni Gabrieli Variazioni su Frey e Gaillard e di Biagio Marini Canzona la marina. Suzanne Dessert Dulciana, Nathalie Michaud flauto, Geneviève Soli, organo, Alain Trudel, sacbot. Di Adriano Banchieri ascolteremo brani dalla Pazzia senile, nella esecuzione del sestetto italiano Luca Marenzio.

Di Adriano Banchieri abbiamo ascoltato brani dalla Pazzia Senile, nella esecuzione del sestetto italiano Luca Marenzio. Antonio Vivaldi, concerto in Do maggiore per due mandolini, due tiorbe, due flauti, due salmò, due violini in tromba marina e violoncello. Allegro molto, andante molto, allegro. Bonifacio Bianchi e Alessandro Pitrelli, mandolini. Michael Schaffer e Christian Gerwig, tiorbe. Christian Lardy e Clémentine Scimone, flauti. Attilio Pecile e Alfio Gerbi, salmò clarinetti. Piero Toso e Astorre Ferrari, violini in tromba marina. Max Cassoli, violoncello. I solisti veneti, diretti da Claudio Scimone.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato Concerto in Do maggiore per due mandolini, due tiorbe, due flauti, due chalumeau, due violini in tromba marina e violoncello. Bonifacio Bianchi e Alessandro Pitrelli, mandolini. Michael Schaffer e Christian Gerwig, tiorbe. Christian Lardy e Clémentine Scimone, flauti. Attilio Pecile e Alfio Gerbi, chalumeau, clarinetti. Piero Toso e Astorre Ferrari, violini in tromba marina. Max Cassoli, violoncello. I solisti veneti diretti da Claudio Scimone. Vivaldi Chédeville. Le printemps ou les saisons amusantes, ovvero la primavera per ghironda e orchestra. Allegro, adagio, pastorello. Ghironda Michel Fromentin. Complesso strumentale di Grenoble diretto da Stéphane Cardon.

di Nicolas Chédeville. Abbiamo ascoltato La Primavera, trascritta per ghironda e orchestra. Michel Fromentot, ghironda. Complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon. Carl Stamitz. Concerto numero 1 in re maggiore per viola d'amore e orchestra. Cadenza di Jean-Philippe Vasseur. Viola d'amore Jean-Philippe Vasseur. Complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon.

0: Di Carla Stamitz abbiamo trasmesso il concerto numero 1 in re maggiore per viola d'amore e orchestra. Solista Jean-Philippe Vasseur, complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Georg Philipp Telemann, concerto in La maggiore per oboe d'amore e orchestra. Siciliano, allegro, largo, vivace. Oboe d'amore Jacques Vandeville, complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon.

di Georg Philipp Telemann. Abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per oboe d'amore e orchestra. Oboe d'amore Jacques Van de Ville, complesso strumentale di Grenoble, diretto da Stéphane Cardon. Johann Samuel Schröter, minuetto dal concerto terzo, opera quinta, per clavicembalo o fortepiano. Pianoforte a tavolo, Adam Beyer del 1781. Pianista Temenushka Veselinova.

di Johann Samuel Schröter. Abbiamo ascoltato il minuetto dal concerto terzo, opera quinta, per clavicembalo o fortepiano, eseguito su un pianoforte a tavolo ad Amberg del 1781 da Temenushka Veselinova. Wolfgang Amadeus Mozart, Romance K205. Temenushka Veselinova esegue su un clavicordo dell'inizio del XIX secolo.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Romance K205 nella esecuzione della pianista Temenushka Veselinova su un clavicordo dell'inizio del XIX secolo. Abbiamo trasmesso Venuti da lontano, voci, strumenti e suoni attraverso il tempo a partire dal XIII secolo.

Johannes Brahms, Ein deutsches Requiem, opera 45. Un requiem tedesco, secondo le parole della Sacra Scrittura, per soli, coro e orchestra. Selig sind die da Leid tragen, beati gli afflitti. Denn alles Fleisch ist wie Gras, poiché tutti i mortali sono come l'erba. Herr, jere doch mich. Rivelami, Signore. Wie lieblich sind deine Wohnungen. Quanto sono amabili le tue dimore. Ihr habt nun Traurigkeit. Così anche voi ora siete nella tristezza. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Perché non abbiamo qua giù una città stabile. Selig sind die Toten, beati fin d'ora i morti. Elisabeth Schwarzkopf, soprano. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Organo, Sir Ralph Downes. Philharmonia Chorus, maestro del coro Reinhold Schmid. Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer.

di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato Ein Deutsches Requiem, opera 45, secondo le parole della Sacra Scrittura, per soli, coro e orchestra. Elisabeth Schwarzkopf, soprano. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Organo Sir Ralph Downes. Philharmonia Chorus, maestro del coro Reinhold Schmidt. Philharmonia Orchestra, direttore Otto Klemperer. Il suono e la voce. Suoni diversi. Alessandro Manzoni, Adelchi, La morte di Ermengarda.

sparsa le trecce morbide sull'affannoso petto, lenta le palme e rorida di morte il bianco aspetto. Giace la pia col tremulo sguardo cercando il ciel. Cessa il compianto. Unanime si innalza una preghiera. Calata in sulla gelida fronte, una man leggera sulla pupilla cerula stende l'estremo vel. Sgombra, o gentil, dall'ansia mente i terrestri ardori. Leva all'Eterno un candido pensier d'offerta e muori. Fuor della vita è il termine del lungo tuo martir. Tal della mesta, immobile era qua giuso il fato, sempre un oblio di chiedere che le sarìa negato. E al Dio dei Santi ascendere, santa del suo patir. Ahi, nelle insonni tenebre pei claustri solitari, tra il canto delle vergini e i supplicati altari, sempre al pensier tornavano gli irrevocati dì. Quando ancor cara, improvvida ad un avvenir malfido, ebra spirò le vivide aure del franco lido, e tra le nuore saliche invidiata uscì. Quando da un poggio aereo il biondo crin gemmata vedea nel pian discorrere la caccia affaccendata, e sulle sciolte redini chino il chiomato sir, e dietro a lui la furia dei corridor fumanti e lo sbandarsi e il rapido redir de veltri ansanti, e dai tentati triboli l'irto cinghiale uscir e la battuta polvere rigar di sangue colto dal regio stral. La tenera alle donzelle il volto volge repente, pallida d'amabile terror. O mosa errante, o tepidi lavacri d'acqui sgrano, ove, deposta l'orrida maglia, il guerrier sovrano scendea del campo a tergere il nobile sudor. Come rugiada al cespite dell'erba inaridita, fresca negli arsi calami fa rifluir la vita, che verdi ancor risorgono nel temperato albor. Tale al pensier, cui l'empia virtù d'amor fatica, discende il refrigerio d'una parola amica e il cor diverte ai placi gaudi d'un altro amor. Ma come il sol che reduce l'erta infocata ascende e con la vampa assidua l'immobile aura incende, risorti appena i gracili steli riarde al suol. Ratto così, dal tenue oblio ritorna immortale l'amor sopito e l'anima impaurita assale e le sviate immagini richiama al noto duol. Sgombra, o gentil, dall'ansia mente i terrestri ardori. Leva all'Eterno un candido pensier d'offerta e muori. Nel suol che dee la tenera tua spoglia ricoprir, altri infelici dormono che il duol consunse. Orbate spose dal brando e vergini in darno fidanzate, madri che i nati videro trafitti impallidir. Te, della rea progenne degli oppressor discesa, cui fu prodezza il numero,
cui fu ragion l'offesa, e dritto il sangue, e gloria il non aver pietà. Te collocò la provida sventura intra gli oppressi. Muori compianta e placida. Scendi a dormir con essi, alle incolpate ceneri. Nessuno insulterà. Muori. La faccia esanime si ricomponga in pace. Com'era allor che improvvida d'un avvenir fallace lievi pensier virginei solo pingea? Così, dalle squarciate nuvole si svolge il sol cadente, e dietro il monte imporpora il trepido occidente al pio colono augurio d'un più sereno dì.

Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 4 in re maggiore, K19. Allegro, andante, presto. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in Re maggiore K19, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Marzio Conti. RNC, Notte di Classica. Ruggero Leoncavallo, Valse Mignon e Valse Mélancolique. Pianista Marco Sollini. Registrazione dal vivo al Teatro Piccolo Regio di Torino, Settembre Musica 1999.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Valse Mignonne e Valse Mélancolique. Pianista Marco Sollini. Registrazione dal vivo al Teatro Piccolo Regio di Torino, settembre musica 1999. RNC Note di classica. Giuseppe Verdi. Ernani. Preludio e dall'atto primo Mercè, diletti amici. Ernani è Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro

Di Giuseppe Verdi, da Ernani, abbiamo ascoltato Preludio e dall'atto primo Mercè, diletti amici. Ernani, Fabio Armiliato, tenore. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino. Direttore Bruno Campanella. Maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo. RNC, Note di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Voglio iniziare il programma di oggi, come tutte le volte, con un cordiale, cordialissimo saluto. Abbiamo cominciato un po' sottovoce, poi siamo arrivati nella normalità anche per la voce di Aldo. Un cordiale saluto e benvenuti anche oggi all'ascolto di questo nostro programma. Sapete che sono le canzoni, le musiche del tempo passato che ci fanno compagnia per il ricordo, per la riproposta e anche perché qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore, certe canzoni non le ha ascoltate, o perché è troppo giovane o perché all'epoca non c'era questa possibilità come può esserci per il programma in compagnia di Aldo. Un Klaus Wunderlich per aprire la trasmissione di oggi, un'edizione un po' originale di un brano, Brasil, per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto e benvenuti.

Klaus Wunderlich, come il suo piano non automatico, piano elettronico, pianola, o chiamatelo come volete voi, una volta si chiamavano anche sintetizzatori, eccetera. Abbiamo ascoltato in questo brano e rielaborato in forma abbastanza moderna come Brasil, un brano samba che noi conosciamo molto bene anche in forma cantata. Il nostro programma può mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Valzer del buon umore. Questa canzone è interpretata da Dea Garbaccio, Fausto Tomei, Angelini e la sua orchestra, e per noi il buon umore non deve mancare.

Abbiamo ascoltato questa esecuzione per la incisione grammofonica del Valzer del Buon Umore di Lazzaro e Doli. Hanno composto questa canzone che abbiamo ascoltato da Dea Garbaccio, Fausto Tommei e la sua e Angelini con la sua orchestra. Fausto Tommei, la sua voce, Angelini e la sua orchestra, quindi in duo per questa canzone, per questo Valzer del Buon Umore. Per la richiesta di un ascoltatore ascolteremo un altro Valzer. Prima però voglio mettere in onda la richiesta che ha fatto il gentile ascoltatore. La canzone ha per titolo Appuntamento con la Luna. Ascoltiamo Aldo Donà, Oscar Carboni, Gianni Di Palma e il trio Lescano per questo Appuntamento con la Luna. E noi abbiamo a Radio RNC appuntamento quotidiano per questa nostra trasmissione.

tante voci per questa incisione che abbiamo potuto avere di appuntamento con la Luna. Oscar Carboni, Gianni Di Palma, Trio Lescano e soprattutto la voce di Aldo Donà. La richiesta di appuntamento con la Luna l'abbiamo avuto dal signor Paolo Silvano da Torino, che richiede sempre tante canzoni. Sono contento perché così mi dà un po' di ispirazione anche per la scaletta del programma, perché tutte le volte che si mette a fare un programma bisogna fare più o meno un menù come la cucina, e molte volte fare il menù è già fatta la cucina, ma se non è fatta il menù è la cosa nella quale bisogna pensare, così come il programma. E il signor Paolo ha richiesto anche un'altra canzone, che è Valzer della Fisarmonica. Di Lazzaro e Bruno hanno composto questa canzone. La voglio mettere in onda dal grande Trio Lescano, questo Valzer della Fisarmonica. Tra le tante e tante edizioni, questa penso che sia ottima e molto gradevole per tutti noi.

Abbiamo ascoltato il Tirolescano è un ottimo corretto in questo brano Valzer della Fisarmonica di Lazzaro e Bruno. Hanno composto questo brano ed è stato richiesto da un ascoltatore che ha due nomi. Beh, uno sarà il nome e l'altro il cognome, Paolo Silvano. Ascolteremo ancora la richiesta del signor Paolo Silvano nel corso del programma di oggi, ma prima voglio mettere in onda una canzone che ha per titolo Ecco la felicità. So che molti di voi amano grandemente la voce di Alfredo Clerici e lo ascoltiamo in questa canzone.

Ecco la felicità è il brano che abbiamo potuto ascoltare per questa versione. Ecco la felicità con la voce di Alfredo Clerici, una voce molto amata dalle ascoltatrici e ascoltatori, una voce anche molto romantica. E la felicità è, penso che sia un dono che noi possiamo avere. Molte volte dobbiamo anche guadagnarcelo e darci un po' di mossa, un po' di sforzo per avere un po' di felicità, ma a noi basterebbe anche un po' di tranquillità, e la tranquillità l'abbiamo con l'altra richiesta che abbiamo ricevuto dall'ascoltatore, il signor Paolo Silvano, che vuole di Benedetto e Buonagura la canzone Acquarello Napoletano. Tra le tante versioni c'è anche questa con la voce di Claudio Villa.

0: Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione da Claudio Villa, così come sapeva fare lui per le sue canzoni, o meglio per le canzoni da lui interpretate, perché la composizione di Acquarello Napoletano non è di Claudio Villa, bensì di Benedetto e Bonagura. Abbiamo ascoltato questo Acquarello Napoletano e adesso ascoltiamo Fausto Cigliano che interpreta una canzone. Tra i tanti giri che abbiamo per le nostre trasmissioni, per la ricerca anche di canzoni e musiche del tempo passato, uno che cercava canzoni, che è venuto a trovarmi, disse che Fausto Cigliano non aveva Be Mine Signorina. In effetti noi l'abbiamo trovato su un disco abbastanza originale e avendolo lo mettiamo in onda anche qui da Radio RNC. Fausto Cigliano, Be Mine Signorina.
1: Be mine,

cuore. Abbiamo ascoltato Be Mine, signorina. La voce che abbiamo messo in onda era quella da Fausto Ciliano, una canzone che noi possiamo ascoltare molto volentieri dopo questo brano che abbiamo messo in onda con la voce di Fausto Ciliano. È anche una canzone interpretata, ed è da un po' di tempo che non ascoltiamo, la voce di Meme Bianchi, Pimpinella di Olivieri e Nisa, Meme Bianchi con Orchestra Ceragioli, titolo originale e penso canzone anche molto originale.

La voce di Meme Bianchi ci ha fatto compagnia in questa scherzosa interpretazione di Pimpirinella. Olivieri e Nisa hanno composto questa canzone, voce di Meme Bianchi e orchestra Ceragioli. Da Radio RNC vogliamo proseguire questo programma. Un'ascoltatrice più di una dice: ma dici poche volte il numero di telefono, se noi vogliamo parlarti come facciamo? Lo diciamo poco perché noi abbiamo anche 40 minuti, quindi se diamo tanto tempo a parlato, poi qualche ascoltatore benevolmente si lamenta, ma non è possibile che sia così perché non abbiamo pubblicità, abbiamo 40 minuti diretti di canzoni con breve presentazione. Velocemente allora, se qualcuno vuole parlare con Aldo, il numero di telefono è 333 656 9681, e non dovete scoraggiarvi perché molte volte non è che sia il telefono occupato, ma sono io che sono distratto, che sono in giro, in macchina eccetera. Non dovete preoccuparvi, potete anche richiamare, tanto più che il richiamo sui telefonini può essere anche automatico. Automatico invece deve essere per noi il prossimo brano per proseguire a Radio RNC questo nostro programma dal titolo Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni. Pirisio e Cherubini hanno composto la canzone che ascoltiamo dalla voce di Luciano Taioli. Tra i tanti cantanti anche lui ha voluto interpretare un famoso tango, Tango delle Capinere.

Fra i tanti tanghi famosi c'è anche questo tango delle Capinere che abbiamo messo in onda con la voce di Luciano Taioli. Birisio e Cherubini sono stati i famosi compositori di questa canzone, come di tantissime canzoni molto fortunate composte da Birisio e da Cherubini. Sono due compositori, uno si chiama Cesare Andrea Birisio e l'altro Birisio Cherubini. Molti fanno confusione, ma non è così. Sono proprio due compositori, o anzi uno di una età molto diversa dall'altro. Dopo aver ascoltato questo tango delle Capinere, possiamo ascoltare Serenata a chi mi pare. La Serenata a chi mi pare è interpretata da, non da Aldo, ma da Aldo Me, sottoscritto, sottoparlante, qui da Radio RNC, ma da Aldo Cesati.

Abbiamo ascoltato Serenata a chi mi pare con la voce di Aldo Cesati. Notizie in più per questo disco non l'abbiamo e quindi facciamo anche noi quello che ci pare. Abbiamo incominciato con Klaus Funderlich, la sua fisarmonica, i suoi strumenti molto elettronici già per l'epoca, e ascoltiamo Paris, un mambo veloce.

0: sentirci.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: RNC, notte di classica. Antonín Dvořák, danza slava numero 5 in La maggiore e numero 6 in Re maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato la danza slava numero 5 in La maggiore numero 6 in Re maggiore, opera 46. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la Y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Secondo appuntamento con la romanza da salotto italiana A mare chiara di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti. Nel 1952 esce in Svezia The Firebird, l'uccello di fuoco. Un cantante lirico italiano alla Royal Opera di Stoccolma si innamora della prima ballerina. Il cantante italiano è il baritono Tito Gobbi, anche ottimo attore. E la seconda terna di voci parallele per A mare chiara è dedicata ai baritoni Tito Gobbi, Ettore Bastianini, Dmitri Khorostovsky, russo con felice dizione napoletana.

Di Francesco Paolo Tosti su versi di Salvatore Di Giacomo abbiamo ascoltato A mare chiaro, secondo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci parallele erano quelle dei baritoni Tito Gobbi, Ettore Bastianini, Dmitri Khorostovsky. RNC, Note di Classica. Reinaldo Hahn, da Première Valse, Invitation à la Valse, Valse Première et Deuxième, Ninette, Valse Noble, Valse Cinquième et Sixième. Pianista Cristina Riagno.

di Reinaldo Han, da Première Valse, abbiamo ascoltato Invitation à la Valse, Valse Première et Deuxième, Ninette, Valse Noble, Valse Cinquième et Sixième. Pianoforte, Cristina Ariagno. RNC, Note di Classica. Daniel Gottlieb Steibelt, tema con variazioni dalla sonata opera 71 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.

0: di Daniel Gottlieb Steibelt abbiamo ascoltato tema con variazioni dalla sonata opera 71 per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.
1: RNC, note di classica.
0: Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, sonata per flauto e arpa, andante, tempo di minuetto, rondò. Fulvio Florio, flauto, Davide Burani, arpa.

0: di Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, abbiamo ascoltato la sonata per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Thomas Louis de Victoria, Regina Celi, e di Giovanni Gabrieli, Jubilate Deo, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

0: Di Tomás Luis de Victoria abbiamo ascoltato Regina Coeli e di Giovanni Gabrieli Jubilate Deo, coro da Camera di Torino, direttore Dario Tabbia.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC presenta:
1: le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con AgriNet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
2: Ti arrivo affamati perché la montagna mette fame, quindi abbiamo il nostro prosciutto, la nostra pancetta, il nostro formaggio, una frittata, c'è cioè la ciambella tipica di Veroli, ci sono le ciambelline che sono sempre un prodotto di Veroli e il pane che è tutto di Veroli. Si sta tutti insieme, si mangia, è anche una soddisfazione per noi genitori che la cosa va avanti, perché sennò finirebbe tutto. Uno fa tanti sacrifici per arrivare a un certo livello, poi se finisce un dispiace, quindi vedere i giovani che vanno avanti fa molto piacere.
3: AgriNet for Women, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
5: La voce che ascoltiamo è quella di Antonella Iannarilli. L'abbiamo incontrata a Prato di Campoli, insieme ad altri pastori, al termine di un lungo cammino durato 5 ore e iniziato la mattina alle 4.30. Sono arrivati in altura dopo aver condotto un gregge di 500 pecore in questa splendida località naturalistica, interamente situata nel suggestivo comune di Veroli. A 1143 metri di altitudine, Prato di Campoli è non solo un importante punto di partenza per escursioni sulle cime dei Monti Ernici, ma anche il luogo dove ogni anno, ai primi di giugno, i pastori conducono le greggi per il pascolo estivo. Qui, tra essenze profumate e un paesaggio incontaminato, le pecore trovano nutrimento e quiete. Antonella, con la famiglia, porta avanti un allevamento ovino e trasforma il profumato latte in pecorino. I capi di Antonella sono alimentati con fieno, orzo, mais, avena e, durante l'estate, con le preziose essenze del pascolo montano. Le sue sono piccole produzioni, inserite in una filiera corta che consente di offrire un formaggio dal sapore autentico e inconfondibile, rispettando al tempo stesso il territorio e la cultura locale. Insieme al marito Piero e al figlio Andrea, Antonella ci guida alla scoperta di una realtà davvero autentica.
2: Loro hanno iniziato in livello amatoriale, a livello proprio per la famiglia, diciamo. Avevano quelle 4-5 pecore e le mungevano e facevano il formaggio che bastava per loro, diciamo. Poi andando avanti hanno aumentato sempre qualcuna, finché è arrivato mio marito, che era proprio la sua passione, e lui è andato sempre ad aumentare i capi, ad aumentare, che è arrivato sui circa 200 quando ci siamo sposati. Poi si è mantenuto così finché io non ho smesso di lavorare, perché la mia azienda ha chiuso. Quando lui e io ho smesso di lavorare, allora abbiamo deciso di andare più avanti, perché con 200 capi una famiglia non ci vive. Quindi siamo arrivati sui 500 adesso e abbiamo costruito un mini caseificio e lavoriamo il nostro latte e siamo andati avanti. E adesso sono 20 anni, da 4 anni a questa parte anche mio figlio lavora con noi.
5: Non è così comune incontrare donne impegnate nell'allevamento ovino o addirittura nel ruolo di pastore. Così viene naturale chiedere ad Antonella quanto sia impegnativa per una donna la vita in questo settore.
2: È molto impegnativa, nonostante c'è mio marito che accudisce gli animali, che è il lavoro più pesante, ma il lavoro materiale, insomma, che alza la mattina presto per la mungitura, poi portare al pascolo, fare la lettiera, cioè è un lavoro durissimo. Io mi occupo più della parte del caseificio, diciamo, anche se è molto molto impegnativo, perché dalla mattina alle 5 fino alla sera è un corri-corri. Dopo aver fatto la mattina prodotto il formaggio, ricotti, preparo tutto e vado a fare le consegne e rientro verso l'una. Dall'una in poi mi date quella pulizia e fino alla sera. Non c'è un giorno di ferie, un giorno di festa, siamo sempre là.
5: La vita di Antonella è intensa, profondamente intrecciata con i ritmi della natura e con una tradizione millenaria, la transumanza. Parliamo di un'antichissima pratica di allevamento, ancora oggi viva grazie all'impegno delle comunità rurali. La transumanza consiste nello spostamento stagionale del bestiame lungo rotte migratorie alla ricerca di pascoli freschi in estate e più miti in inverno. Nel 2019 questa pratica è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Non solo per il suo valore storico e identitario, ma anche perché rappresenta un equilibrio virtuoso tra l'uomo, gli animali e l'ambiente. Ma qual è il ruolo della transumanza nella tutela della biodiversità? E perché è così importante continuare a preservarla, anche oggi? Lo abbiamo chiesto a Fabio Collepardo Coccia, biologo e ricercatore.
3: Agrinet for Women.
0: La transumanza è stata da tempo la pratica che gli allevatori del posto, di questi luoghi dell'Appennino centrale in particolare, hanno utilizzato per spostare le gregge, sia per necessità legate al clima, quindi alla presenza di neve nel periodo invernale soprattutto, ma anche per seguire quelle che erano le crescite delle piante, quindi per avere un prodotto anche migliore. Noi possiamo suddividere le transumanze in due tipologie: quella verticale, che prevede uno spostamento degli animali dal basso verso la cima delle montagne, o altre transumanze orizzontali, quindi in Abruzzo per esempio c'era questa pratica di spostamento delle gregge dai paesi interni dell'Aquilano fino alla Puglia, nella provincia di Foggia. Ci sono tante piante che poi una grande biodiversità vegetale legata a questa pratica della transumanza, sia per un uso che veniva fatto di alcune piante da parte proprio del pastore, sia anche da parte delle pecore stesse, che trovavano varie tipologie di specie di piante e che queste andavano a conferire ai formaggi delle proprietà organolettiche che le rendevano particolarmente gradevoli.
5: Mantenere attivi i pascoli ha un valore fondamentale, non solo culturale ed economico, ma anche ecologico. Questi spazi, spesso situati in aree marginali e poco antropizzate, sono veri e propri ecosistemi in equilibrio delicato. Il passaggio regolare degli animali attraverso la transumanza contribuisce a mantenere questo equilibrio, previene l'avanzare della vegetazione invasiva, favorisce la biodiversità e aiuta a conservare habitat preziosi per molte specie, anche rare.
0: Diciamo che i pascoli sono molto importanti. Gli animali tendono a mantenere questi pascoli, che altrimenti in Appennino centrale in particolare si richiuderebbero fino a tornare al bosco originario. Quindi la funzione dell'animale, in questo caso che viene portato al pascolo, è anche quella di creare un ecosistema legato appunto all'ambiente prato, che arricchisce di biodiversità il territorio. Se non ci fossero i pascoli, le radunze si richiuderebbero e noi perderemmo tutto quel gran numero di specie che sono, guarda caso, più presenti proprio nel margine tra prato e bosco, che si chiama ambiente ecotonale questo. Quindi è importantissimo il pascolo.
5: Le regioni del centro e sud Italia, come il Lazio, sono tra quelle che conservano ancora oggi un legame profondo con la tradizione della transumanza e con l'allevamento ovicaprino. Ma quali sono le caratteristiche di questi territori che li rendono così legati a questo settore? E qual è il ruolo delle donne? Lo abbiamo chiesto ad Alessandra Atorino, presidente di Confagricoltura Donna Frosinone.
6: La provincia di Frosinone è costituita dal 90% da comuni montani. È un'agricoltura di tipo quasi eroica, che è più difficoltosa. Le imprenditrici hanno preso quello che è la categoria della zootecnia come la loro preferita. Frosinone risulta essere, come numero di imprenditrici, che configura la provincia al quarto posto a livello nazionale per tasso di imprenditoria femminile, e il 19% è occupata appunto nell'agricoltura ed ha un ruolo fondamentale nel contrasto allo spopolamento di questi territori e all'abbandono di queste aree interne, delle aree svantaggiate. Le donne all'interno di questi territori si rendono custodi del territorio stesso, ma hanno anche il pregio di garantire ricchezza al territorio, creando anche per i propri figli, con un passaggio generazionale, una ricchezza che loro possono prendere in mano, e quindi non sono costretti i loro figli ad andare via a cercare altri lavori in altre zone. Chiaramente le donne che insistono in questi territori svantaggiati conducono questi allevamenti di nicchia, in quanto i loro prodotti sono a chilometro zero. Questo può essere uno svantaggio ulteriore, ma può diventare un vantaggio se aiutato dalle politiche del territoriali e delle istituzioni, perché il loro valore aggiunto che danno al prodotto è anche in senso di innovazione. Sono più propense le donne che investono nella terra, che sono anche più istruite, perché 2 su 3 sono laureate ed hanno un ruolo manageriale, sono più propense a fare innovazione, a fare digitalizzazione in aree comunque in contesti difficili e a fare diversificazione, perché è il passo ulteriore quello di trasformare quelli che sono i beni primari in prodotti che sono tipici, non solo tipici, sono unici e sono irripetibili, perché ogni territorio ha la sua particolarità. Loro insistono più nei borghi, quindi, che non nelle grandi città, e per questo le loro imprese sono microimprese e vanno quindi aiutate proprio per questa loro caratteristica, altrimenti sarebbero destinate a scomparire.
5: Dopo aver seguito gli animali fino in altura, torniamo a Veroli, dove Antonella ci accoglie nel suo piccolo caseificio. Qui, insieme ad Andrea, produce pecorino in diverse stagionature e ricotta.
2: Questa è la mia casa, questo è il caseificio che ho costruito 20 anni fa grazie anche agli aiuti finanziari della comunità europea, e questa è una struttura che andrà demolita perché adesso è subentrato anche mio figlio nell'azienda e quindi anche lui sta chiedendo aiuti per fare un caseificio più grande, nuovo, perché visto che lavoriamo tantissimo stiamo cercando di ampliarci. Infatti adesso Andrea è giù che sta facendo il pecorino, diciamo, sta facendo le varie fasi della lavorazione.
3: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
5: Nel caseificio incontriamo Andrea, intento a lavorare il pecorino stagionato. È davanti a una grande caldaia che contiene circa 5 quintali di latte. Mentre lavora, ci racconta le principali fasi della produzione. Si parte con il riscaldamento del latte fino alla temperatura ideale per la coagulazione, che avviene grazie all'aggiunta del caglio. Questo permette al latte di trasformarsi in una massa solida, la cagliata. A quel punto si passa alla rottura della cagliata, un'operazione delicata che serve a separare la parte solida, che diventerà formaggio, dal siero. È un processo antico, fatto di gesti precisi e tempi ben scanditi, che Andrea conosce alla perfezione.
7: Questo qua è stato scaldato a 38 gradi, è stato portato il latte, è stato aggiunto il caglio. Il caglio è del agnello capretto, un caglio in pasta di animale 100% naturale, che dà quel tocco al pecorino di piccantezza, dà quel classico aroma comunque di pecorino. È iniziata la coagulazione. Questa è la prova di rottura della cagliata per vedere se è pronta per la rottura. Si va a frantumare il coagulo per aiutare lo spurgo del siero. Oggi andremo a fare un classico pecorino stagionato, quindi sarà una rottura al chicco di riso. Qui si fa la cottura della cagliata, quindi in questa tipologia di formaggio si porta la cagliata, diciamo, ormai il chicco di riso è diventata, a una temperatura di 43 gradi, si fa una semicottura. Questo perché aiuta ai piccoli chicchi di riso che sono stati fatti di contrarsi e di espellere siero, quindi di espellere la parte umida che si trova all'interno del coagulo. Quindi un formaggio privo di umidità, si stagiona meglio e non crea difetti poi nella stagionatura.
5: La fase successiva richiede anche una certa forza fisica, è quella della pressatura. Dopo la rottura della cagliata, le masse casearie vengono trasferite negli stampi, dove iniziano a prendere forma. A questo punto si esercita una pressione, manuale o meccanica, per far fuoriuscire il siero residuo e compattare bene la pasta del formaggio. La pressatura è fondamentale per dare consistenza al pecorino e prepararlo alla fase successiva, la salatura e poi la stagionatura.
7: Adesso ci troviamo nella fase di pressatura praticamente del formaggio. In questa fase viene eseguito un processo fondamentale di controllo del formaggio, che è preso il pH. Essenziale perché è un indice di fermentazione del formaggio. Viene messo il pH-metro all'interno della forma e tramite un display si vede il pH e la temperatura. Se riusciamo a mantenere una temperatura stabile di 40 gradi con la stufatura, i fermenti lattici che lavorano a questo range di temperatura lavorano in modo eccezionale, quindi staremo sul pH 5,20 dopo le 4-5 ore, altrimenti si blocca la fermentazione. Dopo la pressatura c'è il rivoltamento della forma. Finito il rivoltamento della forma e messa l'etichetta di caseina, si inizia con la fase di stufatura. Sarebbe mantenere il formaggio a una temperatura di circa 40 gradi o tramite il vapore o tramite il siero caldo che si trova sotto il tavolo, sempre per il discorso del pH, fino a che il pH non arriva al pH 5, quindi il pH ottimale del formaggio. Dopo questa fase si estrae il siero presente sotto il tavolo e si porta di nuovo in caldaia e si fa la ricotta. Terminata la stufatura si porta in cella frigo il formaggio. Il giorno dopo viene effettuata la salatura solo a secco, un altro aspetto fondamentale del formaggio che aiuta comunque a dare sapidità al formaggio e anche alla conservazione, quindi alla stagionatura del formaggio.
5: Andrea produce formaggio tutto l'anno. In inverno le pecore restano in stalla e pascolano nei prati attorno all'azienda, a Veroli. In estate, invece, gli animali vengono condotti in altura e restano al pascolo fino all'autunno. Durante questi mesi, ogni giorno si sale in montagna per la mungitura e poi si riporta il latte in caseificio. È una routine che cambia profondamente la vita degli allevatori, scandita da tempi e distanze diversi. Ma a cambiare non è solo il ritmo di lavoro, cambia anche il latte. Durante l'alpeggio le pecore si nutrono di erbe spontanee, fiori e piante aromatiche che crescono in un ambiente ricco di biodiversità, lontano da coltivazioni intensive. Il risultato è un latte con una concentrazione di aromi naturali molto più marcata.
8: Cambia parecchio, cambia in modo molto radicale proprio la vita quotidiana che si fa in transumanza, in alpeggio comunque diciamo. Non ci sono più le comodità quotidiane che si hanno giù, quindi non c'è più sicuramente una stalla, si sta nelle intemperie, si fa la mungitura comunque all'aperto, quindi se fa la mattina fa freddo devi prendere il freddo, se piove purtroppo devi prendere anche l'acqua e così. Finita la mungitura praticamente, tempo di scendere giù a portare il latte nel frigo, si torna sopra e si accompagna, si guida il gregge tutto il giorno fino alla sera che ci sarà la mungitura serale. Quando si arriva ai primi giorni ancora il pianoro è verde, è ricco di erba, quindi c'è pascolo in abbondanza. Poi giustamente con la siccità, col passare dei giorni, i pascoli che comunque non è tantissimo, quindi inizia a diminuire e poi si inizia a salire di quota fino ad arrivare ai 2000 metri circa, delle montagne più alte sulle nostre spalle praticamente.
5: E ovviamente come cambia il latte, così anche il formaggio, che diventa più complesso, ricco di sfumature, con sentori unici che raccontano il paesaggio da cui nasce. È il cosiddetto sapore del territorio, uno dei grandi valori della transumanza e dell'allevamento estensivo.
7: Il formaggio subisce un'evoluzione molto molto importante da qualsiasi punto di vista. Uno dei maggiori è quello proprio dell'aromatico olfattivo, perché comunque cambiando tipologia di alimentazione, non è, avendo integratori aggiuntivi esterni, non avendo sostanza secca da mangiare, quindi aumenta sicuramente il complesso aromatico, i profumi aumentano a livello proprio eccezionale. Poi seguito da una buona lavorazione del formaggio, cioè lavorando latte crudo non pastorizzato, ti riesce a conferire il massimo dal formaggio, dall'erba che mangiano, quindi c'è quel tocco unico e che dà solo il pasco d'alta montagna al formaggio.
3: Agrinet for Women.
5: Una delle caratteristiche che rende unico il formaggio di Andrea è che viene prodotto con latte crudo, una scelta non così comune, soprattutto oggi, in un contesto in cui si parla più spesso di formaggi ottenuti da latte pastorizzato. Ma cosa significa davvero latte crudo e perché fa la differenza? Il latte crudo è latte che non viene sottoposto a pastorizzazione, cioè non viene riscaldato ad alte temperature per eliminare batteri. Questo permette di mantenere vivi i microorganismi naturali presenti nel latte fresco, che contribuiscono a sviluppare aromi più complessi e unici nel formaggio. È una scelta che richiede grande attenzione nella lavorazione e nella gestione della qualità, ma che premia con un prodotto più autentico, capace di esprimere appieno il territorio e la stagionalità. In pratica, ogni forma racconta una storia diversa, legata al momento e al luogo in cui è nata.
7: Nelle ultime periodi c'è molto questo dibattito a livello nazionale, europeo, sul latte crudo, che viene un po' comunque criminalizzato, quando in effetti è l'unico modo per quello dovuto controlli, analisi, prima di comunque di metterlo in commercio, che subivano una stagionatura minimo di 2 mesi, in modo che se qualche patogeno viene comunque eliminato dalla stagionatura, quindi dal pH acido. Beh, l'unico modo oggi che riesce a conferire, a trasferire al formaggio tutto quello che l'animale mangia, di questo si nutre. Altrimenti pastorizzarlo è come se c'è una carta bianca dove scrivere. Metti i fermenti selezionati e lì esce un formaggio industriale, un formaggio che non ha le caratteristiche tipiche del territorio. Andrebbe sicuramente valorizzato il latte crudo, però seguendo dei miei schemi molto rigidi di sanità alimentare. Quindi analisi più stringenti e protocolli di commercializzazione molto più stretti, così da garantire sempre al consumatore, per primis, la salubrità alimentare, ma anche non fare scomparire questi prodotti unici che ogni provincia, ogni territorio riesce a conferire. Sarebbe un po' un'omologazione generale. Il formaggio anche da pascolo a pascolo cambia, quindi pensa da regione a regione, da provincia a provincia, cosa può succedere al formaggio. Togliendo il latte crudo è uguale, nord e sud Italia, per molto lo stesso pecorino, cosa che arriva a perdere proprio un patrimonio importante alimentare. Non sempre va criminalizzato, ecco, va forse le leggi un po' più severe che lo controllano.
5: Lasciamo Andrea, mastro casaro appassionato del suo lavoro, e ci spostiamo per incontrare Claudio Sabellico, giovane pastore di Veroli e grande amico di Andrea. Claudio è colui che guida il gruppo di pastori durante la transumanza. Insieme a lui ci sono altri amici e la moglie, Maria Pia. Per loro il giorno della transumanza è molto più di uno spostamento stagionale. È una festa. Si parte presto, tutti insieme, in un clima di condivisione e allegria, per vivere una giornata speciale, fatta di fatica, ma anche di gesti antichi e di forte senso di comunità, scanditi dai suoni dei campanacci.
9: Prima di partire si aspetta che arrivino tutti gli amici che ci daranno una mano lungo la strada, poi si prende la prima pecora che va in strada a guidare tutto il gregge, si ci mette il campanaccio più grande e poi si parte. Vai che si parte! Per oggi arrivano a 1200 metri, poi partiranno dai 1200 metri e arriveranno a 2000 metri. Il campanaccio serve per tutto il periodo, perché questa qua è la campana che guiderà tutto il gregge durante il periodo estivo. Poi l'inverno verrà messa a riposo.
5: Seguiamo Claudio lungo il tragitto della transumanza, che si snoda tra tratti asfaltati e sentieri immersi nei boschi. È un cammino affascinante, dove le pecore avanzano compatte, decise e unite, come se seguissero un ritmo antico, conosciuto da sempre. Ogni passo racconta un legame profondo tra uomo, animale e territorio. Non c'è fretta, ma un tempo diverso, quello della natura.
9: È un tragitto antichissimo, soltanto che adesso con l'evoluzione l'hanno asfaltata, perché purtroppo hanno costruito case dappertutto, stanno strade sterrate, un tratto di strada asfaltata. Le macchine sono pochissime, ma le pecore, grazie che sono ansiose di andare in montagna, che è arrivato il suo periodo, non hanno paura di niente. Loro sanno che devono andare in montagna e vanno via, perché qua giù in campagna ci danno fastidio le mosche, le zanzare, il caldo, e allora preferiscono da stare in montagna al fresco.
5: Dopo 5 ore di cammino e circa 40 km percorsi, si apre davanti a noi il paesaggio meraviglioso di Prato di Campoli, una conca verde circondata da montagne, silenziosa e maestosa. Qui Claudio, Andrea, Maria Pia, Antonella e gli altri pastori hanno preparato una merenda semplice ma speciale, da condividere con tutti. Un momento di riposo e convivialità che chiude in bellezza questa giornata intensa. Cogliamo a caldo le loro impressioni. A parlare per prima è Maria Pia, la moglie di Claudio, che ci racconta cosa significa per lei vivere la transumanza da protagonista. Dopo di lei sentiamo Antonella.
10: È stata una mattinata molto impegnativa, ci siamo alzati alle 4, abbiamo preparato tutte le cose per partire. Adesso siamo arrivati qua su, le pecore stanno riposando e ci riposiamo anche noi in compagnia dei nostri amici.
2: Si arriva affamati perché la fatica, poi la montagna mette fame, quindi abbiamo il nostro prosciutto, la nostra pancetta, il nostro formaggio, una frittata, c'è cioè la ciambella tipica di Veroli, ci sono le ciambelline che sono sempre un prodotto di Veroli e il pane che è tutto di Veroli.
5: Ma dietro la bellezza e il valore di queste pratiche antiche si nasconde anche una fragilità. le nuove generazioni fanno sempre più fatica a restare. Lavorare nei campi, allevare animali, seguire la transumanza richiede impegno, sacrificio e una connessione profonda con la terra. E proprio per questo vedere Antonella, il figlio Andrea e i loro giovani amici riuniti attorno a questo tavolo, qui a Prato di Campoli, è un segnale incoraggiante. Lo chiediamo direttamente ad Antonella. Cosa significa per lei vedere i giovani scegliere di restare?
2: È anche una soddisfazione per noi genitori che la cosa va avanti, perché sennò finirebbe tutto. Uno fa tanti sacrifici per arrivare a un certo livello, poi se finisce dispiace, quindi vedere i giovani che vanno avanti fa molto piacere.
5: Dopo una giornata intensa insieme ai pastori, tra pascoli, storie e fatica, arriva anche il momento di godersi le prelibatezze di Veroli. Formaggi, salumi, pane fatto in casa, sapori che raccontano il territorio. Ma ci resta una domanda. Il passaggio delle pecore al pascolo non porta anche benefici alla fertilità del suolo? Per scoprirlo lo chiediamo a Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile.
11: Il passaggio degli animali al pascolo porta benefici molto importanti per la fertilità del suolo. Mentre si spostano e si nutrono, le pecore distribuiscono naturalmente letame e sostanze organiche che arricchiscono il terreno. Inoltre, il calpestio moderato favorisce l'assorbimento dell'acqua piovana e la rigenerazione dei pascoli. Questo processo contribuisce a mantenere vivi gli ecosistemi, migliora la struttura del suolo e aiuta a combattere l'erosione. In pratica, i pascoli gestiti con la transumanza diventano spazi agricoli sostenibili e ricchi di biodiversità. Oltre a fertilizzare il terreno, gli animali svolgono un ruolo fondamentale anche nella dispersione delle piante. Camminando, trasportano semi attaccati al vello o sotto gli zoccoli, oppure li diffondono attraverso le deiezioni, dopo aver mangiato erbe e fiori. In questo modo, favoriscono la rigenerazione naturale dei pascoli e la diffusione di specie vegetali, anche in zone più lontane. È un meccanismo ecologico prezioso, che aiuta a mantenere e arricchire la biodiversità delle aree rurali e montane.
3: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
12: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet. www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacci Cicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Attacco senza precedenti del presidente Trump alla premier Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con un'emittente televisiva il presidente dichiara: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, ed ancora non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Telefonata di solidarietà del presidente Mattarella. Tajani annulla la visita a Miami. Nella serata di ieri il presidente rincara: non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. L'attacco alla premier è l'ennesimo sferrato da Trump agli alleati europei.
2: Non è la prima volta che accade in quest'ultimo periodo, a dir poco turbolento, in cui i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, compresa l'Italia, sono scesi ai minimi termini. Meloni non ha coraggio, sono deluso da lei, aveva detto solo qualche settimana fa il capo della Casa Bianca, commentando la posizione neutrale del nostro paese sulla guerra in Iran. Ma ce ne sono state per tutti. Il cancelliere tedesco Merz non capisce niente, non sa quello che dice. Il presidente francese Macron è succube della moglie e si sbaglia sempre. Il premier britannico non conta niente, non è come Winston Churchill, così il capo della Casa Bianca definiva nel marzo scorso Starmer, che si era rifiutato di concedere le basi inglesi sempre per la guerra in Iran. E poi tutta la battaglia commerciale innescata da Washington contro il vecchio continente, con dazi per tutti. Il tycoon non ha risparmiato nemmeno il Papa, definendolo debole e incapace in politica estera, senza dimenticare gli show nello studio ovale, come l'umiliazione in mondovisione del presidente ucraino Zelensky. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ed appunto la guerra in Ucraina, è di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Il presidente boliviano Rodrigo Paz ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese dopo oltre 6 settimane di proteste e blocchi stradali, affermando in un discorso TV di aver esaurito tutte le vie del dialogo. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita del Papa. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Celebrerà la messa nella cattedrale dalle 16, diretta su TV 2000, il canale del 28 del digitale terrestre. L'Italia del pallone, piange Igor Protti, l'ex calciatore, leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Oggi l'omaggio nello stadio della cittadina, il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
4: Buongiorno e ben ritrovate sul pezzo con l'autore, da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino, Assi e aree metropolitane, sui 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi e per farlo potete inviare un sms al 345 3233124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta a @rncweb.it. Ma arriviamo subito alla puntata di oggi. Ecco, questa è la prima di due puntate che abbiamo deciso di dedicare al Salone del Libro, uno speciale salone. Ecco, perché queste due puntate, questa e la prossima? Beh, intanto perché è giusto raccontare un pochino, cercare di fare per quanto possibile una panoramica di quello che è stato quest'anno il Salone del Libro. Citerò alcuni commenti, alcuni interventi che sono stati fatti proprio dai principali attori di questa grande e importante kermesse torinese. Salone internazionale del libro che è arrivato alla sua 38ª edizione. Ecco, il mondo salvato dai ragazzini è stato il titolo di questo appuntamento. E tra l'altro il titolo è di Elsa Morante, e suo è l'appello universale al ritorno alla fanciullezza, che l'ultima intelligenza alla fine sta nel principio, aveva scritto. Il Salone celebra la salvezza del mondo attraverso le parole, l'incontro, l'arte, la musica, il cinema, l'informazione e la scienza, le risate e le scoperte e le riscoperte degli editori, e insieme per costruire ogni anno questa festa dei libri, soprattutto di chi vuole spaziare in più mondi, in più ambienti. Libri e persone di tutte le età, ragazzini e ragazzine che diventano nuovi lettori, e qui ecco trovano un posto dove stare. Se l'ultima intelligenza alla fine sta nel principio, il Salone del Libro è felice di offrirsi come spazio internazionale per cominciare, per incontrarsi, per continuare. E poi, come sempre, arriverà un romanzo che ti salva la vita. Queste dichiarazioni le fa Annalena Benini, direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ma ci sono altri commenti di Giulio Bino, presidente della Fondazione Circolo dei Lettori, che dice: non è necessario soffermarsi sui numeri o sulle dimensioni degli spazi, che saranno ancora una volta ampi e sorprendenti. Ciò che conta davvero è l'energia che li attraversa, quella tensione viva che nasce dall'incontro tra libri e persone, tra chi scrive e chi legge, tra chi cerca e chi scopre. Come sempre, tutta la città sarà coinvolta. Poi ancora Alessandro Isaia, che dice che il segretario generale Fondazione per la Cultura di Torino, dice che la Fondazione contribuisce alla programmazione, mettendo a disposizione competenza, progettualità e il patrimonio culturale delle proprie manifestazioni, progetti come la Biennale della Democrazia, il Torino Jazz Festival, il Mito Settembre Musica, le giornate della legalità, insieme al percorso di candidatura di Torino a capitale europea della cultura per il 2033. Ma adesso ecco, io direi che è il momento di passare a raccontare attraverso editori e autori parte di questo salone. Adesso sono in compagnia di Carmine Festa, direttore del Corriere di Torino, con cui parliamo di quelle che sono le vendite, ma non solo, di chi legge, di chi non legge, di quello che avviene nel mondo della cultura, soprattutto partendo dal Salone del Libro, 38esima edizione, e da quello che è il Cairo Editore. Ecco, intanto buongiorno, grazie per essere con noi.
5: Buongiorno e grazie a voi.
4: Ci diamo del tu, no? Come
5: naturalmente,
4: si fa?
5: Tra i colleghi solito. Così si fa.
4: Ecco, allora la prima cosa che ti chiedo: qual è stato l'impatto, la percezione di questo salone?
5: Come ogni anno è un massaggio all'anima, perché vivi 360 giorni immaginando che la cultura sia in declino, che sia il mondo dei social network, che nessuno legga più, che non c'è più attenzione verso i giornali, verso i temi. Dopodiché arrivi qui dentro, vivi qui dentro 4-5 giorni e tutte queste sensazioni vengono clamorosamente smentite. Lo dicono i numeri, non lo dicono io. Ci sono oltre 200.000 visitatori al salone, ogni stand di editore, compreso il nostro, è andato molto bene in termini anche di vendite, quindi è veramente un massaggio all'anima e un massaggio alla cultura, perché smentisce tutte le sensazioni che alla vigilia del salone hai. Il giovedì del salone quest'anno ricchissimo, il sabato del salone ricchissimo, sono veramente la testimonianza che il pubblico c'è, è attento, è colto, sa scegliere, sa quello che vuole. La novità di quest'anno sono stati i ragazzini.
4: I ragazzini, ma infatti quest'anno è dedicato ai ragazzini il salone, e questo, se devo dire, i ragazzini sono il futuro del mondo, perché se crescono bene ovviamente sono gli uomini e le donne del futuro.
5: È stata una bella scelta quella della direttrice Annalena Benini di prendere in prestito la frase di Elsa Morante: i ragazzini salveranno il mondo salvato dai ragazzini. E i ragazzini hanno risposto, perché nei generi che a loro piacciono molto il romance pop, la fumettistica, gli idoli, i personaggi sono venuti, hanno rovistato negli stand, hanno acquistato e si sono avvicinati attraverso questo canale principale al mondo della cultura. Quindi rappresentano una grande speranza e una grande opportunità, ma anche un dato concreto, perché i libri poi li hanno comprati.
4: E questo è un dato sorprendente, sai perché? Perché siamo nel tempo del digitale. Nel tempo del digitale i ragazzini che si avvicinano ai libri cartacei, perché comunque anche ho visto tantissimi ragazzini in questa occasione, in questa edizione, cosa che non vedevo da tempo. Un sacco di scolaresche, ma ragazzini di tutte le età, cioè da quelli piccoli, veramente delle elementari fino a quelli delle superiori, e mi ha sorpresa favorevolmente. Ma mi sono anche sorpresa doppiamente perché cercano il libro cartaceo e non il Kindle o il libro digitale.
5: Guarda, dal Salone del Libro viene fuori un grande messaggio, che è quello di ancorare la conoscenza a social network che abbiano una credibilità, un fondamento, che siano ancorati a marchi di informazione autorevole, perché facciamo il punto, è ormai impossibile una società senza queste piattaforme, negarle, abolirle è un'operazione impossibile, non si può tornare indietro, però l'accettazione passiva di quello che tutti i social ci propongono è un grave errore, ce ne stiamo accorgendo. E allora il messaggio che viene fuori potente dal Salone del Libro è questo: sì al mondo dei social, alle piattaforme, ma grande attenzione alla verifica dei contenuti. Che cosa significa questo? Significa che l'ansia di postare immediatamente per arrivare primi rispetto a un sito concorrente, per generare un'emozione, è stata gradualmente, anzi è progressivamente e gradualmente soppiantata dalla necessità di prendersi un po' di tempo, verificare e poi pubblicare. Questa è un'operazione nuova, un'operazione direi culturale nuova, che soppianta quell'ansia di pubblicare immediatamente. Tutto ciò naturalmente si deve accompagnare, ed è un messaggio che può essere rivolto soprattutto ai ragazzini e ai ragazzi, si deve accompagnare alla necessità di sviluppare la ragione critica, non accettare passivamente tutto ciò che il social propone. Per fare questo bisogna avere una buona base culturale, bisogna leggere, bisogna informarsi, però lato nostro l'impegno è quello di non precipitarsi a postare, ma di prendersi il giusto tempo per verificare, e se lo prendi e verifichi non fai altro che accrescere l'autorevolezza della testata alla quale appartiene.
4: E questo è sicuramente importantissimo, come sono importanti anche le scelte di ciò che si legge. Ecco, in questa occasione hai avuto modo di avere un'idea di ciò che viene scelto dai lettori? Preferiscono, non so, dei saggi, dei testi politici, dei gialli, romanzi, narrativa? Che cosa scelgono?
5: Dipende, la scelta dipende dalla sensibilità che ciascun lettore ha. Noi nello stand qui di Cairo, Solferino, Corriere della Sera, abbiamo ospitato amici lettori di ogni genere e di ogni sensibilità. C'è chi è più appassionato alla storia della saggistica, chi è più appassionato ai romanzi gialli, ai romanzi d'appendice. Avevamo, consentimi di dirlo, quest'anno una peculiarità, perché il giornale compie 150 anni.
4: Auguri.
5: Per cui il Corriere della Sera è presente nello stand del Salone anche con la sua robusta storia, che non è una storia rivolta al passato, ma è una storia che guarda anche al futuro. Però non posso farti una classifica delle preferenze, perché chi ha attraversato il nostro stand e acquistato i libri si è fondato sostanzialmente sulle proprie preferenze personali. Quindi è andata bene la saggistica, sono andati bene i gialli, sono andati bene i romanzi d'appendice, le grandi storie personali, le biografie degli sportivi, insomma tutto il comparto è andato molto bene.
6: Quindi c'è stato così un esequo, diciamo, fra tutti i settori letterari.
5: Da noi posso dirti, aggiungendo, che ovviamente...
6: Ma c'è un testo che magari pensi che sia più attrattivo, abbia creato più interesse rispetto ad altri? C'è un autore che è preferito rispetto ad altri oppure no?
5: Guarda, mi dicevano dallo stand che il librone che abbiamo fatto con le prime pagine storiche del Corriere della Sera, un volume molto impegnativo che raccoglie sostanzialmente la storia del paese dal primo numero 4-5 marzo 1876 ai giorni nostri, è un libro che è andato molto bene, nonostante fosse anche, diciamo, fisicamente impegnativo, perché è un libro che contiene grandi prime pagine del Corriere. Chi si avvicina allo stand del Corriere comunque ha una sensibilità particolare sulla saggistica e sulle opere, diciamo, che leggono e analizzano la realtà. È andato molto bene il libro del nostro vice direttore Venanzio Postiglione, le parole tradite, sono andati bene i libri di analisi politica, anche in riferimento a vicende storiche tipo la nascita delle Brigate Rosse, i rapporti tra lo Stato laico e il Vaticano. Questo è stato un grande punto di oltre naturalmente ai grandi classici, Dacia Maraini, che ha scritto una storia meravigliosa del rapporto tra gli uomini e gli animali, storie personali importanti come quella della ragazza egiziana Wafa, che è una famosa arrampicatrice italiana, ma lei si è messa a nudo non solo come sportiva, ha raccontato la sua storia personale, e vi posso garantire che Io sono Wafa è un libro di assoluto interesse, che è anche stato molto gradito dai lettori. Poi c'è il debutto editoriale dell'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che si è cimentato con Un giallo, L'alba di San Nicola, e anche questa è una cosa che ha incuriosito molto, essendo lui un magistrato, un uomo quindi che ha saputo incastrare vicende storiche e personali particolarmente intriganti, gli deriva anche dalla sua forma mentis e dalla sua formazione, e anche quello è andato molto bene. I libri dedicati dalla nostra condirettrice Barbara Stefanelli alle vicende delle ragazze iraniane, insomma, per tutti i gusti abbiamo offerto, diciamo, delle opportunità di acquisto, e i lettori hanno gradito.
6: Ecco, adesso mi è caduto l'occhio su questo libro, Le notti di Kos, di Elena D'Ambrogio Navone. Ecco, Le notti di Kos, che sono quest'isola greca.
5: Sì,
6: ecco, ma...
5: è una storia molto bella che scava nei rapporti familiari. È un romanzo veramente interessante perché attraverso i personaggi riporta sostanzialmente alle storie familiari di ciascuno di noi, le nonne, le tradizioni tramandate oralmente, le sensibilità personali rispetto agli accadimenti della vita. È una narrazione, diciamo, a metà introspettiva e a metà anche di tradizione, ma è veramente un libro molto, molto bello, scritto da Elena D'Ambrogio Navone.
6: Ecco, e ultima domanda: se devi consigliare un libro da leggere sotto l'ombrellone, perché noi questo special nostro andrà in onda poi nella seconda metà di giugno, quindi è anche così un modo per consigliare che cosa leggere quando si è in vacanza, al mare, in montagna, al lago, al fiume o dove ciascuno ha intenzione di andare, ecco. Che cosa leggere? Quali autori magari scegliere? Non lo so, è ancora conciliabile Hemingway? No, forse ci sono altri autori adesso.
5: Guarda, anche qui, diciamo, dipende dalla sensibilità personale. C'è un libro di un attore che non definirei comico, perché ha fatto, come ha raccontato il nostro stand, una scuola attoriale a tutto tondo, che è Fabio Balsamo. Per raccontarlo agli amici che ci stanno ascoltando, Fabio Balsamo è quello un po' più cicciottello con la barba di The Jackal. Fabio ha scritto un libro meraviglioso, non è come ce lo aspettavamo, un libro stupendo, in cui lui non fa un viaggio leggero, ma mette a nudo se stesso anche attraverso l'espediente di alcune favole, delle sue fragilità, delle cose che non gli piacciono, ma che la vita comunque gli ha consegnato. Ecco, da qui appunto il titolo, Non è come ce lo aspettavamo, ed è una lettura che però fa anche un po' sorridere, perché poi Fabio ha questa cifra particolare. Dopodiché dipende dal carattere, se uno ha voglia di approfondire i nostri tempi può leggere il libro di Venanzio Postiglione, Le 10 parole tradite, se ha voglia di evasione particolare può leggere delle storie più divertenti o la biografia di successo dei calciatori, oppure se ha voglia di storie più pesanti indagare gli anni 70 dell'Italia, no? Il fenomeno del brigatismo, del terrorismo, dipende dallo spirito, lasciami dire, con il quale ti siedi sotto l'ombrellone e qual è il libro che ti accompagna.
6: Grazie a Carmine Festa, direttore del Corriere Torino, per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.
6: E adesso musica.

0: eccoci, siamo tornati, siamo in diretta, adesso siamo in compagnia di Giuseppe Ronchi della casa editrice Franco Angeli. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi e volevo chiedere, ecco, Franco Angeli, sono periodici, sono saggi?
1: No, noi pubblichiamo saggi, saggistica, economica, di psicologia. Siamo una casa editrice che proprio qui al Salone ha compiuto 70 anni, proprio ieri, 17 maggio.
0: Auguri.
1: E siamo tornati al Salone.
0: Continuiamo pure a raccontare, ecco, voi.
1: Come dicevo, abbiamo compiuto 70 anni, infatti in questa occasione siamo tornati al Salone del Libro dopo più di 25 anni che non venivamo e è stata un'ottima esperienza, è sempre la migliore vetrina che c'è in Italia per l'editoria, per le case editrici. Noi siamo uno dei primi 70 editori in Italia per fatturato, abbiamo avuto degli ottimi risultati di pubblico, di vendite, di riconoscibilità, per cui siamo soddisfatti.
0: Cos'è cambiato da 25 anni fa ad oggi?
1: È cambiato tutto perché sono entrati grandi gruppi come Amazon con la vendita online, il mercato dell'università è cambiato completamente, calando molto, oltre il 50% se prendiamo il dato degli ultimi 25 anni. E, insomma, il mercato è sempre più complicato, specialmente per la saggistica, che è il nostro settore, il nostro segmento.
0: Però voi avete anche testi che a riguardo di antropologia, archeologia.
1: Sì, noi abbiamo tutti i settori, scriviamo tutti assolutamente tutti i settori, storia, filosofia, attualità, però diciamo che i nostri settori caratterizzanti sono appunto il management e la psicologia.
0: Ecco, quest'anno quanta affluenza c'è stata e avete, ecco, durante questo salone, 38esima edizione, c'è stato un aumento, un incremento delle vendite, avete avuto questo riscontro?
1: Noi appunto, non essendoci negli anni scorsi, non abbiamo uno storico su cui basarci, l'affluenza però è stata sicuramente molto importante.
0: Grazie a Giuseppe Ronchi di Franco Angeli Editore.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Adesso è con noi Mauro Pettinari, agente generale di Treccani per il Piemonte e la Valle d'Aosta, giusto?
2: Sì, benissimo.
0: Ecco, così mi fa piacere intanto incontrarla in occasione del Salone del Libro.
2: La ringrazio.
0: E stiamo facendo una panoramica su quelli che sono i grandi editori italiani. Credo che voi rientriate nei primi 100 editori italiani, grosso modo. Però normalmente si abbina il nome Treccani all'enciclopedia e invece non è così.
2: Ha ragione, ovviamente l'Istituto Treccani significa tradizione e significa ancora oggi proporci con il sapere attraverso un'enciclopedia, quindi ancora oggi noi ci proponiamo con una nostra biblioteca cartacea. Ovviamente l'Istituto Treccani oggi è anche arte attraverso oggetti importanti da autori importanti contemporanei, vuol dire anche andare verso libri o facsimili molto importanti che riguardano dai pittori italiani, pittori stranieri, come anche facsimili, noi fra un po' riceveremo la Bibbia di Borso d'Este, che è stata presentata addirittura in Senato, per cui il nostro prestigio è fortemente elevato e oggi Treccani vuol dire, significa anche oggettistica importante.
0: Oggettistica, quindi, cosa intendo?
2: Intendo dire penne commemorative addirittura.
0: Caspita.
2: Sì, parliamo di oggetti molto importanti, penna Rossini, Gioacchino Rossini, la penna. Non vorrei fare un elenco perché il concetto è questo.
0: Però io vorrei spostare l'occhio per esempio su questi testi, ci sono dei bellissimi testi, chiaro che sì. Voi siete, non mi rivolgo agli amici che ci ascoltano, che non vedono, ma ci sono dei corsi monografici quasi, oserei dire, su Raffaello, Giotto, Picasso, ecco, ci sono dei testi fantastici,
2: sì,
0: ma
2: sì.
0: Oggi ci sono studenti, sono, non so, architetti, persone addetti ai lavori, oppure persone che amano la cultura in generale?
2: La sua domanda è pertinente, allora ovviamente questa è un'opera che ovviamente è destinata agli addetti ai lavori, ma ha un pubblico, una clientela estremamente diversificata, quindi l'avvocato piuttosto che il dipendente di una grande azienda, l'insegnante o chi sia, si avvicina molto a questo tipo di opere, perché comunque a volte non si può possedere un quadro di Raffaello, ma attraverso la nostra, giustamente, ma attraverso la nostra monografia entriamo nella conoscenza dell'autore attraverso l'immagine e attraverso il testo.
0: Ecco, giusto per darvi un'idea, ci fermiamo su questo dipinto. Ecco, c'è il ritratto di donna, c'è un particolare, sono le mani. Ecco, questi dettagli vengono descritti perché dobbiamo ricordare che la pittura, soprattutto Raffaello, è il 400, giusto?
2: Sì, sì.
0: E quindi un periodo di rinascimento, perché c'è questa nuova era.
2: Esattamente.
0: E quindi c'è anche questo dettaglio, queste sfumature, l'ombreggiatura, lo sfondo. Ecco, tutto questo viene descritto in modo che si possa capire, per esempio, il senso della prospettiva piuttosto,
2: certo,
0: che.
2: Certo, è proprio come dice lei, e ovviamente la produzione riprende il dettaglio, no? Poi Raffaello è famoso per le Madonne di Raffaello, no?
0: È vero.
2: Esatto, per cui sono ritratti estremamente fedeli agli originali.
0: E direi che avere in casa un testo di questo tipo, insomma, è già un, come dire, un fiore all'occhiello, una sfumatura di cultura.
2: Passatemi. Sono dei gioielli, signora.
0: Sono dei gioielli. E immagino che anche il costo sia alto. Però se devi fare un bel regalo e fare bella figura.
2: Esatto, ma qui non parliamo di costo, la cultura può non avere prezzo. Le opere Treccani sono accessibili in qualsiasi tipo di forma, anche rateale, ma qui entriamo un po' nel commerciale, che forse non è opportuno.
0: No, noi ovviamente non entriamo in discorsi di questo tipo, era proprio un discorso informativo generale.
2: Esatto. Realizzare opere come queste ovviamente è molto impegnativo. Ad esempio, una delle ultime opere realizzate da Treccani, le pensi un po', è il dizionario biografico delle donne.
0: Carino,
2: imponente come opera, un'opera in tre volumi che parte dal 1700 ad oggi, delle donne che hanno nel mondo determinato il mondo.
0: Direi che
2: quindi di fronte a una donna.
0: Direi che su questa chicca ci possiamo fermare. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a lei, molto gentile.
0: Ecco, adesso è con noi Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della libreria editrice Vaticana. Ecco, buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, una cosa che mi viene da chiedere, i libri della vostra casa editrice sono tutti puntati sul Papa, sui Papi oppure sui Santi, oppure ci sono anche storie ordinarie di persone che però hanno dato un contributo alla crescita della Chiesa?
3: Sì, oltre ovviamente alle pubblicazioni ufficiali del Papa, degli organismi vaticani, del Magistero Pontificio, del Magistero Ecclesiale, pubblichiamo anche libri più, diciamo, di saggistica, sia testimonianze di santi di ieri o di, come dire, testimoni di oggi, e al contempo anche occasioni di riflessioni di spiritualità, di saggistica, che cercano di calare il messaggio cristiano nel mondo di oggi.
0: Ecco, nel mondo di oggi, un mondo che va veloce, un mondo che è digitale, ecco, i libri cartacei sono ancora ricercati, sono ancora richiesti oppure no?
3: Sì, sono ancora richiesti, noi stiamo avendo un trend positivo non solo al Salone del Libro, ma più in generale, perché da una parte c'è la secolarizzazione ha comportato un dato oggettivo, cioè la religione è materia sconosciuta e quindi è materia interessante, e quindi è materia per cui anche il lettore colto si avvicina, ovviamente se gli si offre un libro di qualità, un autore, un'autrice che affrontano le tematiche dell'oggi, anche della domanda religiosa, anche partendo dalla Bibbia, in maniera accattivante. Dall'altra, lo sguardo del credente, lo sguardo della Chiesa, diciamo così, sulle questioni dell'attualità, la questione dell'economia, della società, della pace, della guerra, delle migrazioni, dello sfruttamento o della cura del pianeta, sono ricercate. Perché? Perché nella Chiesa si vede ancora una realtà, come dire, che non ha un interesse politico immediato, o meglio, un interesse che dovrebbe essere politico con la P maiuscola, cioè di bene comune. Ecco, la Chiesa non è il sindacato dei cattolici, e penso che una persona come Papa Leone lo stia dimostrando molto bene.
0: Ecco, ma scrivere, questo credo se lo chiedano in tanti, perché scrivere, un conto è scrivere un romanzo, un conto è scrivere un saggio, un conto è scrivere di religione, di teologia. Credo che ci vogliano delle competenze e forse maggiore cultura rispetto a quella che può servire per un altro tipo di tematica.
3: Ma diciamo che scrivere di religione è un po' portarsi sulle spalle 2000 anni di storia, ma d'altra parte è quello che fa un narratore comunque, come dire, deve considerare che da Don Chisciotte in poi di romanzi ce ne sono stati, e quindi ha una tradizione alle spalle da cui non può esimere di confrontarsi. E certo, 2000 anni di storia, 2000 anni di cristianesimo, senza contare ovviamente le centinaia di anni della tradizione ebraica condensata nei 50 libri della Bibbia antica, Bibbia antica nel senso dell'Antico Testamento, sono tra virgolette un dolce gioco da portarsi, ma sono anche, rovesciando, una straordinaria miniera da cui attingere. Oggi chi legge più Coelet piuttosto che il profeta Geremia, piuttosto che i salmi sono una forma di poesia e sono una forma di preghiera tra le più moderne che si possono concepire.
0: Ecco, io leggo dei titoli, le posso chiedere una brevissima così panoramica su questo? La fraternità è per gente coraggiosa, con Jean-Paul Vesco, Tommaso Montanari e Andrea Tornielli. Lo stupore salverà il mondo, con José Tolentino Mendonça, Vittorio Lingiardi e Giulia Galeotti. Leone 14, il linguaggio del cuore inquieto, con Joseph Farrell, Annalisa Cuzzocrea e Paolo Ruffini. Infine, i monaci di Tibirne, Disarmami, Disarmaci, con François Avène, Erio Castellucci e Francesco Antonioli. Ecco, questi testi, ma sono testi che si possono consigliare a chiunque, oppure ci vuole già una preparazione?
3: Ma sotto certi aspetti ci può essere una preparazione, però ad esempio il libro di Papa Leone penso che interessi a chiunque, credente o non credente, curioso o non curioso, sapere Papa Leone da dove arriva, da che pensiero ha, che riferimenti culturali attinge, chi ha letto prima di diventare Papa. E ad esempio in questo libro si scopre che cita Tolstoi piuttosto che è andato a vedere i musical di Broadway quando era negli Stati Uniti, per cui possono essere libri che interessano anche un pubblico largo. Basti pensare ad esempio al Cardinal Tolentino, che spazia da Nanni Moretti a Hannah Arendt, passando per Flannery O'Connor piuttosto che Etilesi.
0: Ecco, questo salone per lei è stato che cosa? Questa 38esima edizione del Salone del Libro ha dato un valore aggiunto? È stato migliore rispetto ai precedenti?
3: Beh, per noi è stato un salone speciale, perché è il salone dei 100 anni. Per noi la casa editrice quest'anno ha compiuto 100 anni, siamo stati in udienza privata dal Papa Leone apposta per questo, poco una settimana prima del salone, e quindi per noi è stato festeggiare un compleanno tondo, come i 100 anni di una casa editrice che capitano una volta in vita.
0: Beh, non posso fare a meno di farvi tantissimi auguri per questo centenario. Grazie a Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a lei e ai radioascoltatori.
0: Direi che non manca che un brevissimo cenno a quello che è stato il Salone Off. Voi come sempre sapete ci sono gli appuntamenti che si svolgono in circoscrizione, che si svolgono in biblioteca, per raccontare la lettura, per raccontare tutto tutto quello che può diciamo far parte del panorama editoriale culturale del nostro tempo. Ecco, per esempio mi viene da citare la scuola che partecipa, che ha avuto luogo alla circoscrizione 1, poi Fruttero, la mostra dedicata a Carlo Fruttero, i martiri di Algeria, testimoni di fraternità, un po' di vita, l'incontro con Luca Saccucci, poi c'è

0: letterario con Alessandro Perissinotto, e poi molti altri gli appuntamenti che ci sono stati, che varrebbe la pena di citare, ma ovviamente non possiamo citarli tutti. Però ecco, questo punto di partenza che ci ha dato il Salone del Libro è qualcosa che deve essere di ispirazione per continuare a portare avanti questi appuntamenti. Adesso non mi resta che dire che l'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, sempre alle 9:15 su RNC, in diretta su 107.4 per Torino Asti e aree metropolitane, sui 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Infine la replica sabato alle 9. Se volete riascoltare i podcast, vi ricordo che sono disponibili al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com. Trovate sulla pagina Instagram come Tanto Mondo soltanto il promo, e su YouTube trovate il podcast come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. State sul pezzo!
1: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi in studio. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e di Schlein, Conte, per l'attacco del presidente Trump alla premier italiana Meloni. Il presidente americano, in una telefonata ad un'emittente televisiva, ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social, libita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nella serata di ieri Trump rincara la dose, non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Quindi ennesima frizione internazionale scatenata dalle parole di Trump. L'opinione di Antonio Di Bella, giornalista.
2: Bisogna pensare che quando Trump parla ai giornalisti si rivolge in particolare e soprattutto all'elettorato americano, vuol dire loro che disprezza gli europei, che risparmierà denaro non difendendoli più con le armi e estraendo profitti con dazi punitivi, cercando in questo modo di riconquistare quel voto a novembre che rischia di sfuggirgli per guerre che aveva promesso di non fare. Bernard-Henri Lévy scrive su Le Point che chi si allea con Trump prima o poi conosce sempre tradimento prima, umiliazione poi. È quello che ha sperimentato Giorgia Meloni, seguendo però il destino di tanti altri leader, da Merz a Starmer, da Zelensky fino da ultimo a Netanyahu. Impossibile costruire un ponte tra Stati Uniti ed Europa, come voleva fare Meloni. L'Europa deve fare da sé. Un'Europa che fino a ieri aveva un alleato americano forte e leale, ma da oggi è più sola.
1: Stati Uniti, Iran, il ministro degli esteri iraniano Araghchi è atteso oggi in Svizzera, lo riporta il sito di Axios, atteso anche l'inviato speciale della Casa Bianca Witkoff in viaggio. È in Svizzera il genero di Trump, Kushner. Oggi previsti colloqui tra funzionari americani ed iraniani dopo l'intesa firmata nei giorni scorsi per mettere fine al conflitto. Intanto si segnalano nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessato il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale libanese. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto nella città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: La chiesa madre di Sant'Agata Militello è la principale chiesa dell'abitato, che sappiamo essere stato un libero comune dal 1847, proprio in quegli anni che la comunità di Sant'Agata, il decurionato, decide di costruire una chiesa pubblica, perché al tempo esisteva solo una piccola chiesa che era quella del castello.
4: C'è un luogo che custodisce fede, ricordi e storia di un'intera comunità. È la Chiesa Madre di Sant'Agata, cuore della vita religiosa e sociale del territorio. Oggi quella chiesa rinasce grazie ad un importante intervento di restauro, reso possibile dai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Un gesto concreto che restituisce valore, memoria e identità. Ascoltiamo il parroco, Don Daniele Collovà.
5: Non a caso, a parte il suo nome, parrocchia Santa Maria del Carmelo, ma tutti la conoscono come la Chiesa Madre. La Chiesa Madre che indica non solo perché è stata la prima ad essere costruita, ma perché di fatto è quella che l'intera cittadina sente come madre.
4: Un intervento complesso che ha richiesto competenze tecniche e un'attenta analisi. Come spiegano Antonino Sgro della Sgro Restauri, la ditta esecutrice, e il progettista e direttore dei lavori Nucciolo Castro.
6: La chiesa si presentava nelle condizioni chiaramente che necessitavano una manutenzione straordinaria. Erano tanti i fenomeni di degrado che insistevano in questo fabbricato. Ci sono stati degli interventi in copertura, degli interventi in facciata, degli interventi all'interno della chiesa e un intervento, diciamo, considerevole che riguarda la torre campanaria.
3: E all'interno si è dovuto fare un risanamento di tutte gli intonaci, le murature, quindi gli archi, le voltine che rischiavano di cadere. In facciata è stata ripristinata quella che era la forma originaria, soprattutto i capitelli che erano caduti.
4: Un progetto inserito nel programma della diocesi di Patti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico del territorio. Oggi questo luogo torna alla sua comunità. Anche questo è 8 per 1000, un aiuto concreto che fa la differenza. Lo racconta padre Stefano Brancatelli, direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto.
7: La comunione dei santi si esplica con la comunione dei beni. L'8 per 1000 è il modo moderno che la Chiesa e lo Stato si sono inventati per mettere in comune, appunto, i beni economici. Grazie al contributo dell'8 per 1000 noi possiamo tutelare questi beni. D'altronde questa Chiesa è sorta grazie al contributo popolare di tutte le persone.
8: Noi in Italia e anche in Sicilia abbiamo migliaia di progetti eventuali, cioè migliaia di opere che avrebbero bisogno di essere restaurate.
7: I soldi ben spesi possano rendere bellezze e possono anche nutrire il godimento dello spirito.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
9: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
10: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
11: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: adesso.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella, di alcuni leader europei e dei leader di partito Schlein e Conte per l'attacco del presidente Trump alla premier Meloni. Al telefono con una televisione il presidente americano ha dichiarato: mi ha implorato di fare una foto con lei. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato tra Israele ed Hezbollah. Gli attacchi hanno provocato la morte di 5 persone, così riferisce l'agenzia di stampa ufficiale libanese. Colpite una decina di località dopo la mezzanotte e nelle prime ore del mattino. E di un morto e 9 feriti il bilancio di un attacco aereo russo avvenuto sulla città di Kharkiv, lo riferiscono le autorità locali. Mosca e Kiev hanno intensificato gli attacchi reciproci nelle ultime settimane. Tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Primo Papa agostiniano, Leone celebrerà la messa nella cattedrale. Raffaella Frullone ha intervistato Monsignor Corrado Sanguinetti, vescovo di Pavia.
2: Spero che tante persone possano vivere questo momento, che è un momento certamente di fede, di preghiera, ma anche un momento un po' di festa, di gioia, e per questo io ho invitato tutti a venire, nel senso, a parte le due piazze dove i posti chiaramente sono limitati, c'erano diversi altri spazi dove invece si può venire senza pass, dove il Papa potrà essere visto, ascoltato, e quindi, come dire, io spero che sia davvero una bella giornata in tutti i sensi, nel senso una giornata che lasci una traccia di fede, di conferma nella fede, anche l'incoraggiamento a vivere oggi il Vangelo e a testimoniarlo, e lascia anche un messaggio di speranza a tutta la città.
1: La Repubblica Italiana, richiamando l'alto significato dell'odierna ricorrenza, si unisce ancora una volta all'appello di quanti chiedono a ciascun membro della comunità internazionale di astenersi da condotte irresponsabili, di promuovere la salvaguardia di ogni essere umano, contribuire alla realizzazione dell'ideale universale di solidarietà tra i popoli. Lo sottolinea il presidente Mattarella in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio di un resort in zona Baia Hibe, lo ha reso noto la Farnesina. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio. La tua radio.
2: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12. Buonasera da Franco Rossi. Solidarietà del presidente Mattarella e dei leader europei per l'attacco del presidente Trump alla presidente del Consiglio Meloni. Il presidente americano ha dichiarato in un'intervista ad una emittente televisiva che la premier l'avrebbe implorato di fare una foto con lei. Dura la replica di Meloni in un video sui social, sono allibita, dichiarazione totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati e dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Medio Oriente, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Secondo la protezione civile ci sarebbero almeno 16 morti. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte nella mattinata di oggi. Un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto, con targa svizzera, secondo i primi rilievi avrebbe fatto un'inversione ad U. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. È tutto pronto a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano per l'odierna visita di Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino, dalle 16 diretta su TV 2000 al canale 28 del digitale terrestre. Domani AIL celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e il mieloma, un'occasione per raccontare i progressi nella ricerca in ematologia. Sarà a disposizione il numero verde 822 65 24, attivo dalle 8 alle 20 per rispondere alle domande di pazienti e familiari. Giuseppe Toro, presidente AIL.
2: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi presentiamo anche tutte quelle attività che servono a stare vicino al paziente: case AIL, assistenza domiciliare, i servizi in rete, i viaggi solidari, sostegno psicologico, i nutrizionisti e soprattutto l'aiuto dei 18.000 volontari che seguono i pazienti dall'accoglienza ai luoghi della terapia e poi anche nelle dimissioni.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
7: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
8: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
9: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Voglio iniziare il programma di oggi, come tutte le volte, con un cordialissimo saluto. Abbiamo cominciato un po' sottovoce, poi siamo arrivati nella normalità anche per la voce di Aldo. Un cordiale saluto e benvenuti anche oggi all'ascolto di questo nostro programma. Sapete che sono le canzoni, le musiche del tempo passato che ci fanno compagnia per il ricordo, per la riproposta e anche perché qualche ascoltatrice, qualche ascoltatore certe canzoni non le ha ascoltate, o perché è troppo giovane o perché all'epoca non c'era questa possibilità come può esserci per il programma in compagnia di Aldo. Un Klaus Wunderlich per aprire la trasmissione di oggi, un'edizione un po' originale di un brano, Brasil, per aprire la trasmissione di oggi. Buon ascolto e benvenuti.

Klaus Wunderlich con il suo piano non automatico, piano elettronico, pianola o chiamatela come volete voi, una volta si chiamavano anche sintetizzatori eccetera, abbiamo ascoltato in questo brano e rielaborato in forma abbastanza moderna come Brasil, un brano samba che noi conosciamo molto bene anche in forma cantata. Il nostro programma può mettere in onda adesso una canzone che ha per titolo Valzer del buon umore. Questa canzone è interpretata da Dea Garbaccio, Fausto Tomei, Angelini e la sua orchestra, e per noi il buon umore non deve mancare.

abbiamo ascoltato questa esecuzione per la incisione grammofonica del Valzer del Buon Umore. Di Lazzaro e Doli hanno composto questa canzone che abbiamo ascoltato da Dea Garbaccio, Fausto Tommei e la sua e Angelini con la sua orchestra, Fausto Tommei la sua voce, Angelini e la sua orchestra, quindi in duo per questa canzone, per questo Valzer del Buon Umore. Per la richiesta di un ascoltatore ascolteremo un altro Valzer. Prima però voglio mettere in onda la richiesta che ha fatto il gentile ascoltatore. La canzone ha per titolo Appuntamento con la Luna. Ascoltiamo Aldo Donà, Oscar Carboni, Gianni Di Palma e il trio Lescano per questo Appuntamento con la Luna. E noi abbiamo a Radio RNC appuntamento quotidiano per questa nostra trasmissione.

tante voci per questa incisione che abbiamo potuto avere di appuntamento con la Luna. Vosca Carboni, Gianni Di Palma, Trio Lescano e soprattutto la voce di Aldo Donà. La richiesta di appuntamento con la Luna l'abbiamo avuto dal signor Paolo Silvano da Torino, che richiede sempre tante canzoni. Sono contento perché così mi dà un po' di ispirazione anche per la scaletta del programma, perché tutte le volte che si mette a fare un programma bisogna fare più o meno un menù come la cucina, e molte volte fare il menù è già fatta la cucina, ma se non è fatto il menù è la cosa nella quale bisogna pensare, così come il programma. E il signor Paolo ha richiesto anche un'altra canzone, che è Valzer della Fisarmonica. Di Lazzaro e Bruno hanno composto questa canzone, la voglio mettere in onda dal grande Trio Lescano, questo Valzer della Fisarmonica. Tra le tante tante edizioni, questa penso che sia ottima e molto gradevole per tutti noi.

Abbiamo ascoltato il trio Lescano e un ottimo corretto in questo brano Valzer della Fisarmonica di Lazzaro e Bruno. Hanno composto questo brano ed è stato richiesto da un ascoltatore che ha due nomi, uno sarà il nome e l'altro il cognome, Paolo Silvano. Ascolteremo ancora la richiesta del signor Paolo Silvano nel corso del programma di oggi, ma prima voglio mettere in onda una canzone che ha per titolo Ecco la felicità. So che molti di voi amano grandemente la voce di Alfredo Clerici e lo ascoltiamo in questa canzone.

Ecco la felicità è il brano che abbiamo potuto ascoltare per questa versione. Ecco la felicità con la voce di Alfredo Clerici, una voce molto amata dalle ascoltatrici e dagli ascoltatori, una voce anche molto romantica. E la felicità è, penso che sia un dono che noi possiamo avere. Molte volte dobbiamo anche guadagnarcelo e darci un po' di mossa, un po' di sforzo per avere un po' di felicità, ma a noi basterebbe anche un po' di tranquillità. E la tranquillità l'abbiamo con l'altra richiesta che abbiamo ricevuto dall'ascoltatore, il signor Paolo Silvano, che vuole di Benedetto e Buonagura la canzone Acquarello Napoletano. Tra le tante versioni c'è anche questa con la voce di Claudio Villa.

0: Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione da Claudio Villa, così come sapeva fare lui per le sue canzoni, o meglio per le canzoni da lui interpretate, perché la composizione di Acquarello Napoletano non è di Claudio Villa, bensì di Benedetto e Bonagura. Abbiamo ascoltato questo Acquarello Napoletano e adesso ascoltiamo Fausto Cigliano che interpreta una canzone. Tra i tanti giri che abbiamo per le nostre trasmissioni, per la ricerca anche di canzoni e musiche del tempo passato, uno che cerca canzoni che è venuto a trovarmi disse che Fausto Cigliano non aveva Be Mine Signorina. In effetti noi l'abbiamo trovato su un disco abbastanza originale e avendolo lo mettiamo in onda anche qui da Radio RNC. Fausto Cigliano, Be Mine Signorina.
1: Be mine

Abbiamo ascoltato Be Mine Signorina, la voce che abbiamo messo in onda era quella da Fausto Ciliano, una canzone che noi possiamo ascoltare molto volentieri dopo questo brano che abbiamo messo in onda con la voce di Fausto Ciliano. È anche una canzone interpretata, ed è da un po' di tempo che non ascoltiamo, la voce di Meme Bianchi, Pimpinella di Olivieri e Nisa, Meme Bianchi con orchestra Ceragioli, titolo originale e penso canzone anche molto originale.

la voce di Meme Bianchi ci ha fatto compagnia in questa scherzosa interpretazione di Pimpirinella. Olivieri e Nisa hanno composto questa canzone, voce di Meme Bianchi e orchestra Ceragioli. Da Radio RNC vogliamo proseguire questo programma. Un'ascoltatrice, più di una, dice: ma dici poche volte il numero di telefono, se noi vogliamo parlarti come facciamo? Lo diciamo poco, perché noi abbiamo anche 40 minuti, quindi se diamo tanto tempo a parlato, poi qualche ascoltatore benevolmente si lamenta, ma non è possibile che sia così, perché non abbiamo pubblicità, abbiamo 40 minuti diretti di canzoni con breve presentazione. Velocemente, allora, se qualcuno vuole parlare con Aldo, il numero di telefono è 333 656 9681, e non dovete scoraggiarvi, perché molte volte non è che sia il telefono occupato, ma sono io che sono distratto, che sono in giro, in macchina, eccetera. Non dovete preoccuparvi, potete anche richiamare, tanto più che il richiamo sui telefonini può essere anche automatico. Automatico invece deve essere per noi il prossimo brano, per proseguire a Radio RNC questo nostro programma dal titolo Ogni finestra una canzone, programma che va in onda tutti i giorni. Pirisio e Cherubini hanno composto una canzone che ascoltiamo dalla voce di Luciano Taioli. Tra i tanti cantanti, anche lui ha voluto interpretare un famoso tango, Tango delle Capinere.

Fra i tanti tanghi famosi c'è anche questo tango delle Capinere che abbiamo messo in onda con la voce di Luciano Taioli. Birisio e Cherubini sono stati i famosi compositori di questa canzone, come di tantissime canzoni molto fortunate composte da Birisio e da Cherubini. Sono due compositori, uno si chiama Cesare Andrea Birisio e l'altro Birisio Cherubini. Molti fanno confusione, ma non è così. Sono proprio due compositori, anzi uno di una età molto diversa dall'altro. Dopo aver ascoltato questo tango delle Capinere, possiamo ascoltare Serenata a chi mi pare. La Serenata a chi mi pare è interpretata da, non da Aldo, ma da Aldo Me, sottoscritto, sottoparlante, qui da Radio RNC, ma da Aldo Cesati.

Abbiamo ascoltato Serenata a chi mi pare con la voce di Aldo Cesati. Notizie in più per questo disco non l'abbiamo e quindi facciamo anche noi quello che ci pare. Abbiamo incominciato con Klaus Funderlich, la sua fisarmonica, i suoi strumenti molto elettronici già per l'epoca, e ascoltiamo Paris, un mambo veloce.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: E anche oggi con Radio RNC abbiamo terminato questo nostro programma, questa nostra trasmissione. Grazie a coloro che scrivono, coloro che telefonano per questo programma di canzoni e musiche di tanti anni fa. Un cordialissimo saluto e risentirci.
5: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita.

0: vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: fuori tempo.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Sometimes I believe, at times.
1: In Blu 2000 News.
2: Scontro diplomatico dopo le parole di Trump sul desiderio della Premier di una foto insieme, la secca smentita via social e il presidente americano in serata ribatte: Meloni era una mia fan, non la voglio. Repubblica Dominicana, rogo in un resort. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore italiano il decesso di una cittadina italiana. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani dice: la felicità non nasce dai social, ma dall'incontro con Dio. Buongiorno da Franco Rossi Studio. Preoccupazione della Premier Meloni dopo le parole di ieri sera del presidente Trump e la sua replica via social. Nella serata, infatti, il presidente americano Trump ha rincarato e ha detto: era mia fan, non la voglio. Antonio Soviero.
3: A tarda sera, in partenza da Bruxelles, Giorgia Meloni si lascia sfuggire con i giornalisti. Certo che sono preoccupata, non credo sia finita qui. Lo scontro col presidente USA è senza precedenti. Forse la presenza italiana alle celebrazioni per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. In una telefonata con la 7, cancellato quel disgelo Trump-Meloni celebrato frettolosamente al G7 di Evian. Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena. Parole offensive del tycoon che hanno scatenato una replica dura del Presidente del Consiglio.
4: Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
3: Sintesi estrema del messaggio della Premier, una replica evidentemente non piaciuta a Trump, che la TV americana NBC attacca nuovamente. Meloni era una grande sostenitrice, ma non la voglio come fan, perché non c'era né lei né la NATO quando si trattava della questione dello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E mentre si attendono in Svizzera gli inviati sia americani sia iraniani per i colloqui dopo la firma del memorandum che ha posto fine al conflitto, proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco. Almeno 17 le vittime. Maurizio Dischino.
5: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che è in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Duair. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatie in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese WAF ha riferito che stamani navi della marina israeliana al largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Ed ora in Repubblica Dominicana, le autorità di Santo Domingo hanno confermato il decesso di una cittadina italiana coinvolta in un grande incendio di un resort in zona Baia Hibe. Amelia Cartia.
6: La vacanza a Santo Domingo si è trasformata in tragedia per una turista italiana, Francesca Valentino, rimasta vittima dello spaventoso rogo che ha coinvolto un resort, il Bravo Viva Dominicus Beach. Quando è stato dato l'allarme, la donna era riuscita a uscire dalla sua stanza insieme al marito e agli altri ospiti dell'albergo, dirigendosi sulla spiaggia. Proprio lì è stata investita da un'ondata di fumo arrivata dal punto in cui l'incendio era ancora attivo. Ha avuto una crisi respiratoria, ha perso conoscenza dopo aver inalato monossido di carbonio ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'incendio è divampato intorno alle 11 di ieri ora locale, si è propagato per l'intera giornata sospinto dal forte vento. A causarlo, secondo quanto riporta la stampa locale, le fiamme divampate in una struttura posta sul retro coperta da canne e da palme. Non ci sarebbero al momento altre vittime accertate, mentre si stima che le persone evacuate dall'albergo siano circa 1690, di cui almeno una decina hanno avuto bisogno di assistenza medica. L'ambasciata italiana sta seguendo le operazioni di rimpatrio per i 285 connazionali. 130 di loro sono già saliti su un volo con destinazione Verona Verona. Un secondo volo è previsto oggi per far rientrare in Italia altre 80 persone. Amelia Cartia, linea allo studio.
2: Ancora cronaca. Vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi due mesi in 26 città del nord e del centro Italia. 70 le persone arrestate per reati predatori, 264 quelle che risultano indagate a piede libero. Andrea Domaschio.
7: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: La pressione delle tasse in Italia è stimata al 42,9% quest'anno, in leggero calo rispetto all'anno scorso, questo secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre. Il carico fiscale è sceso per famiglie e microimprese, ma è aumentato su banche e grandi imprese. Giuseppe Caporaso.
8: La pressione del fisco in Italia cala ma resta sempre elevata. Quest'anno dovrebbe attestarsi al 42,9%, in lieve diminuzione rispetto al 43,1% registrato nel 2025. In ogni caso il nostro paese continua ad avere un livello di tassazione tra i più elevati d'Europa e secondo alcune previsioni dovrebbe tornare a salire nel 2027. Il coordinatore dell'Ufficio Studi CGA, Paolo Zabeo.
9: In questi ultimi 4 anni la pressione fiscale è salita, ma non perché il governo abbia messo le mani nelle tasche di famiglie e delle piccole imprese. A pagare di più sono state banche, assicurazioni e grandi gruppi industriali.
8: L'analisi della CGA sulle ultime 4 leggi di bilancio vede un alleggerimento del peso fiscale su buona parte delle famiglie, autonome e microimprese, con una riduzione del peso delle imposte sui nuclei familiari di 45,7 miliardi, ma considerando precedenti misure, anche di natura temporanea, il beneficio per le famiglie alla fine si è attestato sui 33,3 miliardi di euro. Giuseppe Caporaso, linea lo studio.
2: Il presidente Mattarella, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, ha detto: ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. È una realtà allarmante. Il capo dello Stato ha espresso solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. Il Papa a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano, atteso nel primo pomeriggio nella città che custodisce le reliquie di Sant'Agostino. Ai giovani americani dice: la felicità non nasce dai social. Paolo Fucili.
10: Per San Francesco anche fame e freddo erano perfetta letizia, se accolti senza lamentarsi e con amore per Dio. Ricchezza, bellezza, fama e persino salute ce le lasceremo tutti dietro un giorno. Così parla Papa Leoni agli adolescenti suoi connazionali partecipanti agli eventi che da 50 anni l'Università Francescana di Steubenville in Ohio organizza per loro. La gioia non si trova scrollando i social all'infinito, sprecando tempo che sarebbe invece prezioso per pregare, coltivare amicizie autentiche, studiare, fare sport, e neanche in droghe, alcol, promiscuità, relazioni superficiali, ossessione per il proprio aspetto, avverte Leone. La perfetta letizia è un dono di Dio. Per ricambiarlo, conclude il Papa, possiamo donargli a Dio solo noi stessi, senza paura. Se ti senti chiamato ad essere missionario, sacerdote, religioso, vuoi formare una famiglia cattolica. Paolo Fucili, linea allo studio.
2: Domani hai la celebre giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e il mieloma, occasione per raccontare i progressi della ricerca. A disposizione un numero verde 800 22 65 24 per pazienti e familiari. Sentiamo Giuseppe Toro, presidente AIL.
11: Il 21 giugno è la giornata in cui AIL presenta all'opinione pubblica, al paese, le sue le sue attività, le attività delle 83 sezioni, ma soprattutto i risultati della ricerca scientifica. Questo era, diciamo, l'aspetto più interessante, perché oggi, grazie alla ricerca scientifica, il 70% delle patologie ematologiche oggi vengono guarite. Ecco, noi
12: RNC.
13: La tua radio.
14: La tua radio.
15: La tua radio.
12: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
7: Hit the beat and take it to the verse now.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it. I've never

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Medio Oriente sempre in fiamme, altre 7 persone sono rimaste uccise in un attacco israeliano su un villaggio vicino alla città di Sidone nel sud del Libano, nonostante il cessate il fuoco annunciato ieri con Hezbollah.
2: Nel sud del Libano nessuno si è accorto che è in vigore il cessate il fuoco siglato ieri tra Israele e il gruppo libanese filo-iraniano Hezbollah. Dalla mezzanotte 17 morti tra i libanesi in attacchi israeliani nel sud del Libano. 16 civili sono stati uccisi durante raid aerei delle forze di difesa israeliane su diverse città, tra cui Arab Salim, Deir Zaharani e Dueir. Ucciso anche un soldato dell'esercito libanese colpito sulla strada Kfar Rumana Nabatie in un attacco nemico israeliano, come si legge in un comunicato dei militari di Beirut. Oggi l'Iran, facendo riferimento all'accordo con gli Stati Uniti, ha avvertito che cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. Il Libano è stato incluso nel memorandum d'intesa anche per il suo diretto coinvolgimento nel conflitto, ma anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'agenzia di stampa palestinese WAFA ha riferito che stamani navi della marina israeliana al largo della striscia di Gaza hanno aperto il fuoco contro un edificio a Gaza City, uccidendo 5 palestinesi. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Papa Leone sarà nel pomeriggio in visita pastorale a Pavia, Sant'Angelo Lodigiano. 5 ore intense, 3 discorsi, 2 città, diretta su TV 2000 a partire dalle ore 16. Una donna italiana di 45 anni è morta in un rogo scoppiato in un resort a Bahia Hiba, nella Repubblica Dominicana. La donna sarebbe deceduta per le inalazioni di monossido di carbonio. Da chiarire le cause del rogo che si è propagato con grande facilità a causa dei materiali in legno e paglia presenti nella struttura turistica. Un 17enne è morto nella notte al confine fra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia, nello scontro avvenuto poco prima delle 4 tra uno scooter su cui viaggiavano 2 ragazzi e un SUV. Il conducente dell'auto con targa svizzera e le altre 2 persone a bordo sono fuggite a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo in codice rosso all'ospedale. Rientrerà nel primo pomeriggio a Porto Torres, trainata da un rimorchiatore, la nave CNV Azzurra bloccata al largo di Senetosa, nel sud della Corsica, dopo un incendio divampato nella sala macchine. La situazione è attualmente calma e sotto controllo, spiega la compagnia di navigazione. Le fiamme sono state subito domate, nessuno fra i 763 passeggeri e 113 membri dell'equipaggio è rimasto ferito. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: È pronto, Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
4: Ambarabacci Cicocò, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
5: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo, ok, Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

Ci siamo. Buon sabato pomeriggio a tutti i radioascoltatori di RNG. Fa caldo, sembra che sia iniziata veramente l'estate. Questo sabato staremo insieme dalle 14 alle 15:35 minuti primi in rigorosa diretta in questo 20 di giugno 2026. Sono passati i vari compleanni, le varie stagioni e si va avanti. Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Questa è RNC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze. Invece in tutto il mondo potete ascoltarci tramite il nostro sito ufficiale www.rdcweb.it. Cliccate ascolta la radio e ci potete sentire belli belli tosti tosti come siamo 24 ore su 24 con musica, preghiera, cultura e informazione. Questa è RNC Radio Nichelino Comunità. E poi abbiamo anche il nostro DAB, questo nuovo modo di ascoltare la radio. DAB, che vuol dire Digital Audio Broadcasting. Mi sono munito di tanta acqua perché veramente devo bere, bere, bere, perché la mia voce ormai non è più come quella degli anni 70, 80, 90, quando il Carmelo Sacchi aveva il vocione bello caldo, caldo, caldo, ed era giovane tra l'altro. Adesso è un vecchietto che ha questa voce che vi tiene compagnia. Tra qualche istante faremo i primi saltini per quanto riguarda la musica degli altri tempi e faremo un giro nei vari appuntamenti di Torino e provincia e Cuneo e provincia. Andremo a vedere mostre, fiere, appuntamenti vari, in tram, andremo dappertutto, piano piano, grazie alla nostra redazione giornalistica, che saluto e ringrazio e che potete contattare appunto con la mail ufficiale redazione@rncweb.it. Lì, da ovunque voi siate, nelle vostre provoco, nelle vostre cittadine, qualsiasi cosa organizzate che si possa dire qui in radio, siamo presenti e siamo ben lieti di ricordare gli appuntamenti anche durante la settimana, dal lunedì al venerdì, con il bravo e buono Federico Sartore, che saluto e ringrazio, che mi ha messo la nuova cartella con la scritta giugno 2026 e mi ha messo veramente belle canzoni, bravo, bravo, nuove, nuove, che andremo ad ascoltare piano piano, non tutte oggi perché ce ne sono una ventina, però piano piano, dai, dai, dai, dai, dai. Adesso arriva la protagonista di questi mondiali 2026.

E questa è la canzone che ha aperto ufficialmente i mondiali 2026 tra Messico, Stati Uniti e via dicendo, non si capisce più niente, l'Italia purtroppo non c'è, quindi non li sto seguendo tanto questi mondiali da buon italiano. So che ci sono delle squadre a sorpresa che hanno vinto, altre che hanno pareggiato e le grandi che al debutto hanno fatto flop, vabbè, è bello, e il bello dei mondiali è questo, che non si sa mai chi vincerà, Mi auguro un paese africano quest'anno, magari. Questo è Rabba Cicico con lo show alla radio, e adesso andiamo a vedere i punti verdi. Ve li ricordate? Si chiamavano così i punti verdi. Adesso hanno altri nomi, come il Summer Village 2026 a Settimo Cielo, Reital Park. Ci sono stati, se non sbaglio, gli Eiffel 65, sì. E appunto il 13 giugno. Invece domani, domenica 20 giugno, in questo centro commerciale ci sarà Cristina D'Avena. Appunto, l'estate 2026 vi aspetta al Settimo Cielo Reital Park di Settimo Torinese con questo Summer Village. Ci saranno tanti show pomeridiani per famiglie e concerti serali con grandi ospiti, come appunto ci sono stati gli Eiffel 65, gli Cristina D'Avena e Roberto Molinaro. Quindi andiamo a vedere l'appuntamento di domani, domenica 21 giugno, dalle ore 18. Heroes Cosplay è un incontro dal vivo con i supereroi più amati, da Spider-Man a Capitan America a Superman e via dicendo. Dalle ore 20 invece ci sarà l'apertura dei cancelli per il concerto di Cristina D'Avena. Ah, un'occasione per i genitori di rivivere le sigle dell'infanzia per i più piccoli e di scoprire le canzoni più famose di sempre. Invece il 27 giugno alle 17:30 ci sarà lo show Incantato, un viaggio tra principesse e atmosfere fatate. Dalle ore 21 invece ci sarà l'apertura dell'arena con il grande finale dance con Roberto Molinaro, quindi si balla, che bello, musica 70-80-90 e via dicendo, Bruno Power e Del Parì, e quindi grande appuntamento in questo centro commerciale. Ma parleremo anche di altri centri commerciali, perché appunto ci sono altri appuntamenti molto interessanti. Piano piano, dolcemente, giusto? Battiamo una canzone di Cristina D'Avena, la cerchiamo, dai, cerchiamo un attimo, andiamo a vedere se la trovo, Cristina D'Avena, e ve la metto, perché ce l'avevo io da qualche parte, Cristina D'Avena, ce l'avevo, e gioco, ce l'ho con questa canzone. Vabbè, mettiamo questa, dai, sicuramente la farà, è una canzone degli anni passati, eh. È lei, è lei, è lei, è lei che

0: Lorenzo, Cristina D'Aveno, che sarà appunto protagonista domani sera dell'appuntamento con appunto tutti, e adesso andiamo con lo stacchettino. Di chi? Di Erika.
1: Il sabato vi aspetta Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
0: E ringraziamola Erika, che non so se è già in ferie, dove sia, al mare, in montagna. Buon sabato pomeriggio a te e alla tua famiglia. Ho bevuto già un litro e mezzo di acqua, ragazzi, tanta roba, veramente. Adesso parliamo di un appuntamento che c'è a Castagnole, giusto? Sì, esatto, in quel di Castagnole. Dove è andato a finire? L'ho perso. Dov'è? L'ho perso. Come mai ho perso questo? Ah, eccolo qua. Già. Andiamo a Castagnole perché questa sera c'è Mangè an Outra Court 2026. Si tratta di una serata particolare dedicata allo street food con specialità musica e rievocazioni. Le antiche tradizioni di paese incontrano la cultura gastronomica del territorio dell'ottava edizione di Mangè à l'Outra Court. L'appuntamento, che appunto è questa sera, parte alle 19 fino a tarda notte, trasformerà il centro di Castagnole Piemonte in un grande percorso dedicato ai sapori piemontesi. Il nome dell'iniziativa richiama le storiche cene del vicinato che un tempo animavano appunto tutti i colli, i cortili e i borghi piemontesi, e quindi vengono reinterpretati in questa giornata nelle piazze appunto di Castagnole. 14 sono le preloco del Piemonte chiamate a presentare una ricca selezione di specialità tradizionali accompagnate da vini del territorio. Che bello! Con un'offerta che spazierà dai grandi classici della cucina piemontese ai piatti e preparazioni tipiche delle diverse realtà partecipanti. Ci sarà appunto una rievocazione alle 19:15 risorgimentale dedicata alla bella Rousine, con oltre 150 figuranti. Poi anche ci saranno dame, cavalieri, popolani, musicisti e giocolieri, e le magie di fuoco di Simone Charbonnier. Ci saranno le 14 proloco con il panino candiolese, lo gnocco fritto di Nutella di Candiolo, i tomini allo specca, la piastra, gli agnoletti del Prin di Carmagnola, il pan fritto e i salumi locali dei Castagnole Piemonte, le bombette, arrosticini, patati fritti e dolce salati di Condove, poi tanti altri. Appunto 14 sono le proloco che vi propongono del buon mangiare all'aperto, addirittura i tagliarini al sugo di cinghiale di Casalgrasso. Ah, mamma mia quanto si mangia questa sera. Il tutto a Castagnole Piemonte dalle ore 19 quest'oggi. L'ingresso è libero, naturalmente se comprate da mangiare dovete pagarlo, giustamente. Per quanto riguarda Mangè an Outra Court 2026 a Castagnole Piemontese.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

la musica di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, bella bella questa canzone, nuova più che mai per quanto riguarda questi due cantautori italiani più che mai, sì. Adesso andiamo ai piedi della collina del Monserrato, vicino al centro storico di Borgo San Dalmazzo. C'è una cornice bellissima, è un parco avventura. Fino al 31 ottobre, aperto il 1° maggio, c'è questo parco che si chiama Parco Grandis. Nella splendida cornice del Parco Grandis c'è appunto questo parco avventura molto bello. Si tratta di questo parco in via Monserrato a Borgo San Dalmazzo. Per informazioni 0171 266 080, andate con i vostri bambini perché è veramente bello. Ci sono corde attaccate appunto agli alberi e questi giochini interessanti con capanne e via dicendo. Lungo il percorso caratterizzato, pensate, da 14 attività, bambini e ragazzi potranno divertirsi in totale sicurezza passando da un albero all'altro con l'utilizzo di piattaforme sospese, come dicevo prima, corde, scale fisse e sospese e tirolesi. È un luogo ideale per tutte le famiglie per trascorrere alcune ore in tranquillità all'aria aperta, permettendo ai ragazzi di mettere alla prova la concentrazione nell'equilibrio dell'esercizio fisico. Le attività del percorso d'avventura sono riservate ai bambini dagli 8 ai 12 anni, quindi i genitori non si possono arrampicare e l'altezza minima deve essere 130 cm. Devono svolgersi sotto la sorveglianza appunto degli accompagnatori adulti da sotto. È fortemente consigliato l'utilizzo di scarpe da ginnastica o trekking, oppure di legare i capelli lunghi. Appunto il parco avventura è di libero accesso senza prenotazione e non è sorvegliato, è chiuso in caso di maltempo. Quindi storia, natura, avventura, è un progetto di riqualificazione molto bello, il Parco Grandis, che è nato nel 2024 e sta andando ancora avanti. Molto bello questo parco, ve lo consiglio per tutti i bambini e per tutte le famiglie. Parco Grandis a Borgo San Dalmazzo. Vi ridò il numero di telefono per ulteriori informazioni: 0171 26 60 80. yatborgo@visitcunese.it per ulteriori informazioni su questo Parco Grandis, parco avventura per i più piccini. Adesso altro saltino indietro nel tempo. 1975, avevo 4 anni quando cantavo questa canzone. Me la cantava il mio papà questa canzone per farmi addormentare. Non ci credete? Eh sì, era una ninna nanna.

Ramaya, Africa Simone, 1975, che bella questa canzone. Siamo tornati indietro nel tempo, nell'ambito dell'Ambarba Cicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi, che beve, beve, beve tra una canzone e l'altra e canta. Intanto ringraziamo la redazione giornalistica perché ci porta adesso a Villanova Canavese, dove c'è Villespo 2026. Ci saranno Luna Park, concerti e street food al Parco dei Due Laghetti, appunto a Villanova Canavese. Che bello, è proprio bello. C'ho la foto qua, è bello. Fino a domenica 28 giugno, il Parco Urbano Due Laghetti di Villanova Canavese ospita la 33esima edizione di Villespo, una delle feste più attese dell'estate canavesana. Tra Luna Park, street food, mercatini, concerti, serate danzanti e spettacoli. Tanto c'è la musica sottofondo che è latina, quindi posso fare anche queste cose qua. Per tutto il periodo il ristorante della festa propone specialità e piatti tipici a partire dalle 19.30, quindi anche questa sera. Per questi giorni di Villespo ci sono intrattenimenti con DJ set, serate disco, grandi successi italiani, omaggi alle band leggendarie degli anni 90. Il grande finale sarà domenica 28 giugno ed è affidato allo spettacolo piromusicale dalle ore 23, con i fuochi d'artificio della ditta Panzera e le musiche della ditta Verde di Leinieri. Quindi belli questi appuntamenti. Ricordiamo ancora questo appuntamento della Proloco Villanova Canavese. Per ulteriori informazioni www.prolocovillanovacanavese.it per quanto riguarda questi giorni dedicati a Villespo 2026, appunto a Villanova Canavese. Luna Park, concerti e street food al Parco dei Due Laghetti. Non sbagliare mouse, Sacchi, eh?

E torniamo tutti al nostro paese durante le feste, appunto, e durante le vacanze, giusto? Eh sì. Questo è la Barbacci Gigocò, Low Show alla radio, che adesso vi porta di nuovo in giro e vi porta nel cuneese, perché c'è un interessante band che si chiama Band Yellow Project, che vi aspetta appunto nel solstizio d'estate con la festa della musica. Ci sono i ragazzi del Conservatorio Ghidini di Cuneo, il tutto questa sera alle ore 21 in piazza Gaselli a Rossana nel cuneese. Per ulteriori informazioni www.suonidalmonviso.it per quanto riguarda questo appuntamento alle ore 21, appunto c'è la Band Yellow Project del Conservatorio Ghidini di Cuneo. Si tratta di un viaggio sonoro tra jazz, fusion, soul e pop, ispirato alla musica di Russell Ferrante e degli Yellow Jacket. 5 musicisti, un'unica voce, raffinatezza e contemporaneità si incontrano in questo live dinamico e coinvolgente per uno speciale appuntamento di suoni dal Monviso. L'ingresso naturalmente è rigorosamente live ed è libero. Per ulteriori informazioni 349 32 822 223, info@suonidalmonviso.it, e c'è anche il sito web ufficiale della Yellow Band Project. Quindi questa sera alle ore 21 a Rossana, in quel del cuneese, questa band che farà veramente della bella musica, ragazzi, andate ad ascoltarla. E adesso arriva Manu Chao insieme a Karol G. Estate 2026 sicuro per questa canzone, si sente già dall'inizio. Viaggiando pure il mondo, viaggiando in italiano per il mondo.

0: tocca dire.
1: Nuovo singolo per Karol G e Manu Chao. Bello, bello, bello, con la B maiuscola, Sicuramente ci porterà alla musica dell'estate 2026 questa canzone. Bella, dai, vabbè. Viaggiando per il mondo. Questo invece è l'Ambra Baci Gigocò, lo show, la radio. Volevo salutare tutti i volontari della radio che ci danno una mano, tutti i collaboratori radiofonici, gli speaker radiofonici, quelli che parlano e vi tengono compagnia, e anche chi lavora dietro le quinte di questa radio. Ciao a tutti, un saluto dal Carmelo Sacchi e un saluto particolare al buon e bravo Danilo Massaro, che non so che fine ha fatto. Ciao Danilo, buon sabato pomeriggio a te e ci sentiamo, dai. Sei sempre presi dal lavoro, da una cosa e l'altra, traslochi, cambi di casa e via dicendo. Così l'estate è arrivata, sta arrivando, quindi magari ci becchiamo e ci andiamo su in montagna a fare una passeggiata. A me la montagna non piace perché c'è il mare, comunque va bene così, dai. Adesso parliamo invece di Hellfest 2026. Alle porte di Torino ritorna

Il festival dedicato al popolo che appunto quest'anno celebra il suo decennale appunto nel solstizio d'estate. È nato da un'idea di Marco Strega e è cresciuto appunto nel corso degli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più riconoscibili del panorama fantasy italiano. L'evento riunisce migliaia di visitatori attorno a un programma che intreccia musica, artigianato, storia e cultura popolare. L'ingresso sarà ad offerta libera. Ci saranno i villaggi dedicati ai mercanti, il labirinto del fauno, l'oracolo del baule e il bar elfico, quindi è bello bello. Andiamo a vedere quello che c'è quest'oggi. La giornata sarà dedicata al solstizio d'estate con attività per famiglia, workshop, racconta storie, spettacoli serali, concerti dei Clears e il rito appunto con il fuoco del solstizio d'estate. Domani, domenica 21 giugno, ultime attività tra incontri, animazioni, conferenze, danza nella natura della No Wild Sister. Poi ci sarà il concerto dei Dry Faders e la chiusura ufficiale della manifestazione. Appunto, il tutto a Lanzo Torinese e l'ingresso offerto libera. Per quanto riguarda appunto Hellfest 2026. E adesso? Ah, arriva Elettra Lamborghini, eh? Brum brum!

0: Bam bam.
1: Bambina, Elettra Lamborghini ci è venuta a trovare con questa canzone che sicuramente ci porterà all'estate 2026, anzi si ascolta adesso ma è per tutta l'estate. Come va? Tutto bene? Da quanto tempo non sentivo questa bellissima base in sottofondo? Servono le basi, perché sennò non riesco mica a parlare in bianco senza niente sotto. Ho bisogno di qualcosa che suoni sotto per parlare degli appuntamenti in Torino e provincia nell'ambito dell'Ambarava CCC Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi. Sono già passati 45 minuti, ma come corre in fretta il tempo quando siamo qui in radio ad ascoltare la bella musica e a sentire gli appuntamenti del Carmelo Sacchi e della redazione giornalistica di RNC. Adesso, grazie a Mente Locale Torino, parliamo della festa europea della

Musica di Torino. Il programma prevede da quest'oggi fino al 24 giugno. Torino ospita questa 26esima edizione della Festa Europea della Musica. In programma quest'oggi e domani fino al 24 giugno. Appunto, molto bello il programma che rende omaggio a due personaggi che hanno valorizzato Torino e il Piemonte nel campo della musica popolare e delle tradizioni locali. Il primo è Andrea Flamini, storico gianduia, presidente dell'associazione Piemonteisa, promotore della più grande biblioteca dedicata alla cultura piemontese e alla stessa festa di San Giovanni che ci sarà appunto il 24. È lui dedicato all'evento di apertura quest'oggi alle 16 in piazza Palazzo di Città, dove il gruppo I Bala Storie propongono danze tradizionali storiche in abiti d'epoca. Presente anche l'attuale gianduia Beppe Lachello con Giacometta, che ha raccolto il testimone dopo Aldo Chietti Mark. Al maestro Antonio Tatone, nel centenario della nascita, è dedicata la giornata invece di domani, domenica 21 giugno. Appunto, insieme alle Majorette ci saranno anche i Meeting Majorette, che sono i protagonisti musici che presero parte ai grandi raduni bandistici di Torino, quindi un primato di rilievo internazionale, e quindi bello questo appuntamento. Quindi musica Majorette con musica veramente bellissima. Dalle ore 18 ci sarà poi anche il momento celebrativo della festa, vengono eseguiti gli inni d'Italia, d'Europa e del Piemonte, quest'ultimo ad annunciare la prossima festa del Piemonte che ci sarà poi a luglio, e poi ne parleremo a luglio. Non si svolgerà solo alla Sietta ma anche a Torino l'11 e il 12 luglio. Allora, ho detto quest'oggi alle 16 note colore per San Giovanni, domani festa della musica con musica per il cielo, con le campane in festa della consolata del San Giovanni Battista, e poi ancora dalle 10 di mattina Carlo Alberto, il 39esimo gruppo di Majorette Meeting, 16 Eurobanda 2026, parata di musici e Majorette piemontesi, quindi grande appuntamento che si concluderà sabato 11 e domenica 12 luglio con la festa del Piemonte. Per ulteriori informazioni www.prolocotorino@email.it, se no 347 40 54 810 per quanto riguarda questa festa europea della musica di Torino, che appunto parte quest'oggi e va avanti fino a luglio, giusto? Sì, esatto.

0: Nuova canzone per Offenbach, Sailor Sailor, ce l'ho fatta, For the Floor.
1: E voi, sì sì, proprio voi, voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi, con Lambarabacci Cicocò, su RNC, la vostra radio.
0: Non ho capito cosa ha detto, non ho capito cosa ha detto, però vabbè, gliela facciamo la rimettiamo, sì dai, rimettiamola, dai, dai, dai, perché mi piace.
1: Ehi, ehi, voi, sì, sì, proprio voi, voi che state ascoltando la radio, sapete chi state ascoltando?
0: Dai.
1: Sì, Carmelo Sacchi.
0: Sono io.
1: Con Lambarabacci Cicocò, su RNC, la vostra radio.
0: Ma grazie, grazie, grazie. E adesso, visto che questa settimana è stata la festa di Sant'Antonio, e visto che c'è stato Sant'Antonino, andiamo nella festa di Sant'Antonio, ce ne andiamo sempre nel Cunese, questa volta andiamo in quel di San Damiano Macra, dove quest'oggi, domani, lunedì 22 giugno, ci sarà la tradizionale festa di Sant'Antonio, con tre giornate all'insegna della musica dal vivo e della buona cucina. L'ingresso è naturalmente libero per questo evento, però ci sono alcuni eventi che bisogna prenotare, però io vi do i numeri di telefono per quelli speciali. Partiamo da quest'oggi, c'è una gara di bocce petanque, per informazioni 338 924 3038. Alle 19 aperitivo musicale con i vinili, con i dischi, quindi ci saranno i piatti e i Technic 1200 sicuramente, con Remo DJ. Poi ci sarà la serata dedicata alla paella con sangria, dolce e caffè. La prenotazione qui è obbligatoria, quindi vi do il numero di telefono se ci sono ancora posti, perché a parte la musica, ma poi si mangia la paella con la sangria, il dolce e il caffè, quindi è buono buono buono. 338 317 02 76, quindi se c'è ancora posto, me lo auguro. Per quanto riguarda domani, domenica 21 giugno ore 10:45, ci sarà la processione religiosa nella chiesa parrocchiale della cappella di Sant'Antonio, con la banda musicale di Castelletto di Busca e poi la Santa Messa animata dal gruppo corale La Reis. Alle 16:30 il rosario e la benedizione dei bambini, e poi alle 17 laboratorio naturalistico L'essenza delle cose, per i bambini dai 6 agli 11 anni e le famiglie, a cura di Milena Bellonotto, con borghi ritrovati. Alle 19 quasi mangia, con porchetta di Tarcisio a volontà, anche qui c'è da prenotare perché è un numero chiuso, quindi 338 317 02 76. Di solito in questi posti bisogna prenotare molto prima, perché se no c'è più spazio. Poi a seguire ci sarà il concerto dei Sonadors, con ingresso gratuito. Ricordiamo anche gli appuntamenti, gli eventi di lunedì 22 giugno dalle 17, gonfiabili per bambini, 18:30 partenza della Sant'Antonio Sans Ren, e per informazioni 327 227 0137. Alle 19:30 alle Gran Polentata lunedì, al numero 338 317 0276, informazioni varie, e poi la musica di Daniela e Lino. Quindi grande appuntamento, grazie alla Proloquio di San Damiano Macra, proloquio San Damiano Macra @gmail.com, per ulteriori informazioni per quanto riguarda la festa di Sant'Antonio in questo fine settimana, sabato, domenica e lunedì. E vi ho dato tutti gli eventi. Adesso Giovanotti insieme ad Alfa, è ora di un buon vento e di tanta positività.

Che bel duo, Alfa e Jovanotti. Alfa voleva cantare già da tanto con il buon Jovanotti e ci è riuscito. Buon vento, buon estate 2026 che parte col solstizio questa sera. E quindi va bene, dai. Estate che va e mare che va. Che bello. Mi piace l'estate. Dovrebbe essere 12 mesi all'anno l'estate. È vero? Però purtroppo non si può. Io sono il benvenuto. Questo è l'appuntamento con ingresso gratuito al Museo Egizio di Torino per la giornata del rifugiato. L'appuntamento è questa sera, quindi in occasione della giornata mondiale del rifugiato il Museo Egizio di Torino rinnova l'appuntamento con Io sono benvenuto. È un'iniziativa nata nel 2017, pensate un po', e oggi condivisa anche con il Galata Museo del Mare di Genova. Dalle 19 alle 23 di quest'oggi il pubblico potrà accedere gratuitamente agli spazi museali e lasciare un pensiero su Welcome Wall, la parete dedicata ai messaggi di pace, ascolto e dialogo tra culture. L'evento, per il secondo anno consecutivo realizzato grazie al sostegno di uno sponsor, si inserisce in un percorso che mette al centro i temi dello scontro e dell'incontro e della partecipazione attraverso il linguaggio della cultura. Il programma torinese riunisce momenti di confronto e attività dedicate al tema del viaggio, tra cui la biblioteca vivente realizzata con l'associazione Mosaico e Porta delle Culture, l'iniziativa di Emergency dedicata al lavoro di ricerca e soccorso in mare e la mostra Facciamo Pace curata appunto dalla comunità di Sant'Egidio. Prevista anche la partecipazione della Fondazione Marmre e della UNHCR insieme alla performance della Fondazione TRG. Quindi è un percorso tra fiaba, sonorità africane a cura dell'associazione Donne Africa Subsahariana e Seconda Generazione. Quindi bellissimo questo appuntamento questa sera alle 19 al Museo Egizio di Via Accademia delle Scienze 6. L'ingresso è gratuito a partire dalle ore 19. Per quanto riguarda Io sono il benvenuto, ingresso gratuito al Museo Egizio appunto per la giornata del rifugiato. Naturalmente si può lasciare poi anche un contributo per questa giornata veramente bella per quanto riguarda questo ingresso gratuito al Museo Egizio di Torino. Mi allungo, sì, perché parte il grande Sandy Martin. Mamma mia, ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone. Estate, eh sì, arriva lui e ci porta ad Ibiza. Mamma mia, quante volte l'hai mixata, Sacchi, questa canzone? Ci avevi 33 giri ormai, sai?

For me Ibiza, volevo mixarla con questa, vabbè. Volevo farle metterle insieme, ma mi sono distratto. Vabbè, comunque le ascoltiamo lo stesso dopo Sandy Martin. Arrivano loro, Fred De Palman, Anita e Miss Killa, un po' più di ritmo, eh.

provato a mixarla, ma non ce l'ho fatta perché mi sono distratto con Sandy Martin e People from Ibiza. Canzone del 2026, estate questa, estate che va, estate che viene, 2026, e spero che sia un'estate tranquilla, rilassante, senza problemi, senza guerre, senza vicissitudini strane, e soprattutto tanta tanta pace a tutti. E non cambia il ritmo, dopo la testa gira, pensate un po', dopo ne ho un'altra ancora carina, Però parliamo adesso ancora di appuntamenti nel cuneese, parliamo di Benvenuta Estate. Quest'oggi e domani torna a San Giacomo nel cuneese questa Benvenuta Estate, appunto organizzata dall'associazione Essere San Giacomo. Questa è la seconda edizione, prevede questo weekend ricco di eventi per grandi famiglie e piccini. Che bello! Quest'oggi c'era una volta il pomeriggio di giochi al parco Odassi, invece alle ore 21 le proiezioni dei docufilm Bello tra natura e quota di Giovanni Storti in collaborazione con il CAI, appunto, e ci sarà anche un'introduzione di Gianluca Fasciolo. Mi ricordo quando mio papà mi portava ai cinema all'aperto, che bello, c'erano le sedie, c'era questo grande schermo all'aperto. Che tempi. Va bene, domenica 21 giugno invece dalle ore 9 del mattino, mercatino dell'artigianato e non solo, ci saranno anche i truccabimbi per i più piccini. Dal mattino poi anche Bim Bum Bam, Fantaparco, avvicinamento al mondo del riccio, della tartaruga, dei rapaci e laboratori per la preparazione del sapone alla lavanda con la piccola quota di iscrizione di 5 euro. 9.30 inizio dell'escursione ad anello del Turbiglie di Serra di Pamparato, consigliato naturalmente un abbigliamento comodo, scarpe da trekking e acqua, quindi per quanto riguarda anche questo appuntamento. Per ulteriori informazioni 353 337 5006, essere San Giacomo @gmail.com. per quanto riguarda questo appuntamento Benvenuta Estate 2026 in quella di San Giacomo nel cuneese, è bello anche questo appuntamento. Sì, non perdiamo il ritmo, pensiamo all'estate 2026, quando saremo magari sul bagnasciuga e ci sarà l'intrattenimento musicale, ci saranno le ragazze e i ragazzi dell'animazione che ci faranno ballare questa canzone che a me piace tantissimo perché mi fa girare la testa, anzi no, la vuelta. Sì, arrivano i Los Locos. Sacchi, sei un pazzo scatenato. va bene, dai, bisogna stare bene quando

Vuelta, Las Locos, la vuelta nel sabato pomeriggio del grande appuntamento dell'Ambarabacicicocco, grande, cioè questo programma contenitore che vi offre gli appuntamenti in Torino e provincia, e Cuneo e provincia nel sabato pomeriggio e nella domenica, con la voce del Carmelo Sacchi, che poi sarei io, dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Manca più o meno un quarto d'ora alla fine della trasmissione, io non ce la posso fare, dovrei fare 25 trasmissioni al giorno per stare bene in radio, anzi ci sto bene, però giustamente non è che posso sempre stare in radio, no no no. Cosa ho messo? Che base è questa? Vabbè, la rienda suelta, versione strumentale, vabbè, sì. Sembra proprio una marcia di cavalli questa canzone, questa base. Però adesso si sveglia un pochettino, dai, lo so, me lo ricordo, eccola qua. Parliamo di cavalli e carrozze, c'è un weekend appunto dedicato ai cavalli e alle fiabe, alla Reggia di Venaria. Questo fine settimana appunto ritorna il concorso internazionale di attacchi di tradizione, giunto alla sua 11ª edizione. Il programma prevede quest'oggi e domani nei suggestivi spazi dei giardini della villa della Reggia di Venaria, appunto, questo appuntamento. L'iniziativa è organizzata dal consorzio della Residenza Reali Sabaude, dal gruppo italiano Attacchi, in collaborazione con il Parco della Mandria. Rinnova l'appuntamento con una manifestazione che pone al centro della cultura la cultura equestre e la tradizione delle carrozze storiche. Dall'Italia e dall'estero giungeranno numerose carrozze d'epoca, o le foto, che belle, accompagnate da cavalli di differenti razze e cocchieri in livrea, impegnati in una competizione che richiede precisione di guida, armonia dei movimenti ed eleganza formale. La manifestazione riunisce partecipanti internazionali in un contesto in cui la tecnica e lo stile si intrecciano con il fascino della tradizione. Che belli i cavalli, ragazzi, io li adoro. Ho mio figlio che fa appunto, adora anche lui i cavalli e fa maneggio, quindi ragazzi, l'accesso è consentito con qualsiasi biglietto d'ingresso alla Reggia e ai giardini, per offrire ad appassionati e curiosi la possibilità di assistere vicino alle diverse fasi della kermesse. Molto bella, quest'oggi e domani fino appunto alla tarda serata alla Reggia Venaria Reale di Piazza della Repubblica 4 a Venaria, quindi bisogna però pagare l'ingresso per entrare alla Venaria. Per ulteriori informazioni www.lavenaria.it per quanto riguarda cavalli e carrozze alla Reggia di Venaria, con questo concorso internazionale di attacchi di tradizione. Adesso arriva Baby K, Duca Macarena.

Baby K, tu Macarena, nuova canzone naturalmente per l'estate 2026. L'abbiamo ascoltata grazie al buon e bravo Federico, quello del mattino che ascoltate tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno, che mi ha messo la cartella delle canzoni nuove dell'estate 2026 e ce ne sono veramente tante, tante, tante, belle, belle. Noi invece andremo a fare un saltatino indietro nel tempo, ma di circa neanche 8 anni più o meno. Adesso andiamo al castello di Racconigi, presso il compresso della Margheria, dove c'è Effimera, che è questo appuntamento che andrà avanti fino ad ottobre. Alterna aperture straordinarie, spettacoli, cinema all'aperto, che bello, visite naturalistiche, laboratori e attività per le famiglie al castello di Racconigi. L'acquisto viene fatto anticipato del biglietto sul sito ufficiale www.museiitaliani.it, oppure c'è l'app dedicata appunto al castello di Racconigi. Andiamo a vedere il programma di questo fine settimana. Questa sera alle 19.30 fino alle ore 23, ragazzi, bellissimo, osservazione del cielo con aperitivo. Nel suggestivo contesto del Serre Reali di Racconigi sarà possibile osservare il cielo guidati da un astronomo, sia ad occhio nudo sia con l'ausilio dei telescopi. Bellissimo. L'osservazione sarà preceduta da una presentazione con racconti legati appunto alle stelle e l'approfondimento delle ultime scoperte astronomiche e astronautiche delle stelle, sempre attività a cura di Infini.to, il planetario di Torino che conosciamo tutti benissimo. L'attività naturalmente sarà preceduta da un aperitivo. Per ulteriori informazioni drm-pie.racconigi.sed@cultura.gov.it. Invece domani, domenica 21 giugno alle 17.30, ci sarà la musica delle piante e il jazz ispirato alla natura. È un evento musicale con aperitivo anche questo, in occasione della festa della musica nell'ambito del progetto UNESCO Musei Verdi, i giardini delle residenze reali, laboratori di sostenibilità per le comunità. L'evento consentirà di conoscere e apprezzare le particolari sonorità co-create dalle piante del parco e dalla musica. Che bello! Ispirati dalla natura, dalla band Zigola Jazz e Plant Music. La performance musicale sarà introdotta da uno spettacolo anche multimediale in 3D di 30 minuti, incentrato sul parco del castello dei Racconigi, dove c'è l'evento. E poi, naturalmente, l'aperitivo di degustazione, con degustazione di prodotti enogastronomici locali. L'aperitivo è a pagamento e poi si va avanti ancora fino al 28 giugno, però noi abbiamo ricordato gli appuntamenti per questo fine settimana. Per ulteriori informazioni 0172 84 595, dmr.pie.racconigi@cultura.gov.it. ce l'ho fatta. E adesso arriva Jason Derulo e la sua Acapulco.

siamo andati ad Ibiza, siamo andati ad Acapulco, le abbiamo girate quasi tutte quest'oggi, eh? Va bene, questo è l'appuntamento del Carmelo Sacchi con Lambara Pacifico Call, Low Show, La Radio. E adesso parliamo dell'ultimo evento, forse ne riesco a dire ancora un altro, non lo so, vedremo dalle canzoni che ci saranno dopo. Joker certo gratuito questa sera a Candia Canavese con la musica del Medioevo per quanto riguarda Antica 2026. Ringraziamo Torino Today, l'evento è in chiesa di Santo Stefano al Monte e appunto quando è questo? No, è domani sera dalle 17:15 domenica. È un evento gratuito, appunto la suggestiva chiesa di Santo Stefano del Monte a Candia Canavese ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna Antiqua 2026. Lo storico edificio di via Santo Stefano farà da cornice al concerto Stella Splendens, il sacro della musica durante il Medioevo. È una produzione presentata dal Collegium Pro Musica e l'evento è ad ingresso gratuito. Offrirà ai visitatori e agli appassionati un viaggio sonoro attraverso le composizioni sacre che hanno caratterizzato l'Europa medievale e rinascimentale. C'è un programma veramente eccezionale musicale e anche un'esposizione d'arte, il tutto appunto domani sera a partire dalle 17:15. Ci sarà anche la performance musicale con un risvolto visivo, appunto sono accompagnati questi eventi da un piccolo allestimento d'arte curato e realizzato dall'associazione La Voce dei Venti. Ci sono strumenti storici e interpreti che vi terranno compagnia, il tutto per quanto riguarda questo concerto gratuito a Candia Canavese, la musica del Medioevo per quanto riguarda Antica 2026, in quel della suggestiva chiesa di Santo Stefano del Monte a Candia Canavese.

messo il dito nella piaga, appunto, con questa canzone Businessman, canzone che ci ha portato così alla conclusione dell'Ambaraba Cicicocò. Abbiamo ancora una canzone, ho fatto la rima e poi la sigla finale. Vi saluto, vi do l'appuntamento la prossima settimana, sempre dalle 14 alle 15:35, minuti primi. Saremo sempre più pimpanti, sempre più

si avvicina l'estate, quindi già bisogna andare, muoversi, cercare di perdere la pancetta. Ormai sa chi ce l'ha e se la tiene. Va bene, spero che la trasmissione sia stata di vostro gradimento. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 14 alle 15:35 minuti primi, qui su RNC dai 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. È tutto, e un bacione a tutti quanti. Mi raccomando, sempre nel cuore RNC Radio di Chirino Comunità, perché vi offre preghiera, cultura, musica e informazione 24 ore su 24.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
2: RNC in blu.
3: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
4: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
3: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
5: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
6: Io sono Francesco Grandinetti e insieme a me c'è
7: Alberto Femia, di certo mi nomina date Teatro 8.
6: E insieme a noi ci saranno in seguito anche Sara e Andrea.
7: Primavera è un film del 2025 diretto da Damiano Micheletto, liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa. Venezia, XVIII secolo. Cecilia è una giovane trovatella ospite del Pio Ospedale della Pietà, la fanciulla insofferente alla clausura e alle rigide regole dell'istituto. Scrive in segreto delle lettere alla madre sconosciuta, nelle quali distilla il proprio risentimento e il desiderio che ella venga a riprenderla. Fa inoltre parte di un gruppo di fanciulle versate per la musica, alle quali viene insegnato come suonare uno strumento ed è concesso di esibirsi. Nascoste dietro una grata, per le nobili famiglie della città, questo può essere viatico per un buon matrimonio, a patto che, una volta sposate, le fanciulle cessino di suonare. Cecilia, valente violinista, viene promessa in sposa al conte di Sanfermo, con cui si mariterà non appena egli sarà tornato dalla guerra contro i turchi. A causa della concorrenza di altri gruppi musicanti, l'istituto nomina Antonio Vivaldi nuovo maestro delle giovani musiciste. Il sacerdote, sofferente d'asma, è caduto in disgrazia dopo una fallimentare esperienza come impresario musicale. A sorpresa designa Cecilia come primo violino dell'orchestra, pur essendo la più talentuosa del gruppo. Ella è l'unica che suona perché ama farlo e non per essere lodata.
6: Tra Cecilia e Vivaldi si instaura un particolare rapporto di fredda fiducia reciproca. Il maestro sembra l'unico a rispettare il suo carattere ribelle e a credere davvero nel suo talento. In particolare, la nota a descrivere col violino il canto degli uccelli. L'uomo le racconta anche particolari della propria miserabile vita. Sotto la guida di Vivaldi, l'orchestra del Pio Ospedale guadagna fama e prestigio. Alle fanciulle è inoltre concesso di esibirsi davanti a un pubblico col volto nascosto da una maschera. Cecilia assapora per la prima volta un minimo di libertà. Una notte la fanciulla si reca nottetempo nell'archivio dell'istituto alla ricerca di metà del contrassegno a metà che sua madre ha lasciato all'atto dell'abbandono. Una madre che desideri riscattare la propria figlia, infatti ne conserva l'altra metà per poterla presentare alla priora, custode delle fanciulle. Quale segno di riconoscimento? La prioria sorprende Cecilia e mossa a pietà le mostra il suo contrassegno, una rosa dei venti, sebbene esso rimandi alle prostitute che si concedono ai marinai. Cecilia non smette di credere che un giorno sua madre la riscatterà. Vivaldi fa suonare alle fanciulle del Pio Ospedale una sonata dedicata al re Federico IV di Danimarca, nella quale è previsto un assolo del primo violino. Cecilia suona con tanta passione che il soprano chiede che ella si tolga la maschera. La fanciulla tuttavia non è felice di questo successo e anzi accusa Vivaldi di averle concesso donato una libertà illusoria

0: governatore lo minaccia di far scoppiare uno scandalo e di non concedergli i soldi necessari a rinforzare l'orchestra. Cecilia organizza allora un piano, seduce un giovane verduraio e con lui ha un rapporto sessuale allo scopo di perdere la verginità e farsi compromettere il matrimonio. Viene annullato e la fanciulla punita. Vivaldi ottiene che ella continui a suonare, ma Sanfermo, al quale è stata data un'altra fanciulla in moglie. Umiliato dalla sfacciataggine di Cecilia, le spezza il polso, impedendole per sempre di suonare. Vivaldi compone l'oratorio Giuditta, Truppineas, per celebrare la vittoria di Venezia, pronta a spingere Cecilia a suonare altri strumenti, ma ella rifiuta e gli chiede di poter assistere di nascosto al concerto, al quale parteciperà anche Sanfremo.
1: Durante l'esibizione Cecilia si allontana. La priora se ne accorge e la segue, temendo che ella voglia vendicarsi uccidendo l'uomo. In realtà l'intento della fanciulla era fuggire dal pio ospedale, poiché ella ha compreso che la musica rappresenta ormai un'ennesima prigionia a cui sottostare. Inaspettatamente la priora l'aiuta a fuggire. Il concerto è un gran successo, ma Vivaldi non può gioire perché si accorge della sparizione di Cecilia. La fanciulla lascia Venezia e scrive un'ultima lettera alla madre, nella quale dice che, perdendo tutto, ha ottenuto la vera libertà. Cecilia lascia infine cadere in acqua la rosa dei venti, lasciatale da sua madre. Vivaldi rimarrà al Pio Ospedale per 40 anni e morirà in povertà e dimenticato a tutti. Sarà riscoperto solo nel XX secolo, nel periodo in cui conobbe Cecilia. Forse ispirato da lei, egli compone il suo capolavoro, Le Quattro Stagioni. Il film è diretto e scritto da Damiano Micheletto, con la collaborazione nella scrittura di Ludovica Rampoldi. Si basa sul romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa del 2008, vincitore del premio Strega nel 2009. Il film è stato coprodotto in Italia e Francia da Warner Bros. Entertainment Italia. Grazie per aver ascoltato la lettura della primavera in film. Io sono Andrea, qui con me c'è
0: Sara.
1: Salvo, e con la collaborazione di Alberto e Grandinetti. Grazie e buona giornata.
2: E adesso un po' di musica. Queen con Radio Gaga.

0: bentornati ragazzi, io sono Lorenzo e adesso passiamo al secondo argomento, sempre incentrato sugli Oscar. Ok, ma visto che ci sono stati gli Oscar 2026, perché non parlare di Oscar 2027? Dune parte 3 già eletto come favorito appunto agli Oscar 2027. Ci sono anche L'Odissea di Christopher Nolan e Project El Mary di Phil Lord e Christopher Miller. Neanche il tempo di imparare a memoria tutti i vincitori degli Oscar 2026, che Variety ha già pubblicato le sue note e predizioni a lungo raggio per gli Oscar 2027, elencando più o meno a naso quali saranno i film favoriti per la 99esima edizione degli Academy Awards, che si terrà l'anno prossimo, e che poi nel 2028 si terrà la 100esima edizione degli Academy Awards, quindi che compirà 100 anni, ok? Si tratta ovviamente più di una lista di titoli da tenere d'occhio che di una vera e propria previsione della stagione di premi, anche se per Variety anche l'anno prossimo Warner potrebbe dominare gli Oscar come ha fatto quest'anno con una battaglia dopo l'altra e Sinners. Si parte con Digger di Alejandro G. Iñárritu, che riunisce il regista messicano con il pluripremiato direttore della fotografia Emmanuel Lubezki, e soprattutto vedrà un inedito Tom Cruise che dopo aver ricevuto un Oscar onorario l'anno scorso punterà ad aggiudicarsi il suo primo premio competitivo nella categoria dei migliori attori protagonisti. Sempre per Warner, Denis Villeneuve completerà la sua epica saga fantascientifica con Dune parte 3. I primi due capitoli hanno totalizzato complessivamente 14 nomination e 8 premi, e il finale si preannuncia come un contendente di spicco non solo nelle categorie tecniche. Villeneuve otterrà finalmente un Oscar per la miglior regia? Il sequel, Dune parte 3, diventerà il ritorno del re della fantascienza? Le aspettative sono alle stelle. Anche Netflix proporrà una folta schiera di candidati ai premi. David Fincher dirige una sceneggiatura di Quentin Tarantino con Le avventure di Cliff Booth, con Brad Pitt che riprende il ruolo che gli ha valso un Oscar nel sequel di C'era una volta Hollywood. Inoltre Fernando Meirelles, il regista del dramma brasiliano City of God, torna con Here Comes the Flood, con Denzel Washington e Robert Pattinson, mentre Greta Gerwig, la regista di Lady Bird, Piccole Donne e il recente Barbie, ci proporrà il suo Narnia, il nipote del mago tratto dai romanzi di C.S. Lewis. Ancora Robert Pattinson, questa volta con A24, con il dramma investigativo Prime Time, ispirato al libro To Catch a Predator, mentre Neon proporrà Fjord, il nuovo film del regista rumeno Palmador a Cannes, Christian Munciu, con protagonisti Sebastian Stan e la recente candidata all'Oscar come miglior attrice Renate Reinspe. Inoltre tornerà il regista giapponese Ryusuke Hamaguchi con il dramma in lingua francese Alofa Sudden. Universal punterà tutto su L'Odissea di Christopher Nolan, circondato da aspettative altissime dopo lo storico successo di Oppenheimer, sia al box office che agli Oscar. Ma non va dimenticato che lo studio ha anche in programma il nuovo film originale Disclosure Day, diretto da Steven Spielberg, uno che di vittoria agli Oscar ne sa qualcosa. Per Disney e 20th Century Studios noi abbiamo invece Il Diavolo Veste Prada 2, in cui Meryl Streep riprende il ruolo che ne valse una nomination all'Oscar, mentre la Searchlight Pictures presenterà Behemoth, diretto da Tony Gilroy e interpretato da Pedro Pascal, e vincitore dell'Oscar Martin McDonagh tornerà con Wild Horse 9. È il candidato a un Oscar Martin McDonagh tornerà, cioè il regista di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, Gli spiriti dell'isola, tornerà con Wild Horse 9 con John Malkovich e Sam Rockwell, un progetto che sembra destinato ad essere presentato in un festival autunnale, senza dimenticare naturalmente Avengers Doomsday. Amazon MGM Studios ha già qualcosa di promettente tra le mani con l'avventura spaziale Project El Mary, con protagonista Ryan Gosling, oltre al biopic I Play Rocky, che racconterà i primi anni di carriera di Sylvester Stallone. Ironicamente la saga di Rocky viene più volte citata in Project El Mary. Lionsgate si sta preparando per Michael, il film su Michael Jackson con il nipote del re del pop, Joffrey Jackson, e che interpreterà appunto Michael Jackson, e Colman Domingo, mentre Sony cercherà di tornare nel mondo del cinema d'autore con The Social Reckoning, il sequel del film candidato all'Oscar come miglior film, The Social Network, con Aaron Sorkin alla regia e Jeremy Strong nei panni di Mark Zuckerberg, oltre ovviamente al grande blockbuster Spider-Man New Day, con Tom Holland che torna a vestire i panni del supereroe e lancia ragnatele. Infine, non vanno dimenticati la Focus Features con Werewolf di Robert Eggers, che riunisce Aaron Taylor Johnson e Lily Rose Depp dopo il successo di Nosferatu, plurinominato agli Oscar nel 2024, 2025, è la nuova Paramount Pictures sotto la guida di David Ellison, che presenterà il nuovo film carcerario senza titolo del regista premio Oscar di La La Land, Damien Chazelle, con protagonisti Cillian Murphy e Daniel Craig. Quali tra questi titoli secondo voi noi rivedremo agli Oscar 2027? Voi fate le vostre previsioni subito. Ciao ragazzi, a dopo. Ciao ciao.
1: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al laboratorio della Speed Up Project. Io sono Andrea.
2: E mio mi chiamo David.
1: Bene, grazie. E oggi leggeremo, doppieremo una scena del X-Men. Scena 8. Video go! Non ti svegli mai nel cuore della notte, con la sensazione che un giorno faranno passare quella stupida legge o una simile e verranno a prendere te e i tuoi ragazzi?
2: In effetti, sì.
1: E che cosa fai quando questo pensiero ti sveglia?
2: Provo una pena immensa per quei poveri stolti che verranno alla nostra scuola in cerca di guai.
1: Perché vieni a trovarmi, Charles?
2: Perché fai domande di cui conosci già le risposte?
1: Ah, sì. La tua continua ricerca della speranza, questa loro prigione di plastica, non potrà trattenermi per sempre. La guerra verrà lo stesso, Charles, e io intendo combatterla con ogni mezzo necessario.
2: E io sarò sempre presente, vecchio amico mio.
3: In Blu 2000 News. Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La visita pastorale di Papa Leone a Pavia, il pontefice arrivato al convento dei padri agostiniani, dove è stato accolto da padre Joseph Farrell, priore generale. Il pontefice, dopo un breve incontro con la comunità agostiniana, ha raggiunto la basilica dove sono presenti i vescovi lombardi, il clero, i consacrati per la celebrazione della parola di Dio e la venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver violato il memorandum d'intesa con i bombardamenti che continuano sul Libano e ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz nel sud del paese dei Cedri. Oggi almeno 16 persone sono morte negli attacchi israeliani nella regione meridionale di Nabatieh. I colloqui a livello tecnico fra Stati Uniti e Iran dovrebbero iniziare in Svizzera in 1 o 2 giorni, fanno sapere le fonti americane. Nuovo affondo di Trump alla Premier Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che poi attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia, scrive Trump. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Bahia Ibe, nella Repubblica Dominicana. La donna a giorni avrebbe compiuto 46 anni, era mamma di due bimbe, aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Vasta operazione anticrimine condotta dalla polizia negli ultimi 2 mesi in 26 città del nord e del centro Italia.
4: Risultati davvero significativi per un'articolata operazione della polizia nelle principali città dell'Italia centro-settentrionale, iniziata ai primi di maggio e conclusasi soltanto poche ore fa. In manette sono finite decine di malviventi accusati di essere responsabili di furti in appartamento, rapine e truffe a danno di soggetti sociali deboli, in particolare persone anziane. I diffusi interventi della polizia contro il crimine organizzato hanno portato al recupero di beni preziosi e denaro contante per un totale di decine di migliaia di euro. Durante le perquisizioni sono state anche sequestrate dagli agenti 19 armi da fuoco e una decina di armi bianche. Nel corso dell'attività di prevenzione e indagine sono state infine controllate e identificate oltre 27.000 persone, 1.354 delle quali minorenni. Andrea Domaschio, linea allo studio.
3: È tutto, grazie per l'ascolto.
5: RNC presenta
6: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi, a cura di Daniela Lami.
7: Bentrovati a tutte e a tutti e benvenuti ad una nuova puntata con la Biblioteca dei Ragazzi. Oggi con Samira Rocchetti, che mi accompagna in regia, faremo un viaggio attraverso tre storie molto diverse tra di loro, ma volendo unite in qualche modo da una sorta di filo rosso anche molto potente: il coraggio di rompere gli schemi, di affrontare le proprie paure, di guardare il mondo e gli affetti con occhi nuovi. Ci ritroveremo tra poco nella Buenos Aires di fine anni Ottanta. Avremo ai nostri microfoni Francesco Ferrucci, che ha tradotto in italiano tutta La rabbia che ho dentro, dell'autrice argentina Inés Garland. Proseguiremo poi con una sana dose di divertimento e avventura insieme a Nicola Brugnalti, che sarà con noi per raccontarci Luce del mio occhio. Infine chiuderemo la nostra puntata con uno spazio di grande dolcezza e riflessione. Sfoglieremo l'albo illustrato La ricetta per fare un papà. Subito la musica, viaggiamo con Cesare Cremonini.

0: E dopo la musica, come sapete, passiamo alle storie. Si intitola Tutta la rabbia che ho dentro. Il libro edito da Uovo Nero che ho qui di fronte a me arriva da un altro paese, dall'Argentina. Inés Garland è l'autrice, ma noi ne parliamo, e questa è una cosa che, se mi seguite, sapete che io amo moltissimo, ne parliamo con chi lo ha tradotto e mi ha permesso di leggerlo in italiano, quindi tanta gratitudine a Francesco Ferrucci, che arriva per la prima volta alla Biblioteca dei Ragazzi. Francesco, come stai?
1: Buongiorno, sto benissimo, tutto bene, grazie.
0: Oh, che bello, devi sapere che io adoro parlare dei libri con chi li traduce, e quindi sappi che sono felicissima di conoscerti. Da quanto tempo fai questo mestiere?
1: Allora, mi dedico alla traduzione editoriale e televisiva dal 2008. Dal 2008, sì.
0: Tanto.
1: Ormai qualche anno, insomma.
0: Tanto tempo. E tra l'altro ho scoperto che anche l'autrice di questo libro fa anche la traduttrice.
1: Esatto, è traduttrice anche lei. Infatti questa cosa ci ha aiutato, perché io di solito quando devo tradurre un libro cerco di mettere la prassi, diciamo, lavorativa, è quella di mettersi in contatto anche con l'autore o l'autrice, perché in caso di dubbi interpretativi preferisco chiedere direttamente a chi ha scritto la storia anziché avventurarmi, diciamo, in interpretazioni magari troppo personali, no? E il fatto di avere a che fare con una traduttrice aiuta senz'altro, perché comunque è cosciente anche lei di quelle che sono le problematiche interpretative di un testo. Quindi sì, con Inés c'è stata un'ottima collaborazione, sia per la traduzione di Lilo, che era il suo romanzo precedente, quello che è uscito, anche quello per Uovo Nero, quello con cui abbiamo vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi. Parlo in plurale perché comunque la traduzione di un libro non è mai solo, non è una cosa individuale, intervengono ovviamente l'autore o l'autrice, insomma, scrivendo la storia, traduttore o la traduttrice, poi c'è tutta la fase di revisione svolta dalla casa editrice, poi l'editore, insomma, che comunque crede in quel progetto sin dall'inizio, quindi è un lavoro di squadra. Quindi per quello dico, abbiamo vinto il premio Strega Ragazze e Ragazzi appunto nel 2022 con Lilo, e poi quest'anno è uscito appunto Tutta la rabbia che ho dentro, che è un tipo di romanzo molto diverso dal primo, però altrettanto bello e altrettanto degno di essere letto, perché comunque, insomma, è scritto bene, è una bella storia, insomma, poi ora entriamo semmai più nel dettaglio, però insomma, questa era una breve introduzione, diciamo,
0: è necessaria e bella. Tra l'altro si percepisce l'entusiasmo con cui fai il tuo lavoro, Francesco. Bello, me l'hai trasmesso, complimenti. Sì, qualche cenno sulla storia lo dobbiamo fare per forza, però fermiamoci poi dove anche tu credi, perché è sempre poi bello, insomma, lasciare il lettore la scoperta. Però sicuramente possiamo innanzitutto collocare nel tempo e geograficamente la storia. Dove siamo?
1: Allora, siamo a Buenos Aires alla fine degli anni 80, quindi dopo la fine della dittatura argentina, quindi siamo ancora in un periodo che magari per i ragazzi di oggi, per certi versi, può sembrare un po' preistoria, no? Perché non ci sono i cellulari, non c'è WhatsApp, c'è tutto un modo anche di comunicarsi completamente diverso rispetto a quello attuale, non c'è internet ovviamente, quindi insomma è una storia ambientata in un'altra epoca, che però poi presenta, diciamo, le problematiche che ci possono essere anche oggi, insomma, che siamo sì tutti iperconnessi, siamo sempre collegati, però poi alla fine per certi versi possiamo sentirci soli e addirittura anche più soli magari rispetto a prima, proprio perché ci rifugiamo dietro a uno schermo, e insomma ci sono tutta una serie di filtri che forse prima non esistevano, perché i rapporti interpersonali erano molto più diretti. Quindi insomma siamo in quel periodo storico lì, fine anni 80 a Buenos Aires e poi anche fuori Buenos Aires, perché si sconfina anche in Patagonia. Sì, in una parte del romanzo.
0: Esatto, anche la natura è protagonista sicuramente. Il protagonista è Taddeo, questo ragazzo che vive, insomma, una famiglia un po' complicata.
1: Sì, è una famiglia molto molto complicata, perché allora è una famiglia formata dai due genitori, un padre molto molto problematico, perché è una persona molto, molto dura, con un fondo di violenza, magari non violenza fisica, però una violenza sempre latente, che si percepisce sin dall'inizio. E poi c'è una madre che praticamente è succube di questo padre padrone, e poi ci sono Taddeo e poi due fratelli e una sorella. Allora, le figure dei fratelli sono molto importanti, perché allora abbiamo il fratello maggiore, Hano, che è un protagonista della storia pur non avendo una parte attiva, perché scopriamo sin dall'inizio che questo ragazzo ha avuto un grave incidente e è costretto a letto, è immobile. Però sin dall'inizio capiamo che il rapporto tra lui e Taddeo è sempre stato un rapporto speciale, un rapporto positivo, un rapporto che è servito anche a Taddeo come specchio. Quindi Hano ha sempre rappresentato per lui un modello al quale ispirarsi. Poi l'altro fratello invece è Ivan, che Ivan è esattamente l'opposto di Hano, e rappresenta, se vogliamo, la versione moderna e ancora più violenta del padre. Perché? Perché è una persona che, oltre alla violenza proprio insita, manifesta anche questa violenza, quindi anche nei confronti proprio di Taddeo, che è il fratello minore, quindi è succube di tante prepotenze. E poi l'altro personaggio familiare è Lucrezia, che invece è un personaggio positivo, perché rappresenta un po' la confidente per Taddeo, perché visto che la figura di Hano è comunque una figura che è presente ma con cui Taddeo non può interagire direttamente, visto appunto i problemi di salute del fratello, Lucrezia invece rappresenta in qualche modo la parte positiva dei rapporti familiari, perché con lei può parlare, con lei si può confidare fino a un certo punto, ovviamente, perché poi un adolescente, no, non si apre mai del tutto con le persone che ha intorno. Quindi diciamo, questo è il quadro familiare in cui cresce Taddeo, che all'inizio viene visto come un qualcosa di costrittivo, è proprio una gabbia da cui non si può uscire. Lui si sente prigioniero in questa gabbia di violenza, di silenzi, di tutta una serie di non detti che appesantiscono la sua situazione personale. Poi però con lo sviluppo della storia vediamo che c'è un'alternativa possibile, poi insomma vedremo, se volete ve lo spiego tra un po'.
0: Senti, intanto hai già sottolineato una cosa importante, no? Il non detto e i silenzi sono in questa famiglia pesanti come le parole. Come si rendono? Cioè, la traduzione in questo caso in qualche modo ne è influenzata?
1: Allora, sì. Diciamo una cosa molto importante, che non so se leggendo il romanzo hai potuto notare. Allora, si percepisce già un distacco di Taddeo rispetto a suo padre, si capisce già proprio dal modo in cui si rivolge a lui. Per esempio, quando parla della madre, con cui ha un rapporto pessimo, perché comunque la madre ha un sacco di traumi, è una persona chiusa, sempre depressa, triste, quindi non è una persona sulla quale si possa appoggiare in qualche modo Taddeo, però con lei ha un rapporto in qualche modo un po' più affettivo, esiste, no? Perché la chiama, è la mamma, comunque c'è un certo rapporto di vicinanza, anche se non è una vicinanza stretta. Mentre per quanto riguarda il padre, sin dall'inizio si percepisce che c'è proprio un distacco, perché lui parla sempre di mio padre, nostro padre, cioè questo padre, non è mai papà, o nel mio caso che sono toscano, un babbo, no? È sempre padre, c'è questa alternanza padre per la figura maschile, mamma per la figura femminile, quindi già questo ci dà l'idea di un distacco proprio molto, molto netto, che di fatto poi si percepisce in tutto il romanzo. C'è proprio un'incomunicabilità di fondo che forse un po' verso la fine viene attenuata, però proprio diciamo che è una c'è un muro invalicabile tra loro due.
0: Non c'è dubbio. Ora, senza anticipare nulla, non vorrei raccontare moltissimo della storia, però sicuramente poi a un certo punto Taddeo incontra un'altra tipologia di famiglia, dove anche le parole vengono utilizzate in un modo diverso, no? È la famiglia piccola.
1: Esatto, esatto. Quella è proprio, diciamo, l'altra faccia della moneta. Perché? Perché si vede che un'altra vita familiare è possibile. Lui conosce una ragazzina, si interessa a questa, diventano amici di Vera, appunto, che è questa ragazzina coetanea di Taddeo, e grazie a lei conosce un tipo di famiglia completamente diverso. Cioè, se da una parte abbiamo la famiglia di Taddeo, che è estremamente strutturata, rigida, senza nessuna forma di adattamento a niente, loro hanno una struttura e a quella struttura si devono rifare, non c'è via di scampo, la famiglia di Vera è l'esatto contrario, cioè proprio libertà assoluta, anarchia, nel senso che ognuno fa quello che si sente di fare, però c'è di fondo un grande amore che li lega e che quindi rende possibile tutti questi rapporti, che per certi versi sarebbero comunque difficili proprio perché sono personaggi stravaganti, sia il nonno, la zia di Vera, la madre di Vera, il padre che è un falconiere, altro personaggio molto, molto particolare, diciamo, sono tutti soggetti particolarissimi tra loro, però che sono legati da un amore che si percepisce in sottofondo e che fa sì che Vera, pur con i suoi problemi, perché poi insomma c'è una parte di che non staremo a spiegare adesso, però diciamo ci sono una serie di cose che hanno fatto star male anche lei, però c'è sempre questo amore di fondo che fornisce anche una speranza nel futuro, quella speranza che prima di conoscere Vera Taddeo non aveva, perché comunque si sentiva ingabbiato nella sua famiglia troppo rigida, troppo dura, troppo violenta, quindi diciamo che l'incontro con Vera rappresenta l'inizio dell'evoluzione poi di Taddeo, perché si rende che un altro modo di vivere se stessi e di vivere le relazioni interpersonali è possibile.
0: Francesco, un po' abbiamo raccontato, ma molto molto altro c'è da scoprire leggendo Tutta la rabbia che ho dentro. Io ti ringrazio per questi minuti.
1: Grazie a te.
0: Ci saranno altre occasioni per ritrovarci, no?
1: Spero di sì, insomma, spero che di avere la fortuna di incappare in altre storie belle, belle, bellissime, che non si dice, ma in questo caso serve per far capire di quale storia stiamo parlando, che è veramente una storia bella, profonda, che però non scade nella lezioncina, perché non è quello che serve a un lettore, sia un lettore adulto che un lettore più giovane. Insomma, far capire le cose, dare possibilità di interpretare le cose in modo diverso, senza però spiegare niente, insomma, perché non c'è bisogno di spiegarle certe cose, serve più dare lo spunto di riflessione, questo sì.
0: Sono pienamente d'accordo. Allora, Francesco, nel ringraziarti per questo tempo, allora ti auguro tante storie belle e bellissime.
1: Grazie mille, grazie a te, grazie a voi e buona lettura.

0: Si intitola Luce del mio occhio, la prossima storia che vi raccontiamo questa settimana alla Biblioteca dei Ragazzi. E se mi dovessi proprio immedesimare tanto nella storia, però so che voi mi prendereste per pazza, potrei accogliere il nostro ospite con un ruttino. So che sarei perfettamente in tema, caro Nicola Brunialti, bentornato.
1: Buongiorno, grazie, che meraviglia, questa accoglienza è perfetta, proprio riguarda la mia storia.
0: Adesso lo spieghiamo subito, a parte che non sarebbe stato proprio perfetto perché io non sono un ciclope, magari potrei essere un amazzone e gli amazzoni non fanno così.
1: Giusto.
0: Però insomma siamo immersi proprio in un'atmosfera un po' particolare nella storia che raccontiamo con Nicola. Vi raccontiamo solo in parte, lo sapete, non voglio rovinarvi la sorpresa, però gli ingredienti sono tanti. C'è l'ingrediente principale che è il piacere di leggere, perché con Nicola è una costante: qualunque cosa tu scrivi, per piccoli o per grandi, è sempre un piacere leggerti. Ma qual è il tuo segreto?
1: Ma io credo che sia interessante riuscire a trattare i temi molto seri ma in modo anche molto divertente. Credo che sia questa la mia cifra e quello che mi piaceva fare a me da ragazzino, quello che mi piaceva leggere a me da bambino. Quindi insomma ho mantenuto la promessa con me stesso: mi piace parlare di cose interessanti, di cose serie con cui poi io discuto con i ragazzi nelle scuole, però arrivandoci da una via laterale, in qualche modo una via che fa soprattutto ridere.
0: In effetti di temi importanti ce ne sono anche qui, in una storia apparentemente leggerissima. Si parla di stereotipi, di valori come la libertà, l'amicizia, di parità di genere. Che cosa c'entra tutto questo con una storia di ciclopi?
1: Allora sì, questa è la storia di un mondo di ciclopi che, come dicevi tu, ecco, al di là di Rutti e Puzze, sono degli uomini un po' basic, diciamo, no? come personaggi. Si danno la cava sulla testa, passano il tempo a darsi i sassi sui cicogliici, insomma sono proprio basic. E però non ci sono ciclope, e quindi devono andare in Grecia a rapire le donne per continuare la loro progenie, in qualche modo la loro specie. Di solito rapiscono donne greche che all'epoca non avevano alcun diritto né civile né giuridico, insomma. Stavolta però, durante una di queste scorribande, rapiscono la donna sbagliata, rapiscono una bambina che in realtà è una piccola amazzone, quindi una bambina che viene da un mondo in cui le donne e gli uomini non solo hanno pari diritti, ma addirittura le donne comandano. Ecco che l'unione di un mondo in cui uomini sono super maschilisti, le donne non conoscono i propri diritti, viene invaso da questa piccoletta che insomma scatena un sacco di guai, ma anche di situazioni divertenti, ma anche un sacco di prese di coscienza da parte soprattutto delle donne del villaggio, ma anche poi dei ciclopi, che in qualche modo poi cominciano a cambiare il loro punto di vista, che in fondo è il punto di vista di chi c'ha un occhio solo.
0: Esatto, che anche, diciamo, metaforicamente capita anche ai nostri giorni che si abbia un occhio solo, caro Nicola. Ma in modo particolare qui abbiamo Fileno, che è un piccolo ciclope, anche lui un po' particolare perché insomma mi sembra particolarmente muscoloso, particolarmente considerato tra l'altro.
1: Sì, fra i ciclopi è quello più sfigato, diciamo la verità, però ha gli stessi identici preconcetti dei suoi fratelli e del suo popolo. È molto interessante poi invece l'unione di questi due ragazzi che cambia, ognuno cambia poi il punto di vista dell'altro, è sempre così, è quello che non conosciamo che ci spaventa, no? Soprattutto possiamo conoscere gli altri solo andando noi verso di loro, no? Se no il nostro rimane comunque sempre un pregiudizio, il giudizio di qualcosa che non conosciamo.
0: Sì, è così, cambiano le prospettive. Alla fine, ecco, questo è un piccolo spoiler che devo fare per forza: Fileno riceve un complimento enorme da Daphne, Daphne non è lei, è dalla piccola Antea. Che è così intelligente da sembrare una donna.
1: Sei così intelligente di sembrare quasi una donna.
0: Quasi, hai ragione. L'ho promosso troppo. Io ho citato Daphne, ho fatto un errore, però mi ricollego a questo mio errore perché Daphne mi fa venire in mente un altro personaggio, che è il fratello di Fileno, che a un certo punto anche lui fa una cosa che sicuramente i ciclopi non facevano mai, ma anche oggi gli uomini talvolta si vergognano di fare: piange.
1: Sì, piange con dei lacrimoni giganti, perché i ciclopi sono giganteschi rispetto agli umani. Piange perché è innamorato, no? Che è una cosa del tutto nuova. Si è innamorato della donna rapita da un altro ciclope. Ecco, anche questo è un altro dei temi trattati in questo libro: l'idea che ci si possa lasciare senza che questo provochi poi violenza o insomma nella divisione della coppia. Ecco, credo che il tema serio di questo libro sia il fatto che nessuno è di nessuno e che l'amore ha a che fare solo con la libertà, se no non ha niente a che fare con l'amore. Credo che sia un tema molto serio, molto attuale, considerando quello che succede in Italia ogni due giorni, e credo che prima cominciamo a parlarne con i ragazzi meglio è. Soprattutto questo, che nessuno è di nessuno, che non ci compriamo una proprietà quando ci mettiamo con qualcuno, quando ci sposiamo con qualcuno, gli altri non sono un telefonino, un televisore, una macchina, insomma.
0: Questo è Nicola Brugnalti, questa è la cifra di Nicola. E tu mi dicevi, è stato un anno lungo, adesso ti guadagnerai delle meritate vacanze? O ancora ti metti a scrivere anche durante l'estate?
1: Sì, di solito io ho ancora una settimana di lavoro, ancora in giro, poi dopo tutti i ragazzi che ho incontrato delle situazioni meravigliose in tutta Italia, ma poi ricomincio a scrivere, perché in realtà poi le mie vacanze sono piene di scrittura, ecco, è il momento in cui approfitto per cominciare qualcosa di nuovo, per finire qualcosa che ho già cominciato, insomma, in fondo, come si dice, speriamo che nessuno si accorga che questo è il mio lavoro, che mi tocchi lavorare davvero, insomma, perché in realtà per me è una specie di vacanza, mi diverto così tanto farlo, quindi insomma non vedo l'ora, ecco, di ricominciare a scrivere.
0: E allora a te buona scrittura, a noi buone letture, abbiamo anche tante cose di Nicola Brugnalti da recuperare. Voi che ci seguite durante l'estate sicuramente troverete dei bei libri che vi terranno compagnia, e poi ci ritroviamo in autunno. Allora
1: sì, okay, mi piace questa idea. Allora guarda, io la verità è che scrivo libri per venire qui da te, per farmi
0: sì.
1: Per avere la scusa di parlarti un poco.
0: Bene, allora scrivi tanto, Nicola.
1: Grazie,
0: ti aspetto.
1: Tanto. Buone vacanze a tutti, soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che insomma si godono un momento lontano dai compiti, ecco.
0: E serve anche quello, assolutamente. Grazie, Nicola, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a voi.

0: L'ho promesso.
1: Vi avevo anticipato all'inizio della trasmissione che tra i libri che vi avremmo segnalato c'è un albo molto molto bello che tocca anche un tema molto delicato e che ci permette di conoscere, perché è la prima volta che ci vieni a trovare qui alla Biblioteca dei Ragazzi, Giovanna Giacomini, che è con noi. Ben arrivata, Giovanna.
2: Grazie, buongiorno.
1: La ricetta per fare un papà è il titolo di questo albo bellissimo, che nasce dalla sua esperienza personale ma anche professionale, perché lei è una pedagogista.
2: Sì, esatto, sono un formatore, una pedagogista, quindi da ormai più di 20 anni mi occupo di educazione.
1: E lo fa, devo dire, con grande professionalità e felicità. Questa parola felice, poi se le va, insomma, raccontiamo anche nel dettaglio alcune delle cose belle che fa. Partiamo però dalla ricetta per fare un papà. Dicevo, una storia che diventa di tutti, ma che è una storia anche molto sua.
2: Sì, assolutamente, è una storia che è nata, diciamo, poco dopo la nascita di mio figlio. Mio figlio oggi ha 13 anni e per una serie, insomma, di vicissitudini personali, a un certo punto del nostro cammino genitoriale, il papà ha preso una strada diversa e da quel momento non c'è stata più una frequentazione da parte sua, e quindi Ascanio ha, tra virgolette, perso, ecco, la figura del papà come figura di riferimento. E per me è stata un po' una necessità quella di cercare di trovare delle parole per mantenere viva l'immagine e comunque il ruolo, diciamo, di un papà, e raccontare un pochino quello che stava succedendo, insomma, con parole adatte che accompagnassero il cammino di crescita di mio figlio.
1: E poi anche i disegni di suo figlio in qualche modo l'hanno guidata?
2: Sì, assolutamente sì. Diciamo che da pedagogista sapevo che era importante ed è importante continuare a mantenere vivo il ricordo quando c'è un'assenza, quando c'è una perdita. Questo è molto importante. Ovviamente stimolavo sempre mio figlio a esprimersi con quello che è lo strumento principale di un bambino, che è il disegno. E a partire appunto da queste bozze, da questi poi disegni, è nata spontaneamente una storia.
1: Una storia molto bella. Tra l'altro vorrei citare subito Margherita da Pont, che ha curato le illustrazioni. L'albo illustrato è uno strumento, secondo me, fortissimo per parlare di temi come questo, con un'apparente, solo apparente leggerezza e semplicità, riesce veramente a toccare delle corde profondissime. La storia è quella di Alba e Tramonto, che poi, tra l'altro, ecco, già questi due nomi sono evocativi. Chi è Alba e chi è Tramonto?
2: Allora, diciamo che da un punto di vista reale Alba è mio figlio e Tramonto mia mamma, la nonna. Quindi nella nostra vita reale effettivamente c'è stato questa relazione, questo rapporto meraviglioso tra mio figlio e appunto mia mamma, la nonna, che lo ha accompagnato, è stata una figura di riferimento molto importante. E simbolicamente ho avuto, diciamo, questa intuizione, questa idea di rappresentare questo come un processo che è il ciclo della vita. Quindi l'alba rappresenta un po' l'inizio, quindi il bambino, e Tramonto è il momento della saggezza, perché questa nonna è una nonna che ha in sé la calma, la saggezza, la capacità appunto di comunicare e di aiutare Alba, la bambina che un po' rappresenta un po' tutti i bambini che devono attraversare una difficoltà, una fatica, un'assenza in questo caso, attraverso proprio la sua calma, la sua saggezza, la sua maturità. E quindi questi due poli della giornata, che poi in realtà rappresentano un ciclo, perché poi dopo un tramonto ricomincerà sempre un'alba.
1: Certo, questo è bellissimo. Così come è bellissimo e fondamentale che tutto parte da una domanda, no? Una richiesta da parte della bambina. Del resto tutto, no? Il confrontarsi, l'affrontare le emozioni parte nel momento in cui questo bisogno viene esplicitato.
2: Assolutamente sì, i bambini, poi lo sappiamo tutti, poi chi è genitore se ne rende conto molto presto. I bambini ci scuotono con delle domande a volte anche difficili da affrontare, quindi per noi è stato appunto: ma chi è un papà? E il cercare di dare una risposta a chi è un papà, cercando le caratteristiche che sono del tutto ovviamente personali, individuali, perché ognuno ci può mettere quello che vuole in questa risposta. E da lì è nata un po' l'idea degli ingredienti. Infatti Alba e Tramonto stanno in cucina alla ricerca di questi ingredienti per fare un papà.
1: Poi, senza spoilerare troppo, per usare questo verbo anche abusato, l'altra cosa molto bella della ricetta per fare un papà è che le tavole disegnate, illustrate con il suo testo, si alternano a delle tavole tutte da scrivere.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: E disegnare.
2: Assolutamente sì, per me appunto era importante che il libro fosse uno strumento a 360 gradi, quindi nella storia ci si immerge, le storie appunto sono catartiche, quindi si fa un viaggio insieme al personaggio, però dall'altra parte ci sono anch'io, cioè il bambino che può lasciare la sua traccia appunto attraverso un disegno, se è piccolo, se è più grande può scrivere, quindi si adatta a diverse età. E ci sono queste piccole illustrazioni che continuano ad accompagnare ovviamente la storia, e però tanto spazio anche libero, il classico, no, foglio bianco, lo spazio aperto nel quale appunto il bambino può metterci del suo, può arrivare a costruire questo papà, cioè a rintracciare appunto questi ingredienti che dal suo punto di vista appunto caratterizzano il papà.
1: Bellissimo, fermo restando che se guardi bene ci sarà sempre un papà nascosto in Chi ti ama.
2: Assolutamente sì, il messaggio per me finale, quello che per me era importante, era offrire cioè guardare e lanciare uno sguardo insomma di fiducia, di serenità verso il futuro, perché molto spesso i genitori che in generale vivono delle situazioni difficili e delle assenze hanno paura che questo in qualche modo influisca negativamente sulla crescita del proprio figlio o della propria figlia. E invece per me era importante rassicurare, dire che si può tranquillamente appunto crescere bene rintracciando delle figure di riferimento in chi ci sta vicino, in chi ci sta intorno, quindi indipendentemente, ecco, dalla figura biologica.
1: È proprio così, Ascanio che ha detto quando ha visto il libro.
2: Ascanio era molto emozionato perché è stato, diciamo, proprio un parto, nel senso che scritto quando lui aveva circa 3 anni, in realtà ha trovato la luce solo quest'anno, quindi io ci ho messo personalmente tanto a darlo alla luce, perché inizialmente ero un po' timorosa, non sapevo se era la cosa giusta consegnarlo al mondo o tenerlo come qualcosa di intimo tra di noi. È stato proprio lui, quando è diventato un pochino più grande, a dirmi: no mamma, devi scriverlo per tutti, perché ci può essere qualcuno che si trova come me nella stessa situazione. Quindi un bambino molto, molto empatico, molto consapevole, quindi lui era molto orgoglioso ovviamente di questo libro.
1: Ci credo, ed è giusto, è un orgoglio, è una cosa molto vostra, che poi che ora è nostra anche ovviamente, Giovanna, però credo che sarà anche una, non so come dire, è un progetto bellissimo che vi ha visto insieme, che vi accompagnerà per tutta la vita.
2: Sì, esatto, è qualcosa che ci ha unito, tra l'altro in un momento di difficoltà, e questo è secondo me una cosa veramente magica.
1: Eh sì, è quasi come questa ricetta per fare un papà. Che bello è stato, Giovanna, conoscerla, grazie mille per essere stata con noi, grazie mille per questo libro che sono sicura potrà aiutare tante persone, tante famiglie.
2: Grazie a voi per lo spazio che mi avete dedicato, mi fa molto piacere.

0: E anche questa settimana stiamo per chiudere la nostra biblioteca, alla quale abbiamo aggiunto tre titoli. Poco fa abbiamo parlato della ricetta per fare un papà con Giovanna Giacomini, albo che trovate per la casa editrice Badi Bibù. E poi Nicola Brugnati ci ha raccontato Luce del mio occhio per la casa editrice Lapis, invece edito da Uovo Nero, Tutta la rabbia che ho dentro, dell'argentina Inés Garland, della quale abbiamo parlato con Francesco Ferrucci. E con questo è tutto, grazie a Samira Rocchetti regia e a voi per l'ascolto.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. In blu. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

tante radio dentro. RNC in blu.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Papa a Pavia: c'è sempre più bisogno di accompagnare le persone alla scoperta o riscoperta della fede. Così il Papa nell'omelia pronunciata nella Basilica di San Pietro in Ciel d'Oro dopo l'atto di venerazione delle reliquie di Sant'Agostino. Ascoltiamo un passaggio dell'omelia del Pontefice.
2: Aderire a Cristo, pietra angolare, ci permette anche di affrontare le problematiche odierne che riguardano la trasmissione della fede e la pratica religiosa. In un tempo nel quale molte persone sembrano aver perduto il gusto spirituale o per diverse ragioni non riescono più ad avvertire come attraente la proposta della fede cristiana per la loro vita, siamo chiamati anzitutto a portare l'annuncio del Vangelo, un annuncio gioioso e liberante di Gesù Cristo, che faccia emergere la bellezza della fede per la nostra vita e per la nostra società. C'è sempre più bisogno oggi di accompagnare le persone alla scoperta o alla riscoperta della fede.
1: L'Iran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz a causa delle violazioni dell'accordo dopo i raid israeliani in Libano. Il vicepresidente americano Vance frena: non ci sono prove. I Pasdaran hanno avvertito le imbarcazioni di non avvicinarsi all'area, altrimenti la loro sicurezza sarà messa a rischio. Il vicepresidente americano conferma intanto che si unirà ai colloqui con Teheran e Svizzera nei prossimi giorni e ha dichiarato che i negoziati potrebbero iniziare già domani. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per far risalire i suoi numeri. No grazie, afferma il tycoon sul suo social Truth, che attacca la Premier per non aver consentito agli Stati Uniti di usare le piste di atterraggio e decollo italiane durante la guerra con l'Iran. Nonostante, scrive sempre Trump, gli Stati Uniti contribuiscano con miliardi alla difesa dell'Italia. Si chiamava Francesca Valentino di Caserta, la turista morta in seguito ad un incendio scoppiato nel resort di Bahia Ibe nella Repubblica Dominicana. La donna a giorni avrebbe compiuto 46 anni, ma era mamma di due bimbe e aveva già vissuto per diversi anni proprio sull'isola. Secondo alcune testimonianze, nel resort non è scattato alcun allarme, non c'era un vero e proprio piano di evacuazione. Nuovo incidente mortale questa mattina a Pressano, frazione di Lavis in Trentino. Una ciclista di 15 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto. Lo schianto è avvenuto ad un incrocio. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Tra le montagne di Bellaria di Cei, in provincia di Trento, c'è una delle sedi della comunità Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Mirante, dove trovano accoglienza persone dal passato difficile, segnate da tanta sofferenza, ma anche dal grande desiderio di avere una nuova possibilità di vita, come ci spiega la responsabile Alessandra Cipollone.
4: Siamo a Trento, vicino alla zona del Lago di Cei, in una bellissima cornice in montagna. E siamo nella comunità Nuovi Orizzonti, dove da tanti anni ormai accogliamo giovani adulti con problemi di dipendenza, alcol dipendenza e tanti altri tipi di disagio. Grazie ai fondi dell'8x1000 siamo riusciti in questi anni a portare quell'esperienza che è tipica di Nuovi Orizzonti, proprio di la guarigione del cuore a tante persone che si sentivano disperate e sole, che non avevano una casa, che non avevano un posto dove vivere, ma soprattutto ricominciare a vivere.
3: Lavorare come educatore professionale all'interno della comunità è una sfida appassionante e al tempo stesso una ricca esperienza di vita, come ci racconta Francesco, uno degli operatori.
5: Il mio lavoro qua è stare con i ragazzi, passare la quotidianità insieme a loro e vivermi momenti sicuramente di gioia e di difficoltà che passano, ecco, durante la quotidianità, durante la loro permanenza qua. È la mia prima esperienza lavorativa vera da educatore e l'ho voluta iniziare proprio in una comunità che fa della spiritualità o comunque della fede un caposaldo, e vedo i frutti, anche se sono qua da pochi mesi, dell'aspetto spirituale, e abbiamo tanti momenti di preghiera insieme, condivisi, in cui ognuno può portare la propria fede, il proprio pezzo di spiritualità e insieme crescere sotto questo aspetto.
3: Chi arriva a Nuovi Orizzonti raccoglie i cocci di una vita andata in frantumi, ma giorno per giorno tenta di ricomporli con pazienza e sacrificio, aiutati da un clima che è il sapore della famiglia, come ci raccontano Francesco ed Eros.
0: Nuovi Orizzonti mi ha accolto quasi 2 anni fa, mi ha dato una possibilità, una speranza, in momenti in cui speranza non ne avevo, mi ha dato un'occasione per ripartire, mi ha aiutato molto, mi ha dato affetto, ho trovato persone comprensive, esperte, e a Nuovi Orizzonti devo tanto, questo posto adesso è casa mia e da qui spero di poter ripartire comunque per costruire il mio futuro migliore. Tante persone mi supportano, tante persone mi hanno sopportato e supportato in questo periodo e sicuramente qui c'è un pezzo del mio cuore.
6: Quando sono arrivato qui penso che la prima cosa che mi ha colpito sia l'unione che c'è in questo gruppo e appunto anche nell'equipe di educatori che c'è, perché ci si tratta come famiglia alla fine, siamo qui, si fa famiglia, questo ho respirato all'inizio e questo sto continuando a respirare costantemente ogni giorno alla fine, ecco. Poi c'è anche da calcolare tutto il piano spirituale che comunque ho scoperto le prime settimane in cui sono stato qui, è stata una rivelazione perché sono sempre stato credente io e mi ha fatto molto piacere questo punto in più che offre questa comunità, insomma.
4: Per me vivere qui in comunità ormai da tantissimi anni con i nostri ragazzi insieme a mio marito Mirko è proprio realizzare quell'esperienza di famiglia che abbiamo sempre sognato, di essere famiglia con chi una famiglia non l'ha mai avuta, non l'ha mai conosciuta e di portare un pochino di acqua di sorgente laddove c'è stato un grande deserto e quindi siamo veramente felici e nonostante sia una vita faticosa di continuare a sognare che per ognuno c'è la possibilità di una famiglia che ti possa accogliere ed amare.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC. La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
7: RNC in blu.

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

0: L'argomento delle letture di oggi è: a cosa va incontro l'Apostolo? Matteo, se ricordate, è stato guardato da Gesù con immensa dolcezza. Per la prima volta si è sentito amato, non ha più bisogno di imbrogliare, di rubare. Ha trovato l'amore, ha capito chi è lui, un soggetto, Matteo, amato da Dio. E ora? Ora sente l'urgenza di comunicarlo a tutti, di guardare tutti con lo stesso sguardo di tenerezza. Gesù, che conosce bene l'uomo, inizia il suo discorso e ripete 4 volte: «Non abbiate paura», nel brano che si leggerà. Ebbene sì, noi viviamo nella paura. Paura degli altri, paura di ciò che diranno, penseranno, paura di non essere all'altezza delle attese degli altri, paura di non farcela, paura soprattutto del nuovo, perché abbiamo paura del cambiamento. Ci siamo costruiti con fatica delle sicurezze e di lì non ci smuoviamo. Da una parte la competitività, la corsa contro il tempo, sono dettati dalla paura di non esistere più, di non avere più il nostro spazio. Dall'altra, la paura ci blocca all'immobilismo e quindi alla morte. Scegliamo la morte rispetto alla vita. Siamo in controsenso.
1: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti. Terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno. Così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco, come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
0: La prima lettura è tratta dal libro del profeta Geremia, che è stato un grande profeta vissuto 600 anni prima della nascita di Gesù. La chiamata di Geremia è di una bellezza straordinaria, ve la leggo. Il Signore dice: «Prima di formarti nel grembo materno ti conoscevo. Prima che tu uscissi alla luce ti avevo consacrato». Geremia poi paragona Israele ad una sposa cara ma infedele. Il popolo preferisce alla sorgente di acqua viva le cisterne screpolate. Il merito di Geremia è quello di vedere e di dare un senso all'avvenimento disastroso prima che esso avvenga. Il popolo lo rifiuterà. Lo perseguiterà preferendo seguire falsi profeti che lo rassicurano. Nel brano che stiamo per leggere c'è il lamento di Geremia per come è stato trattato, come uomo e come profeta. Gli amici lo deridono perché si è messo al servizio di un Dio simile e lo evitano perché è come il terrore e aspettano di prendersi la rivincita per denunciarlo. Poi ci sono parole che dovremmo scolpire nella nostra mente e sono queste: ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Poi c'è la risposta umana di Geremia, che chiede vendetta su di loro da Dio. Dobbiamo sempre tenere presente che la storia di Israele nella Bibbia è stata scritta da uomini. C'è il messaggio, la parola di Dio, ma non tutto è da prendere alla lettera. Geremia è come noi, umano, ma si lascia guidare da Dio e grazie a lui il popolo saprà vivere l'esilio, dandogli un senso, una speranza.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire della Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
0: Matteo, nel brano che leggeremo e che ascolteremo domani, prosegue come la prima lettura. L'apostolo sarà rifiutato, sarà perseguitato, sarà incompreso, ma Gesù ripete per ben 4 volte: «Non abbiate paura», perché la notizia che dovrà portare al mondo sarà quella di una vita offerta in abbondanza, che non finirà, che è amore, perdono, guarigione, compassione. Anche nelle crisi più spaventose, gli apostoli sono invitati a credere nella vita fino a non temere la morte, ma a fidarsi del Padre che offre la vita vera. Se noi abbiamo paura è semplicemente perché non ci crediamo. Non dico che sia facile, noi diciamo di credere, ma se abbiamo paura non è vero. Se fossimo convinti della presenza di Dio nella nostra realtà, niente ci potrebbe turbare. Pensate a qualcosa che per voi vale pochissimo, quasi niente. Questa cosa nel Vangelo è raffigurata dai 2 passeri venduti per un soldo. I passeri nell'antico, non lavorando e rubando il raccolto, non valevano niente. Erano ritenuti dei parassiti senza valore. Eppure qui il Vangelo dice che, pur essendo ritenuti di valore zero, il Padre li ama molto, molto. Si occupa di loro. Ognuno di noi è conosciuto e amato sin nei minimi particolari. Qui dice che Dio conta i capelli del nostro capo. Se entriamo in questa sfera d'amore, se ci ricordiamo che Dio ama anche i passerotti e si occupa di loro, se ci sentiamo guardati, accettati così come siamo, conosciuti sin dal grembo materno e capiti come il cuore dell'innamorato che gonfio vuole comunicare a tutti la sua esperienza, allora con un sorriso contagioso andremo in giro, in piazza, per le strade, in ufficio, al bar, dal panettiere, a comunicare quanto è vero, quanto è grande, quanto è bello essere amati così dal Padre. E quanta certezza e sicurezza dà questa consapevolezza. Gesù dice: «Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato. Il vero volto di Dio non sarà tenuto nascosto. Oggi il compito di svelarlo è nostro. Non dobbiamo aver paura di dire a gran voce quello che normalmente si dice solo in chiesa. La persecuzione servirà a proclamare il Vangelo a tutti. Stiamo attenti che chi nasconde qualcosa lo fa per mascherare i suoi interessi. Di chi dobbiamo avere paura? Gesù dice di chi ha il potere di fare perire l'anima e il corpo, cioè il diavolo, ossia chi è capace di dividere l'uomo da Dio, l'uomo dall'uomo e dal creato. Dobbiamo ricordare che Cristo è venuto per ridurre all'impotenza il diavolo, vincendo la morte e risorgendo per liberare quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Quante persone conosco che accettano ancora oggi la schiavitù? Allora scegliamo. Fermiamoci un attimo. Cosa scegliamo? Cedere alla paura e scegliere la morte. Seguire Gesù e sapere che noi valiamo molto per Lui e scegliere la vita. È una scelta che si fa continuamente ma nel concreto, perché in teoria è tutto facile. Ma quando ci troviamo a doverci fidare più delle nostre poche forze che comunque conosciamo, di qualcosa che non conosciamo, di cui ci dobbiamo veramente fidare, ecco, è lì che occorre scegliere la vita, che è sempre nuova, un tuffo nel vuoto, o scegliere la morte che non si muove, ma non disorienta, la conosco, è stabile. Gesù assicura agli apostoli e oggi a noi che nonostante le apparenze i persecutori non vinceranno mai, perché tra costoro e i perseguitati il Padre si pone sempre dalla parte dei perseguitati. Lasciamoci riconoscere da Gesù presso il Padre e scegliamo la vita concretamente nel nostro quotidiano. Cristo affida alle nostre fragili mani l'annuncio da portare ad ogni uomo. Amici cari che mi ascoltate, nella società di oggi, in modo particolare, occorrono veri apostoli disposti a tutto, veramente innamorati del Dio che Gesù è venuto a manifestarci, con una fede che è fiducia vera, non fatta solo di parole o di teorie. Quello che ascoltiamo nel Vangelo, Gesù ce lo dice mentre siamo ancora nelle tenebre, ma noi, prendendo coscienza di essere amati e prediletti dal Padre, lo possiamo dire nella luce a tutti quelli che incontriamo. Quello che ci viene bisbigliato all'orecchio lo dobbiamo proclamare in pubblico. Se Dio è con noi, chi è contro di noi? Nessuno potrà prevalere, ma occorre veramente fondarsi sulla roccia che è Cristo per avere la sua stessa passione per gli uomini. San Paolo dice: l'amore di Cristo ci spinge. In questo modo, con questa passione amorosa, non abbiamo più paura. Pur essendo deboli, diventiamo forti e non abbiamo più paura di rivelare a tutti il vero Dio che ama l'uomo. Lo vuole libero e realizzato pienamente. Gridiamolo sui tetti. Facciamocene carico e prendiamo sul serio il Vangelo. Togliamo la maschera delle persone per bene, ma piene di se stesse, più che di Dio. Credo che sia veramente urgente se vogliamo che il male, la falsità non prenda il sopravvento. Vi auguro di cuore che la passione, l'amore di Cristo vi penetri dentro e vi faccia esplodere la voglia di comunicare agli altri la vostra gioia. Alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, Radio Nichelino Comunità inizia il secondo ciclo di trasmissioni intitolato Maria Immacolata, Assunta, Regina, Madre della Chiesa nel Magistero Cattolico del secondo millennio. Esaminiamo ora la preparazione della definizione del dogma dell'Immacolata Concezione promulgato da Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. Preciso subito che anche Maria è una creatura umana creata da Dio, redenta a Gesù Cristo, cioè l'Immacolata Concezione non è una eccezione alla redenzione, in quanto Maria è stata privilegiata solo quanto al modo della redenzione. Infatti Maria è stata preservata al peccato originale in vista dei meriti di Cristo, come è scritto nella bolla Ineffabilis Deus, come ho detto, di Pio IX. Ora, trattando appunto della laboriosa preparazione della definizione dogmatica della Immacolata Concezione, seguo la lezione del teologo salesiano Giorgio Zöll, autore di un libro di storia dei dogmi mariani. Il Zöll dice che il 16 giugno 1846 salì al trono papale Pio IX. Egli personalmente era un gran devoto della Madonna ed era chiaramente risoluto a porre fine alla questione dell'Immacolata Concezione con una decisione magisteriale. Fin dall'inizio della sua carica, egli esaudì il desiderio unanime dei vescovi nordamericani di proclamare Maria sotto il titolo di Immacolata Concezione patrona degli Stati Uniti. Negli anni seguenti, egli ricevette a tutte le parti della Chiesa quasi 100 petizioni scritte che sollecitavano la definizione dell'Immacolata Concezione. Nel 1847, Papa Pio IX approvò un decreto della Congregazione dei Riti che contemplava un ufficio in onore dell'Immacolata Concezione, commessa per la festa dell'ottava. Nell'orazione comparve, come già nell'ufficio di Leonardo da Nogarolo, l'indicazione che Maria era stata preservata da ogni macchia. Nel medesimo anno 1847 il gesuita Giovanni Battista Perrone, professore all'Università di Bologna, pubblicò un libro in cui si diceva che era possibile un decreto dogmatico sull'Immacolata Concezione. Lo scopo della trattazione è di dimostrare la possibilità della definizione. Infatti, nella prima parte del suo scritto, egli offriva una rassegna retrospettiva dal punto di vista della storia dei dogmi. Nella seconda cercava di rispondere alla domanda posta nel titolo. Ecco, relativamente alla scrittura, egli credeva di poter constatare che l'Immacolata Concezione di Maria che fosse stata rivelata nella Sacra Scrittura. Negativamente non si trova in essa nulla contro questa verità. E gli soggiungeva. Positivamente gli pareva certo che in Genesi 3,15 era fatta menzione della madre del Redentore. Perciò la Chiesa e il Papa, secondo il Perrone, potevano risolvere definitivamente l'intera controversia. Riguardo alle diverse possibilità di una definizione, egli si rimetteva la decisione alla saggezza del Papa. Difficoltà da parte dei non cattolici o controversie all'interno della Chiesa non dovevano essere temute. Una definizione tornerebbe molto di onore alla Madonna e incrementerebbe la sua devozione nel popolo cattolico. Questa era la conclusione del Perrone. Questo siamo nel 1847. E a questo punto intervenne il Papa di persona e il 1 giugno 1848 il Papa convocò una commissione di 19 teologi, ciascuno dei quali fu invitato a stendere un proprio voto personale sulla questione. Gli interpellati esposero la loro opinione con discreta franchezza e, conoscendo bene tutta la storia precedente, furono non sempre a favore della definizione. E qui il Zöll cita alcune di quelle voci. Ad esempio, il cappuccino e futuro cardinale Giusto Recanati a Camerino pensava che l'Immacolata Concezione fosse rivelata perlomeno implicitamente. Tuttavia, egli sconsigliava una definizione per timore di conflitti con gli eretici e con cattolici tali solamente in nome.
Dal momento però che una decisione magisteriale avrebbe rafforzato molti credenti, consigliava una definizione indiretta in forma di bolla o di enciclica. Invece, secondo il calmeritano scalzo Paolo di San Giuseppe, non c'era alcun passo biblico a favore della definizione dell'Immacolata Concezione e perciò ci si doveva appoggiare alla tradizione orale. Nulla però, secondo lui, ostacolava una definizione dogmatica. Ora, il generale dei francescani osservanti, ad esempio Luigi da Loreto, sostenne una posizione analoga e sollecitò il Papa ad una rapida decisione. E l'assessore del Santo Ufficio, Prospero Caterini, ponderò accuratamente il pro e il contro. Egli si riferì in particolare alla situazione in Germania e sconsigliò una definizione. Tuttavia la Santa Sede, mediante un documento, avrebbe dovuto incoraggiare il culto dell'Immacolata senza entrare in questioni di battute. Il professor di dogmatica Filippo Costa di Roma, nel suo voto, criticò severamente lo studio del Perrone e sottolineò che per una definizione dogmatica erano necessarie tre cose. Primo, essere la verità contenuta nella rivelazione. Secondo, una rivelazione chiara e immediata che non necessiti di deduzioni teologiche. Terzo, la prescrizione della Chiesa che la verità in questione sia necessariamente da credersi. E egli non escludeva una rivelazione implicita della dottrina, ma non considerava sufficienti i dati offerti dalla scrittura e dalla tradizione. Per l'Immacolata ci sarebbero ancora meno testi che per l'Assunta, ma egli affermava che nel caso di una decisione papale avrebbe accettato il dogma. Ora, quando Papa Pio IX, il 24 novembre 1848, fu costretto a fuggire da Roma e recarsi a Gaeta, a seguito dei moti rivoluzionari che interessarono appunto Roma, erano già stati presentati in curia 10 voti. A Gaeta, il 6 dicembre 1848, il Papa istituì una commissione di cardinali con il compito di chiarire specialmente due questioni. Primo, se si voleva in linea di principio consigliare il Papa a procedere ad una definizione dogmatica. E, in secondo luogo, in caso affermativo, in quale forma dovesse procedere. C'è una particolarità interessante da evidenziare. Tra i consultori di questa commissione c'era anche l'abate Antonio Rosmitini Serbati, il quale nel suo voto si occupò soprattutto dell'opportunità del dogma. Egli riteneva la pia opinione circa l'Immacolata Concezione moralmente sicura e perciò in linea di principio definibile, ma ne sconsigliava la definizione. Pensava che una simile decisione non fosse necessaria e comportasse il pericolo di controversie in Germania e altrove. Non consigliava neppure un'altra dichiarazione papale, ma proponeva di indirizzare a tutti i vescovi un'enciclica per interpellarli circa l'Immacolata Concezione e per prescrivere a tutti nella liturgia l'uso del termine Immacolata. Dal momento che altri consigliavano lettere encicliche ai vescovi, la proposta fu presentata al Papa. Il Papa approntò l'enciclica Ubi Primum in data 2 febbraio 1849, sollecitando in essa i vescovi a prendere posizione circa lo stato della devozione all'Immacolata Concezione del popolo cristiano e a esprimere la loro opinione e i loro desideri sulla questione. Nel medesimo tempo conferì loro pieno potere di introdurre in tutte le diocesi il nuovo ufficio da lui approvato. È interessante notare questo, che dei 603 vescovi che fecero pervenire una risposta, ben 546 si espressero a favore di una definizione dogmatica, alcuni pochi si dichiararono contrari, taluni si astennero dal pronunciarsi, altri sollevarono riserve per motivi di opportunità. Il 12 aprile 1850, Pio IX, tornato a Roma, organizzò la ripresa dei lavori della Commissione Romana e nominò nuovi consultori. Pervennero altri voti, come ad esempio, seppur con un po' di ritardo, quello di Giuseppe Andrea Bizzarri, allora sottosegretario della Congregazione per i Vescovi e i Religiosi, in seguito cardinale e presidente del Concilio Vaticano I. Egli personalmente si dichiarò per la verità dell'Immacolata Concezione, ma sconsigliò una definizione dogmatica perché i protestanti, insieme ai filosofi miscredenti e demagoghi, avrebbero elevato la loro voce per ingiuriare la Chiesa Cattolica, come se essa volesse con la definizione creare nuovi dogmi a proprio piacere.
Perciò propose non di definire il dogma, ma di incrementare la devozione mariana con una bolla e di proibire la contestazione dell'Immacolata Concezione di Maria per mantenere aperta la via ad una futura definizione dogmatica. Si dichiarò tuttavia pronto a sottomettersi al giudizio del Papa. La curia non si diede ancora per soddisfatta e circa un anno dopo convocò altri 6 consultori pregandoli di prendere posizione. Le risposte tennero ormai per lo più in considerazione l'opinione dell'Episcopato mondiale e in generale furono a favore di una decisione dogmatica. In alcuni dei voti si rimandò in modo particolare al significato del sensus ecclesiae. Esso dimostrerebbe che l'Immacolata Concezione origina dalla divina rivelazione, altrimenti si dovrebbe credere che la Chiesa sia stata vittima di una falsa dottrina, cosa impossibile. Non ci sarebbe dunque alcuna ragione decisiva per rimandare la definizione dogmatica. Tuttavia l'ultimo voto, presentato dal promotore della fede, Andrea Maria Frattini, sollevò dubbi circa la possibilità della definizione. Egli si richiamò alla scarsa motivazione biblica del dogma e dal fatto che nella Chiesa per lungo tempo fu tollerata l'opinione contraria, ma anche lì concluse. Tuttavia dichiaro che, se il Santo Padre deciderà, non sarò certo io il secondo ad accettare, ad accettare il dogma con tutta la forza dell'anima, del cuore e della volontà, perché quando Petrus locutus est, causa finita est. Bisogna riconoscere, riassumendo, che tanto il Papa come i teologi poterono esprimere ed espressero di fatto la loro opinione con piena libertà. Tanto più chiaramente quindi Pio IX dovette percepire quanto fosse grave il peso della decisione sulle sue spalle. Ma sentendosi molto incoraggiato al voto positivo dell'Episcopato, fece stendere dal perrone un primo abbozzo della bolla di definizione. Il compilatore ammette che i passi scritturistici, per esempio Isaia 7,14 e Luca 1,28, non sono sufficienti. Tuttavia, Genesi 3,15 rappresenta il punto di partenza di una continua tradizione positiva. Più importanti gli sembravano certamente la generale diffusione del culto, le dichiarazioni dei papi, la testimonianza e rispettivamente la concordanza di tutta la Chiesa. Da ciò ne consegue una semper in ecclesia vigens traditio. Questa era, diciamo, la tradizione della Chiesa. Di particolare significato al Papa sembrava il consenso dei vescovi riguardo a questa dottrina. Per dare un'idea, appunto, come avevo menzionato, della complessità e della cura con cui fu preparata la definizione del dogma, dobbiamo ancora attendere un po' di tempo, perché il Papa intanto volle proporre a discussione su una base ancora più larga. E il 10

4 dei quali non necessariamente richiesti e 5 necessari. Essi concordano ampiamente con le formulazioni fissate in una lettera del Passaglia al Cardinale. Ora, i criteri negativi di Passaglia e Fornari suonavano così. Non è necessario che nel passato non ci sia stata alcuna diversità di opinione nella Chiesa Cattolica e che tutti siano stati concordi sulla dottrina che ora si vuol definire. 2. Non è necessario che non si possa presentare alcun scrittore, anche prestigioso, che sia in contrasto con la verità che ora deve essere definita. 3. Non è necessario che noi disponiamo di testimonianze implicite o esplicite della scrittura, perché è sicuro ed evidente che l'ambito della rivelazione è più ampio di quello degli scritti biblici. 4. Non è necessario che per quanto concerne la tradizione si possa addurre una serie di padri e di testimoni che risalgono fino all'inizio della tradizione apostolica. In tal modo si preveniva la richiesta che la verità predicata fosse già scritta fin dall'inizio e che l'intero oggetto della fede fosse sempre stato chiaramente capito e formalmente annunciato. Nel medesimo tempo, anche se non espressamente nominata, la tradizione apostolica veniva additata come fonte della fede accanto alla scrittura. In secondo luogo, i criteri positivi invece suonavano così. 1. Un determinato numero di testimonianze solenni che contengano la proposizione in questione. 2. La possibilità di poter addurre uno o due principi rivelati che contengano la proposizione in questione. I consultori erano d'accordo che ciò corrispondeva ad una rivelazione virtuale e immediata. 3. La necessaria interdipendenza dei dogmi o ciò che è lo stesso, che uno deve credere a una proposizione la cui negazione porterebbe necessariamente ed immediatamente alla negazione di uno o più articoli di fede. Anche qui, secondo il parere dei consultori, si tratterebbe di una rivelazione virtuale immediata. 4. L'annuncio concorde dell'attuale episcopato. 5. La prassi della Chiesa. Le illustrazioni della breve esposizione e la critica ad essa e la replica entrarono negli schemi successivi che furono compilati per la preparazione della bolla di definizione. Il 22 marzo 1854, e quindi sono passati ben 8 anni dall'inizio del 1846, fu inviato ad una commissione consultiva per la redazione della bolla, composta da 21 cardinali, il quarto schema affinché si pronunciasse. Nella critica degli schemi, i cardinali Patrizi e Brunelli sottolinearono che una bolla pontificia non deve essere una trattazione teologica. Il Papa si appoggia al suo ufficio magisteriale e non sulle prove, perché le citazioni dovrebbero essere ridotte a poche. Ecco, giunti a questo punto, preferisco proseguire nella prossima trasmissione questa illustrazione della laboriosità, della preparazione, della definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, e per cui nella prossima trasmissione concluderò su questo primo punto.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC in blu.
2: In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Madonna della fiducia, prego. Salve Regina, Madre misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di E, a te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di rata. Orso dunque, avvocato nostro, rivolgi a noi degli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pio, o dolce Vergine Maria. Preghiamo. O Dio, che nel tuo unico Figlio ci ha procurato il bene della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione, a noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concede di diventare ciò che essi contemplano e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore. Amen. Secondo l'invenzione del Santo Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, nel secolo. Per tutti i defunti l'eterno riposo, dona loro, Signore, e risplende ad essi la luce perpetua. Riposo in pace, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace, l'eterno riposo, dona loro, Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù.

Oh!

Oh,

Thank you.

0: Faccio tutto io, tu fai il blocco.
1: Thank you.

Buonasera a tutti, un caro saluto dagli ascoltatori di Radio Michelino Comunità, in collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Michelino. Trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Alberto. Iniziamo un'introduzione. La sofferenza e la persecuzione costituiscono un problema che tocca tutti. Geremia ha espresso il legame che c'è tra la persecuzione e la profezia. Le difficoltà che incontriamo sul nostro cammino sono dovute all'egoismo che domina nel mondo, ma il cristiano affronta la persecuzione con fiducia, perché pone la sua certezza in Gesù. Iniziamo la celebrazione con il canto 682, libretto rosso, Noi canteremo Gloria a te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci prepariamo a vivere questo incontro con il Signore, col desiderio di poter entrare sempre di più in confidenza con Lui e di riconoscere che quello è davvero il segreto della vita, il segreto per non avere paura, per affrontare ogni giorno quello che la vita ci propone. Con umiltà riconosciamo che ogni tanto siamo lontani da Dio e insieme gli chiediamo perdono. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Donaci, Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così non prevarranno su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Amen.

Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la tua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me.

ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. O Dio, la tua grande bontà, rispondimi nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.

vedono i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantino lodi i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

0: Alleluia, alleluia, alleluia.
1: Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Nel cammino che abbiamo ripreso del tempo ordinario di queste domeniche, abbiamo sentito come Gesù invia i suoi discepoli, li fa diventare apostoli, vanno anch'essi ad annunciare il regno di Dio, fanno gli stessi gesti che ha fatto lui. E qui gli dà un piccolo avviso, gli dice: non sarà sempre facilissimo, non è semplicissimo essere discepoli del Signore, si può andare incontro a volte a delle incomprensioni, a volte a delle vere e proprie persecuzioni. E allora diventa così suggerimento anche per noi. Penso tutti noi possiamo dire che nel nostro cammino di fede non sempre è stato facile. Ogni tanto ci sono come degli ostacoli da superare e a volte riusciamo a superarli, a volte ci inciampiamo e cadiamo per terra. E allora i suggerimenti che ci dà il Vangelo, mi pare, e tutte le letture di oggi diventano preziosi. Anzitutto perché riconosciamo che quando così il percorso si fa più difficile, quando troviamo degli ostacoli, soprattutto quando troviamo qualcuno con cui non riusciamo a sbloccare il cammino di fede, ti può venire anche il dubbio. E il dubbio più profondo è quello di dire: forse ho sbagliato tutto. Forse mi sono fidato di quello sbagliato, forse questo Dio in cui ho messo la mia fiducia, forse non è così attento, o forse ho proprio non ho capito niente, o addirittura forse non esiste nemmeno. Ho sprecato energie nel mio percorso, giocandomi sulla carta sbagliata. E allora lì viene il suggerimento. Gesù più volte nel brano che abbiamo sentito dice ai suoi discepoli: non abbiate paura. Ed è il suggerimento non tanto di chi dice dovete essere coraggiosissimi, perché se siete pieni di coraggio ce la farete, se no crollerete, ma dice che quella paura si può sconfiggere in un solo modo, che è quello di fidarsi di qualcuno. È quello che vive Geremia, di cui abbiamo sentito nella prima lettura. A un certo punto lui, che di nemici ne ha avuti parecchi, ha dovuto superare parecchie prove e ha avuto tanti dubbi, e più volte non si è lasciato troppo, come dire, si è lasciato andare a dire: Dio, ma dove mi hai messo? Perché è così faticoso? Diceva: possa io vedere la tua azione, Signore, sui miei nemici, poiché a te ho affidato la mia causa. Sembra che un modo per superare la paura sia quello di affidarsi, cioè di essere in una relazione con Dio tale per cui tu gli puoi raccontare tutto, in una confidenza profonda in cui senti che tutto quello che vivi della tua vita puoi confidarlo a lui. E allora diventa quasi un esercizio, no? Potremmo chiederci: quando è l'ultima volta che mi sono confidato con Dio? Ma confidato sul serio, no? Dove a mani libere gli ho consegnato la mia vita, con i miei dubbi, con le mie difficoltà, con le mie delusioni, con quelle cose che non riesco a mettere a posto, con quelle relazioni su cui non ce la faccio a farmi capire, con tutti i dubbi che ne vengono di conseguenza, e poter dire glieli ho confidati tutti. Forse ci potrebbe stare in questa settimana, alla luce della parola di Dio che ascoltiamo oggi, provare a fare questo esercizio di preghiera, no? Fermarsi e al di là di tutto dire: ti apro il cuore, Signore, e ti confido quello che c'è dentro. Il salmo che abbiamo pregato, il salmo 68, aveva qualche espressione di chi si affida al Signore e più volte dice: rispondimi, ti prego, Signore, rispondimi, perché buono è il tuo amore, volgiti verso di me. Quando ti confidi con Dio, puoi anche dirglielo in modo chiaro: rispondimi. Se metto tutta la mia vita nelle tue mani, tu per favore dimmi qualcosa. E riconoscere che è in quel passaggio che noi attiviamo qualche cosa di diverso, perché non è più la paura di quello che sta fuori che ci domina, ma è la sicurezza di quello che c'è dentro, che è proprio quella relazione con Dio. Gesù diceva: non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Il grande segreto della nostra vita probabilmente è proprio quella relazione con Dio, che sta nel segreto, nel senso che è una cosa intima, che prima di metterla in piazza la devi vivere giorno per giorno. Potremmo anche farci questa domanda: qual è il segreto, un po' tra virgolette, che c'è tra me e Dio? Un segreto buono, e non di quei segreti che da gossip, che dice: a te non lo dico, così là non lo sai, ma invece lo sa quell'altro, e così complichiamo tutte le relazioni. Ma invece il segreto profondo di chi ha scoperto la parte più profonda della sua vita e può dire: Signore, tu ti sei manifestato, ti ho visto e so che tu nella mia vita ti manifesti in questo modo. E ogni volta che riesco a tornare là, sento che lì c'è non solo il segreto, ma la radice più vera di quello che sono. Poter stare lì, in quel luogo così profondo, allora attiva tutto il resto, perché attiva quella confidenza che diventa la capacità di affrontare anche le difficoltà, non perché siamo dei supereroi, ma perché sappiamo che fa tutto il Signore nella nostra vita. E allora quell'annunciare tutto quanto diventa la libertà di chi non teme più niente, perché sa che il Signore ci guida sempre. Se in qualche modo uno volesse semplificare le letture di oggi, dice che c'è un po' una lotta tra il bene e il male, no? Che nella nostra vita il male lo dobbiamo affrontare, ma c'è una differenza profonda tra il male e il bene, quello che diceva San Paolo nella seconda lettura, è che il male non ha mai la capacità di produrre qualche cosa di nuovo, e invece Dio e il bene sono novità continua. Quando ti trovi contro qualcuno che cerca di metterti i bastoni tra le ruote, sai che se tu stai dalla parte del bene scoprirai sempre qualcosa di assolutamente nuovo. Quando siamo un po' preoccupati per il presente o il futuro della nostra Chiesa, possiamo fare questo esercizio di grande fiducia. Dio è creativo, sicuro, si inventa delle cose che noi neanche ci immaginiamo. Sta a noi stare in quel solco dove lo spirito inafferrabile però sempre va avanti. Se segui lo spirito puoi star sicuro che vai molto più lontano. Se segui tutto quello che non è spirituale ti perdi, però stai dentro delle cose che non sono mai creative, e perdere tempo in cose non creative è proprio una perdita di tempo, perché non produci nulla, solo parole, parole, parole, ma che non dicono niente. Chiediamo al Signore di poterci affidare, di poter confidare in Lui, di poter scoprire che in Lui c'è il segreto delle nostre vite personali, anche delle nostre vite comunitarie, e probabilmente anche il segreto della vita del mondo. Più stiamo immersi lì, più scopriamo che cosa possiamo fare noi.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dell'Italia, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa sia fedele a Cristo anche nelle difficoltà che incontra nell'evangelizzazione del mondo odierno, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti coloro che subiscono persecuzioni a causa della fede, perché le loro sofferenze rendano il mondo più umano e giusto, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Perché i cristiani che vivono nei paesi del benessere non perdano l'entusiasmo della fede e non tralascino di leggere il Vangelo, la buona novella portata da Cristo, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi tutti, accostiamoci all'Eucaristia, il pane che dà forza e ci aiuta a sconfiggere il male e a vincere Satana, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. Vogliamo affidare i nostri defunti, in modo particolare preghiamo oggi nella trigesima per Bauso Giuseppe, negli anniversari per Franco Peiranis, Paneta Ferdinando, Calidon Nicolino e Crapis Antonio, e preghiamo anche in suffragio di Camino Giovanni Battista, Sirianni Franca, Alex Pata Federico, Paneta Ottavio, Perna Fedora, Vincenzo, Apollonia, Ferdinando Antonietta, la grande Marianna, i defunti della famiglia Peiranis. E affidiamo ancora anche i defunti che abbiamo accompagnato questa settimana, Coppola Leonardo e Miraglia Vittorio. Per loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono gloria, Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme:
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

0: l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

banco numero 702, passa questo mondo, libretto rosso.

0: preghiamo. O Padre che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, fa che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Non ci sono avvisi particolari, se non che siamo un po' nel piano delle nostre attività estive, possiamo accompagnare con la nostra preghiera le attività per i più giovani. Domani si conclude il primo campo, a Besseno, sono stati sui ragazzi di prima media, e lunedì inizierà il secondo campo con i bambini di quarta e quinta elementare. Davvero preghiamoci, perché come comunità ci sentiamo tutti quanti impegnati nella crescita, nella scoperta di Dio dei nostri giovani. E poi è già previsto in programma sabato 4 e domenica 5 luglio un incontro dei consigli pastorali e dei coordinamenti nella Casa Alpina di Chateaubolard per la programmazione del prossimo anno pastorale. Per il resto tutto procede così nell'ordinario, con gli orari consueti di tutte le messe. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie a Dio.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato per noi. Buona serata.

Thank you.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te. Sicuro, sicuro, sicuro, sicuro il mio amore. Come sicuro.

0: RNC presenta
1: Sol su, un programma di Monica Mondo. Sol su.
2: Maria Cristina Messa, una donna di scienza, ok? Prestata anche alla politica, docente di diagnostica, mi corregga se sbaglio, per immagine e radioterapia, è stata docente all'Università di Milano Bicocca, di cui è stata rettrice,
3: sì.
2: E poi ministro dell'Università della Ricerca Scientifica sotto il governo Draghi. Quindi possiamo dire senza piaggeria, un'eccellenza in campo medico che è partita da Milano ed è tornata a Milano. Ha scelto l'Italia, nonostante gli studi all'estero, no?
3: Sì, la qualità di vita e anche il desiderio di lavorare in Italia non mi hanno mai abbandonato. I periodi esteri sono stati estremamente importanti, ti arricchiscono sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista personale, perché comunque devi cavartela in qualche modo in un ambiente diverso, con persone nuove, con lingue diverse. La mia esperienza mi ha portato veramente a scegliere l'Italia. Poi
2: secondo me c'è anche dell'affezione, il desiderio di stare in questo paese per un servizio al paese, ma ne riparliamo. Ma lei viene da una famiglia di medici?
3: No, assolutamente, però vengo da una famiglia dove papà si era creato da solo, costruito il suo futuro da zero, e la sua passione era la medicina, cioè se lui avesse potuto sicuramente l'avrebbe fatto. Invece ha fatto economia e commercio, ha lavorato nell'industria, ma mi ha trasmesso da subito la passione per la medicina.
2: E invece la sua propria famiglia, perché lei ne ha parlato, e ne ha parlato per un motivo ovviamente, che non deve essere stato semplice essere una donna in carriera, avere una famiglia, le due figli e un marito con cui vi conoscete dai tempi del liceo, cosa rarissima altrettanto,
3: Ogni tanto capita. Cioè,
2: medico anche egli, no?
3: Medico anche lui, sì. Devo dire che è stata una bellissima, ed è tuttora una bellissima avventura.
2: Avventura è una bella parola, perché non sempre è facile, ma le avventure si vivono da protagonisti, no? Dicevo, una donna in carriera, uno si immagina appunto qualcuno che tacchi a spillo, pronto a calpestare i colleghi. Ma deve essere stato complicato, però, sia nell'ambiente universitario che nell'ambiente ospedaliero, forse, essere bravi ed essere apprezzati, o no, come donna?
3: Dunque, io credo che non nasci con l'idea di diventare un rettore o un ministro o un presidente.
2: Tra l'altro tra le prime rettrici universitarie.
3: Sì, a Milano la prima. Non nasci con questa idea, è una cosa che si crea nella tua formazione e con le tue capacità, che sono molto spesso innate, ma che traggono dall'esperienza di tutti i giorni poi una certa formazione, insomma. Quindi ci sono delle ambizioni, per carità, siamo tutti molto ambiziosi, ma mai avrei pensato di avere una carriera di questo tipo, quindi questo è il primo punto. Quindi non ho lottato per una posizione, ho lottato per fare delle cose che è una cosa un po' diversa.
2: Ma è stata ostacolata dai colleghi o no?
3: Ma diciamo che non me ne accorgo, io vado oltre.
2: Zero vittimismi, così funziona e va meglio. Però immagino che, come tutte le donne che amano o che devono lavorare, qualche senso di colpa nel rapporto con il lavoro famiglia ci sia stato.
3: C'è sicuramente un senso di togliere qualche cosa a chi vuoi veramente bene. Questo qualcosa è tempo, fondamentalmente, perché diciamo che invece la densità degli affetti e, dell'essere presente nei momenti importanti, quella resta sempre, no? Ma ti senti ogni tanto, come dire, deviata da quello che vorresti fare. Ecco, questo sì, essere

0: cultura della ricerca era più moderna all'estero, soprattutto negli Stati Uniti, che sono stati veramente promotori delle grandi ricerche internazionali. Quindi andavamo proprio per imparare un metodo scientifico applicato, nel nostro caso alla medicina, come scelta, per poi magari tornare indietro. Oggi si va all'estero anche per motivi economici, per motivi di carriera, perché purtroppo ci sono una serie di ostacoli, no? Ci sono delle criticità sicuramente nel nostro paese da questo punto di vista. Io penso che molti di quelli che vanno via, che vanno all'estero, vorrebbero anche tornare. Amano il loro paese, amano l'Italia, ma è chiaro che poi ti trovi di fronte alla praticità di tutti i giorni, alla anche soddisfazione delle tue ambizioni, no? In fin dei conti, anche studiare tanti anni per poi non avere il lavoro adatto a quello che hai studiato è frustrante.
1: Si parlava di campo medico, ma soprattutto per gli infermieri, questo
0: soprattutto per gli infermieri, ma gli infermieri veramente io spero che si faccia una rivoluzione in questo senso, che intanto perché sono una figura fondamentale nella sanità, lo vedo anche adesso in Don Gnocchi, ma l'ho visto prima negli altri ospedali in cui ho lavorato, immagino che lo percepiate anche voi, tu capisci se un reparto funziona bene dalla qualità degli infermieri, non è solo il medico, è la qualità degli infermieri che dà veramente la reputazione di un reparto. E sono fondamentali e dovrebbero avere molta più responsabilità di quella che poi viene attribuita, cioè viene attribuita una responsabilità, diciamo così, di fatto, ma non di competenza.
1: Questo è un giusto compenso probabilmente, perché è un mestiere faticoso, a rischio burnout, no?
0: Sicuramente non c'è un compenso adeguato, non solo stipendiale, ma anche di carriera. In fin dei conti tutti hanno diritto ad avere degli sbocchi professionali di crescita.
1: Lei conosce bene il mondo universitario, è stata ministro. Cosa hanno le nostre università e i nostri istituti di ricerca in meno, in modo da non competere alla pari con atenei importanti, penso soprattutto al mondo anglosassone, ma non solo? Solo questioni di soldi, non credo.
0: No, bisogna un po' anche capire quali indicatori prendiamo per questa competizione. In Italia in realtà le università sono assolutamente eccellenti, sono tante, più che in altri paesi, spesso piccole, si dice che sono in rete, però non è una rete proprio diciamo così molto fitta, ecco. E questo nella competizione internazionale con università che sicuramente anglosassone, ma adesso abbiamo anche le università cinesi, esatto. Abbiamo dei colossi, no? Che sono molto forti e molto concentrate, perde perché siamo troppo dispersivi, secondo me. In realtà il tipo di formazione che viene data in Italia piace molto all'estero, nel senso che i nostri ragazzi vanno fuori e trovano subito delle ottime opportunità e vengono molto valorizzati, perché abbiamo ancora una formazione abbastanza severa, una formazione teorica importante a tutto tondo. Facciamo una buona ricerca nonostante i ricercatori siano in un numero limitato rispetto ad altri paesi.
1: Nonostante la mancanza di fondi, questo
0: e i fondi non siano mai adeguati, siamo fra i primi a livello internazionale per citazioni ed impact factor nelle riviste scientifiche, no? Siamo al sesto posto nelle scienze della vita mondiale, nonostante tutto questo.
1: Lei è stata ministro. Perché ha scelto di mettere i piedi in politica, che è un terreno, insomma, soprattutto per gli studiosi, spesso accidentato?
0: Intanto io sono ho avuto la fortuna enorme di far parte di un governo particolare, che non era un governo eletto dai cittadini, ma un governo formato

0: la presidente Draghi che ha scelto i propri ministri, ha scelto i propri collaboratori, quindi noi eravamo in parte provenienti da partiti politici, in parte tecnici. Io ho fatto parte del ministro tecnico, che non vuol dire non far politica, perché è chiaro che fai politica, però non hai un partito da elezioni.
1: Fai politiche.
0: Fai politiche, esatto. Certo. E l'idea di poter lavorare con una presidente che per fama, insomma, stimavo già moltissimo, poi l'ho stimato ancora di più conoscendolo, in un periodo particolare della nostra storia. C'era il Covid, c'era il PNRR, bisognava correre, bisognava mettere insieme l'intero Parlamento, come è successo, no? Tranne perché per Fratelli d'Italia era l'intero Parlamento che aveva cercato di trovare degli accordi fra partiti. È insomma un'occasione unica, direi.
1: È riuscita a fare parecchie cose che voleva?
0: Tantissime.
1: Ah.
0: Tantissime, perché si correva tanto, perché comunque avevamo due obiettivi principali: quello di portare l'Italia fuori dal Covid, e c'era il problema delle vaccinazioni, c'era il problema di una ripresa a una vita normale o quasi. C'era anche un aspetto non solo sanitario, ma sociale molto rilevante, e questo, come insomma, in pochi mesi siamo riusciti a raddrizzare e a uscire, perché poi nell'estate successiva eravamo tutti in giro, no? Tutti in giro e quasi tutti vaccinati. E poi c'era il PNRR, che, come abbiamo detto prima, era un'occasione per quanto riguarda università e ricerca di avere dei fondi consistenti, perché erano veramente tanti fondi, e di riuscire a dare ossigeno alla ricerca del nostro paese, che già era presente ma era un po' schiacciata, ma anche di creare delle nuove reti di ricerca, cosa che penso sia stata fatta. Abbiamo creato dei grandi filoni, no? Che potevano interessare la mobilità, ma anche nuove molecole come quelle dell'mRNA che sono state fatte, ma anche la biodiversità. Quindi abbiamo creato veramente dei filoni che spero che adesso abbiano un seguito.
1: La sua famiglia era d'accordo che lei lavorasse?
0: Era molto fiera di me.
1: Sì?
0: Sì.
1: Lei è direttore, direttrice scientifica della Fondazione Dognocchi. Non si vede, ma siamo nella cappella, no? Nella casa della città di Don Gnocchi qui a Roma, e per noi Don Carlo Gnocchi è il sacerdote beato, peraltro cosiddetto padre dei mutilatini, della guerra dopo il 45, quindi questa è una realtà che ha i suoi begli 80 anni. E innanzitutto, perché ha accettato questo incarico, che ruolo svolge, e poi ci racconti che cos'è questa fondazione, perché è una realtà enorme che tocca varie città, e che innanzitutto è un IRCCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi si fa molta ricerca.
0: Sì, io ho accettato questo incarico innanzitutto per il tipo di lavoro che andavo a fare, nel senso che penso di aver acquisito delle competenze in campo scientifico che mi permettono di coordinare e di aiutare, di supportare i ricercatori, le ricercatrici e la ricerca. Poi perché l'Istituto Dognocchi, che io da milanese conoscevo come milanese e che non sapevo che fosse così esteso, quindi questa è stata per me anche quasi una sorpresa, e niente del terzo settore. Io ho fatto, certo. Sono cresciuta a San Raffaele, poi sono stata tantissimo nel pubblico al San Gerardo di Monza, quindi conosco bene il pubblico, sempre come universitaria. Volevo veramente lavorare nel terzo settore, chiudere un po' un cerchio, no profit fondamentalmente, questa, ritornare anche alla comunità quello che avevo avuto tanto dalla vita. E quindi e poi il tipo di ricerca che viene fatta in Dognocchi mi stimola in modo particolare, perché è una ricerca che può veramente avere un impatto sui più sfortunati.
1: Disabilità, ma anche malati oncologici, anche anziani.
0: Su quelli di cui nessuno si occupa. E questa è una sfida molto importante. Ora adesso tutti parlano della riabilitazione, perché siamo il 30% della popolazione che ha comorbidità, che quindi ha delle disabilità che derivano dall'invecchiamento, dalla comorbidità. Abbiamo cronicizzato i tumori, per cui abbiamo tante malattie croniche oltre a quelle che avevamo già prima.
1: Ci sono le malattie rare.
0: E ci sono le malattie rare. Ma è sempre stata un po' considerata la sorella povera della farmacologia, la riabilitazione. In realtà soprattutto grazie all'innovazione tecnologica, esatto, devo dire, ma anche biologica, non solo tecnologica, ha delle potenzialità enormi. Questa è una bella sfida, una sfida che in Dognocchi possiamo affrontare tenendo forte e saldo il principio dell'arrivare al più debole, arrivare a tutti, ma contando su una rete enorme, perché appunto è in 25 sedi in tutta Italia, in 9 regioni diverse.
1: Possiamo dire che il core della fondazione da Dognocchi, fin dai suoi inizi, dai suoi esordi, mi raccomandi la mia creatura, qualcosa del genere, la mia baracca, sì, aveva detto Dognocchi, no?
0: Baracca, sì.
1: Ma e forse l'attenzione alla persona, no? Lo sguardo alla persona, alla sua interezza. C'è anche un impegno, un coinvolgimento personale di fede in questa realtà da parte sua?
0: Ma c'è un coinvolgimento sulla persona. Okay. Io ho sempre lavorato per le persone e con le persone. Sono una cosa che sono sempre portata dietro è il rispetto verso l'altro e anche la bellezza della relazione fra persone. Quindi questo
1: che è la base della cura, no?
0: Che è una base importante, non basta, bisogna avere anche qualcos'altro, però è importante molto.
1: Sì, lo sguardo alla persona, alla sua interezza in questo senso, no? Quindi sì, è questione di rapporto che può aiutare a sostenere, soprattutto immagino le sarà capitato di guardare persone malate molto molto gravi e di andare via col groppo in gola, immagino, no?
0: È capitato anche di perdere le persone, certo. Quindi da medico devi un pochino cercare di andare oltre, perché devi mantenere la tua capacità di aiutare senza, con empatia, ma senza farti trascinare. Questo non è un equilibrio sempre facile, perché a volte le tragedie che vedi sono molto coinvolgenti.
1: Senta, questa è una realtà eccellente in campo appunto della ricerca e quindi naturalmente dell'innovazione. So che lei è una sostenitrice sia della telemedicina, che sembra ancora un po' una nebulosa che guardiamo con sospetto a volte, ma anche dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in campo medico riabilitativo.
0: Sì, io credo che la tecnologia vada usata al suo massimo e potenziando, aumentando la nostra capacità di cura. La telemedicina è vero che è un po' agli esordi, ma è un metodo di cura che non può essere lasciato da solo, è un metodo di cura che segue il paziente a domicilio, però sempre in qualche modo con la presenza umana di qualcuno che tiene le fila.
1: Da fiato agli ospedali anche?
0: Da fiato agli ospedali, permette di arrivare dappertutto, perché insomma ci sono tanti luoghi.
1: Paesino, l'anziano che non si muove.
0: Non solo, pensiamo alla montagna, certo. Pensiamo, ma anche in città in realtà è così, no? La città purtroppo sono diventate difficili da vivere. A Milano abbiamo 300.000 persone oltre 65 anni, di cui una buona percentuale ha molte patologie e sono soli. Intelligenza artificiale, voglio dire, a parte che c'è, quindi è come dire fuori piove, non voglio che non piova, quindi c'è, va usata, ne vanno comprese anche i metodi. Io penso che noi dobbiamo insegnare adesso all'università ai nostri medici a capire cos'è questo algoritmo che gira dentro l'intelligenza artificiale, a capire quanto i dati che vengono immessi per istruire la macchina sono importanti e quanto, quale deve essere la qualità dei dati. Quindi non prendere l'esito che dà l'intelligenza artificiale come sempre sicuro e sempre quello che risolve.
1: Siamo in campo scientifico, come ci spiegava Galileo, il metodo sperimentale
0: va applicato. Il problema è che l'intelligenza artificiale va più veloce di qualsiasi capacità umana di costruire un percorso scientifico, no? Mm-hmm. Ha ragione sempre il mio presidente Draghi, no? Quando dice l'Europa sull'intelligenza artificiale ha scelto un percorso che la rende meno competitiva, parlando di un atteggiamento di precauzione, no? Che non è prevenzione. Precauzione e prevenzione sono due cose molto diverse. Prevenzione lo fai quando sai che cosa succederà. Precauzione invece non sai che cosa succederà e quindi tu dici, non sapendolo, io comunque limito.
1: Certo, troppa prudenza non è più una virtù ma è un freno.
0: Esattamente.
1: Lei è anche presidente della fondazione Premio Internazionale Balzan, che era un signore veneto che è stato giornalista e poi amministratore del Corriere della Sera, poi emigrato in Svizzera sotto il fascismo ed era di fatto un mecenate, un illuminato, no?
0: Sì, tanto mecenate che la figlia nel 57, per seguire un po' i voleri paterni, ha deciso di istituire questa fondazione con una somma cospicua che dura da allora, attraverso la quale la fondazione Premio è in grado di premiare ogni anno quattro scienziati a livello internazionale, due in materie dure, quindi la matematica, la fisica, la chimica, eccetera, e due in materie umanistiche.
1: Che mostra ancora una volta la necessaria sussidiarietà tra pubblico e privato, perché questo aiuta, no? Soprattutto tanti giovani.
0: Aiuta anche la dimensione del premio, perché il premio secondo me dà valore e dà risalto a chi ha speso tutta la vita in ricerca, che è diverso dal progetto, no? Questo è un premio alla carriera, e i premiati devono devolvere metà della somma che ricevono in nuovi progetti che coinvolgano dei giovani, quindi dà anche una continuità, dà anche questa importanza del testimone.
1: L'ultima cosa che le voglio chiedere riguarda la sua città Milano. Lei è molto milanese, cresciuta intorno al Castello Sforzesco, dice che ama molto passeggiare non solo in montagna, che immagino sia la sua passione, ma anche proprio nella sua città. Ora Milano è sempre stata alla testa dell'innovazione in campo imprenditoriale, in campo tecnologico, in campo culturale anche di questo paese, una città internazionale, una città europea. Oggi si sente parlare di Milano per la criminalità soprattutto, oppure per le corruzione, scandali vari.
0: Io devo dire che il racconto spesso ha dei fini evidentemente secondi, diciamo così. Milano non è assolutamente questo, non è la città della criminalità, è una città delle opportunità, ma in questo periodo storico particolare conviene raccontarla in un modo diverso.
1: Lei ama molto la sua città,
0: sì.
1: Anche se è di Monza, però sono pochi chilometri.
0: Sì.
1: C'è una canzone che le piace molto e che entra in questa atmosfera così milanese, su, tiriamola fuori.
0: Non facile. C'è una canzone che ho fatto suonare quando ho finito di fare il rettore, che è Aretha Franklin, Freedom.
1: Vabbè, allora questo è un programma di vita, eh?
0: È un programma di vita.
1: Grazie moltissimo.
0: Grazie molto.
1: Grazie.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Sarà compito di tutti, nessuno escluso,

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 27. Gran combattimento fra Pinocchio e suoi compagni, uno dei quali, essendo rimasto ferito, Pinocchio viene arrestato dai carabinieri. Giunto che fu sulla spiaggia, Pinocchio dette subito una grande occhiata sul mare, ma non vide nessun pesce cane. Il mare era tutto liscio come un gran cristallo da specchio.
1: «Oh, il pesce cane dov'è?» domandò voltandosi ai compagni.
2: «Sarà andato a far colazione», rispose uno di loro ridendo.
3: «Oh, si sarà buttato sul letto per fare un sonnellino», soggiunse un altro ridendo più forte che mai.
0: Da quelle risposte sconclusionate e da quelle risatacce grulle, Pinocchio capì che i suoi compagni gli avevano fatto una brutta celia, dandogli ad intendere una cosa che non era vera. E pigliandosela male, disse loro con voce di bizza:
4: «E ora? Che sugo ci avete trovato a darmi ad intendere la storiella del pesce cane?»
3: «Il sugo c'è sicuro», risposero in coro quei monelli.
4: «E sarebbe
3: quello di farti perdere la scuola e di farti venire con noi. Non ti vergogni a mostrarti tutti i giorni così preciso e così diligente alla lezione? Non ti vergogni a studiar tanto come fai?»
4: «E se io studio, che ve ne importa?»
3: «A noi ce ne importa moltissimo, perché ci costringe a fare una brutta figura col maestro.
4: Perché? Perché gli scolari che studiano fanno sempre scomparire quelli come noi, che non hanno voglia di studiare, e noi non vogliamo scomparire. Anche noi abbiamo il nostro amor proprio».
5: «E allora che cosa devo fare per contentarvi?»
4: «Devi prendere a noi anche tu la scuola, la lezione e il maestro, che sono i nostri tre grandi nemici».
5: «E se io volessi seguitare a studiare?»
4: «Noi non ti guarderemo più in faccia e alla prima occasione ce la pagherai».
5: «In verità mi fate quasi ridere», disse il burattino con una scrollatina di capo.
0: «Ehi, Pinocchio!» gridò allora il più grande di quei ragazzi andandogli sul viso.
4: «Non venir qui a fare lo smargiasso, non venir qui a far tanto il galletto, perché se tu non hai paura di noi, noi non abbiamo paura di te. Ricordati che tu sei solo e noi siamo sette.
5: Sette come i peccati mortali», disse Pinocchio con una gran risata.
4: «Avete sentito? Ci ha insultati tutti, ci ha chiamato col nome di peccati mortali. Pinocchio, chiedici scusa dell'offesa, o se no, guai a te.
5: Cucù!»
0: fece il burattino, battendosi con l'indice sulla punta del naso in segno di candosi con l'indice sulla punta del naso in segno di canzonatura.
4: «Pinocchio,

0: rispose subito con un altro pugno e lì da un momento all'altro il combattimento diventò generale accanito. Pinocchio, sebbene fosse solo, si difendeva come un eroe. Con quei suoi piedi di legno durissimo lavorava così bene da tenere sempre i suoi nemici a rispettosa distanza. Dove i suoi piedi potevano arrivare a toccare, ci lasciavano sempre un livido per ricordo. Allora i ragazzi, indispettiti di non potersi misurare col burattino a corpo, pensarono bene di metter mano ai proiettili e, sciolti i fagotti dei loro libri di scuola, cominciarono a scagliare contro di lui i sillabari, le grammatiche, i giannettini, i minuzzoli, i racconti del Turò, il pulcino della Baccini e altri libri scolastici. Ma il burattino, che era d'occhio svelto e malizzito, faceva sempre civetta a tempo, sicché i volumi, passandogli di sopra al capo, andavano tutti a cascare nel mare. Figuratevi i pesci! I pesci, credendo che quei libri fossero roba da mangiare, correvano a frotte a fior d'acqua, ma dopo aver abboccata qualche pagina o qualche frontespizio, la risputavano subito, facendo con la bocca una certa smorfia che pareva volesse dire: «Non è roba per noi, noi siamo avvezzi a cibarci molto meglio». Intanto il combattimento si inferociva sempre più, quando ecco che un grosso granchio, che era uscito fuori dall'acqua e s'era adagio arrampicato fin sulla spiaggia, gridò con una vociaccia di trombone infreddato:
1: «Sbettetela, birichidi, che do siete altro! Queste guerre manesche fra ragazzi e ragazzi raramente vanno a finir bene! Qualche disgrazia accade sempre!»
0: Povero granchio, fu lo stesso che avesse predicato al vento. Anzi, quella birba di Pinocchio, voltandosi indietro a guardarlo in cagnesco, gli disse sgarbatamente:
2: «Chetati, granchio dell'Uggia! Faresti meglio a succiare due pasticche di lichene per guarire da codesta infreddatura di gola. Vai piuttosto a letto e cerca di sudare».
0: In quel frattempo i ragazzi, che avevano finito ormai di tirare tutti i loro libri, occhiarono lì a poca distanza il fagotto dei libri del burattino e se ne impadronirono in men che non si dice. Fra questi libri v'era un volume rilegato in cartoncino grosso, con la costola e con le punte di carta pecora. Era un trattato di aritmetica, vi lascio immaginare se era peso di molto. Uno di quei monelli agguantò quel volume e, presa di mira la testa di Pinocchio, lo scagliò con quanta forza aveva nel braccio. Ma invece di cogliere il burattino, colse nella testa uno dei compagni, il quale diventò bianco come un panno lavato e non disse altro che queste parole:
3: «Oh, mamma mia, aiutatemi, perché muoio!» Poi cadde disteso sull'arena del Lido.
0: Alla vista di quel morticino, i ragazzi spaventati si dettero a scappare a gambe e in pochi minuti non si videro più. Ma Pinocchio rimase lì e, sebbene per il dolore e per lo spavento anche lui fosse più morto che vivo, non di meno corse a inzuppare il suo fazzoletto nell'acqua del mare e si pose a bagnare la tempia del suo povero compagno di scuola. E intanto, piangendo dirottamente, disperandosi, lo chiamava per nome e gli diceva:
3: «Eugenio, povero Eugenio mio, apri gli occhi e guardami, perché non mi rispondi? Non sono stato io, sai, che ti ho fatto tanto male. Credilo, non sono stato io. Apri gli occhi, Eugenio. Se tieni gli occhi chiusi, mi farei morire anche me. Oh, Dio mio, come farò ora a tornare a casa? Con che coraggio potrò presentarmi alla mia buona mamma? Che dirà di me? Dove fuggirò? Dove andrò a nascondermi? Oh, quando

0: se fossi andato a scuola. Perché ho dato retta a quei compagni che sono la mia dannazione? Il maestro me l'aveva detto e la mia mamma me l'aveva ripetuto: guardati dei cattivi compagni. Ma io sono un testardo, un caparbiaccio. Lascio dir tutti e poi fo sempre a modo mio. E dopo mi tocca scontarle. E così, da che sono al mondo, non ho mai avuto un quarto d'ora di bene. Dio mio, che sarà di me? Che sarà di me? Che sarà di me?
1: E Pinocchio continuava a piangere, a berciare, a darsi dei pugni nel capo e a chiamar per nome il povero Eugenio, quando sentì a un tratto un rumore sordo di passi che si avvicinavano. Si voltò. Erano due carabinieri. «Che cosa fai così sdraiato per terra?» domandarono a Pinocchio.
2: «Assisto questo mio compagno di scuola.»
1: «Che gli è venuto male?»
2: «Par di sì.»
1: «Altro che male», disse uno dei carabinieri, chinandosi e osservando Eugenio da vicino. «Questo ragazzo è stato ferito in una tempia.» «Chi è che l'ha ferito?»
2: «Io no»,
1: balbettò il burattino che non aveva più fiato in corpo. «Se non sei stato tu, chi è stato dunque che l'ha ferito?»
2: «Io no»,
1: ripeté Pinocchio. «E con che cosa è stato ferito?»
2: «Con questo libro.»
1: E il burattino raccattò di terra il trattato di aritmetica rilegato in cartone carta pecora per mostrarlo al carabiniere. «E questo libro di chi è?»
2: «Mio.»
1: «Basta così, non occorre altro, rizzati subito e vieni via con noi.»
2: «Ma io...»
1: «Via con noi.»
2: «Ma io sono innocente.»
1: «Via con noi.» Prima di partire, i carabinieri chiamarono alcuni pescatori che in quel momento passavano per l'appunto con la loro barca vicino alla spiaggia e dissero loro: «Vi affidiamo questo ragazzetto ferito nel capo. Portatelo a casa vostra e assistetelo. Domani torneremo a vederlo.» Quindi si volsero a Pinocchio e, dopo averlo messo in mezzo a loro due, gli intimarono con accento soldatesco: «Avanti e cammina spedito, se no peggio per te.» Senza farselo ripetere, il burattino cominciò a camminare per quella viottola che conduceva al paese. Ma il povero diavolo non sapeva più nemmeno lui in che mondo si fosse. Gli pareva di sognare, e che brutto sogno! Era fuori di sé. I suoi occhi vedevano tutto doppio, le gambe gli tremavano. La lingua gli era rimasta attaccata al palato e non poteva più spiccicare una sola parola. Eppure, in mezzo a quella specie di stupidità e rintronimento, una spina acutissima gli bucava il cuore. Il pensiero, cioè, di dover passare sotto le finestre di casa della sua buona fata, in mezzo ai carabinieri. Avrebbe preferito piuttosto di morire. Erano già arrivati e stavano per entrare in paese quando una folata di vento strapazzone levò di testa Pinocchio il berretto, portandoglielo lontano una diecina di passi.
2: «Si contentano», disse il burattino ai carabinieri, «che vada a riprendere il mio berretto?»
1: «Vai pure, ma facciamo una cosa lesta.» Il burattino andò, raccattò il berretto, ma invece di metterlo in capo se lo mise in bocca fra i denti e poi cominciò a correre di gran carriera verso la spiaggia del mare. Andava via come una palla di fucile. I carabinieri, giudicando che fosse difficile raggiungerlo, gli aizzarono dietro un grosso cane mastino che aveva guadagnato il primo premio in tutte le corse dei cani. Pinocchio correva e il cane correva più di lui, per cui tutta la gente si affacciava alle finestre e si affollava in mezzo alla strada, ansiosa di vedere la fine di questo palio feroce. Ma non poté levarsi questa voglia, perché il cane Mastino e Pinocchio sollevarono lungo la strada un tal polverone che dopo pochi minuti non fu possibile di veder più nulla.
3: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
4: State ascoltando RNC, a Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Continua il nostro viaggio musicale attraverso le novità discografiche della settimana. Lo faremo ancora per un paio di settimane, poi come di consueto ci fermeremo per la pausa estiva. Ma siamo qui quest'oggi per parlarvi di musica. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che saluto e ringrazio. Lui si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 8 tracce da presentarvi anche per quest'oggi nel pieno mood estivo, ma anche oggi riusciremo ad avere una bella miscellanea di generi e un'equa suddivisione tra musica di casa nostra, tra musica nazionale e internazionale. Vince un po' la musica di casa nostra, perché le uscite italiane questa settimana sono state parecchie. Allora cominciamo subito, si inizia come sempre con la presentazione, l'anteprima del prossimo disco in blu 2000 della settimana, che ha visto già il ritorno, visto che già ci siamo occupati del nuovo album di Bruno Mars, ma continua a sfornare ottimi singoli questo The Romantic. Vi parlo meglio tra poco del suo cammino, anche grazie a questo nuovo pezzo che si chiama On My Soul.

0: Irresistibile con queste atmosfere che spaziano tra il soul e l'R&B, un po' come tutto il nuovo album di Bruno Mars. On My Soul è il nuovo estratto da The Romantic, che ha debuttato tra l'altro direttamente alla numero 1 della Billboard 200, pubblicato a distanza dei 10 anni circa dal suo ultimo progetto da solista. Quindi si è preso il suo tempo, diciamo così, ma spesso i grandi artisti lo fanno, chi se lo può permettere, perlomeno si ferma un attimo, fa quello che vuole fondamentalmente, poi produce buona musica. On My Soul sarà il disco in blu 2000 della prossima settimana, e così abbiamo cominciato questa nuova puntata di Playlist in Blu, che vede un'estate molto particolare. La vede anche grazie a Anna Castiglia, che è una ragazza che io apprezzo tantissimo e continua a fare ottima musica. E in effetti lei ha già vinto la Targa Tenco come miglior album, opera prima, con, in questo caso per il disco d'esordio Mi Piace. Ed ora torna questa cantautrice che è davvero apprezzata soprattutto dalla nuova generazione, ma appunto non solo. Vi presento il suo nuovo pezzo, si chiama Miro.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: favola, da un quadro ti mirò, hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Abbiamo presentato la nuova canzone di Anna Castiglia parlando del suo album d'esordio, di quanto è stato forte e che ha anche vinto la targa Tenco. Ora però questa Miro è il primo singolo che annuncia il nuovo album, si chiamerà La paura in tasca, e il suo secondo disco uscirà il prossimo 25 settembre. Per quest'estate però abbiamo questo singolo da ascoltare e da riascoltare, secondo me davvero molto interessante. Così come è interessante questo duetto, ci spostiamo dal vincitore di Amici 2024, si chiama Trigno lui, che insieme a Ermal Meta fa un duetto molto appunto interessante, come dicevo prima, per una canzone che parla un po' di tutti noi, se vogliamo. Questa è Irrecuperabile.

0: Come dicevamo poco fa, il suo percorso ad Amici è stato un percorso di successo, apprezzato anche dalla critica, tra l'altro, sino ad arrivare al 6 maggio 2025, quando ha pubblicato il suo primo EP, A un passo da me, e adesso abbiamo ascoltato Irrecuperabile con Ermal Meta, la terza proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana. Prevalenza di musica italiana quest'oggi, ma c'è spazio anche per andare al di là della manica. Grazie a Ellie Goulding che torna con il suo nuovo singolo a pochi giorni dall'annuncio del suo atteso sesto album in studio, un nuovo album che si chiamerà I Know Too Much, uscirà il prossimo 4 settembre. Intanto c'è la nuova canzone, Black Prada Dress.
1: I heard what you said.

Ellie Goulding e il suo ritorno, Black Prada Dress è la sua nuova canzone. Dicevamo prima che il 4 settembre uscirà I Know Too Much. Da alcuni dei fan, e non solo, è definito già Divorce Album perché affronterà questo disco a livello lirico soprattutto la fine del matrimonio con il suo ex marito, quindi è molto personale, a volte anche duro, insomma non sappiamo ancora l'entità e non conosciamo ancora i brani, ma abbiamo questa parte che sicuramente non è da poco. Questa è la quarta proposta di quest'oggi. La quinta è molto particolare. Ritorniamo in Italia perché insieme si mettono due amici che condividono tra l'altro la stessa terra d'origine e l'attaccamento per questa terra. Alberto Bertoli, Mirko Casadei, che ci fanno ascoltare questa nuova canzone che non è una semplice collaborazione, ma è davvero un incontro artistico di due amici e non è poco. L'amore in ER, Alberto Bertoli, Mirko Casadei.

beh, Alberto Bettoli, Mirko Casadei, funziona bene questa l'amore in IR, giocano un po' sul titolo, questo IR che è sicuramente emergency room in, per quanto riguarda il pronto soccorso e queste serie fortunate che abbiamo incontrato e sono sì popolari, ma poi IR è anche Emilia Romagna, quindi non è una destinazione, è un modo di vivere. Loro stesso, gli autori di questo pezzo, lo hanno dichiarato, Alberto Bettoli, Mirko Casadei insieme, ed è andata via bene. Ritorniamo ad un respiro più internazionale, anzi mondiale, anche se abbiamo qualcosa di italiano, perché esce un inno, la colonna sonora dell'evento sportivo più seguito al mondo. Sapete che ci sono i mondiali, qualcuno ve l'ha detto, anche se non c'è l'Italia, si gioca ovviamente. Quindi nella versione italiana, Andrea Bocelli, David Guetta, Eia, Megan Thee Stallion per questa che è DNA More Than a Game, ed è appunto la colonna sonora dei mondiali 2026.

0: l'inno ufficiale dei mondiali 2026, cast internazionale per questa canzone, Andrea Bocelli, il nostro Andrea Bocelli dall'Italia ovviamente, il produttore francese David Guetta, la cantante sudcoreana Hey e la rapper statunitense Megan Thee Stallion, insieme appunto a Shakira, quindi a Dai Dai, sono i due inni dei mondiali 2026. Questa è la sesta canzone di quest'oggi. La settima è estate, quindi alleggeriamo il tiro. Torna Francesco Renga con una coppiata che in realtà ritorna, quella con Giusy Ferreri. Questa è Non Dovrei, Non Dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

Dunque, Francesco Renga quest'anno è stato in gara al Festival di Sanremo e per la serata delle cover ha duettato già con Giusy Ferreri, quindi non è inedito questo duetto, ma questa è la loro nuova canzone, Non Dovrei, Non Dovresti, che ci dà là per presentare l'ultima canzone di quest'oggi, quella con la quale concludiamo questa puntata estiva di Playlist in Blu. Lo facciamo con Tommaso Paradiso, che continua a produrre e a scrivere nuova musica. È un racconto di un amore estivo gassato, così è stato definito, proprio visto che poi il pezzo si chiama Agitare Coca-Cola, che racchiude insomma la tensione di un incontro improvviso che ti fa fare dei film e poi non si sa bene come vadano a finire. Insomma, con Tommaso Paradiso, la sua Agitare Coca-Cola, concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Mileti, che si è occupato di schiacciare i tasti giusti per far sentire la mia voce e soprattutto per far ascoltare le nostre canzoni. Noi torniamo tra 7 giorni, magari ancora insieme a Gabriele, non lo so, per l'ultima puntata di Playlist in Blu. Da Gary è tutto.

0: Playlist in blu, la musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
2: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: RLC 107.4. La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC presenta
1: Stop and Gold, i successi di sempre su In Blue Radio.

0: l'ottavo comandamento ci impone di non mentire. La menzogna è l'essenza del male, il parametro del male è il demonio. Satana vuol dire separazione dal bene, separazione da Dio. Ora, Satana è definito dal dettato biblico il menzioniere, colui che mente, anzi, colui che mente a se stesso. Il Cristo riassume l'opposto del male, il pronunciare il sì e il no, secondo verità. Il vostro parlare sia sì sì, no no, sì se sì, no se no. Ecco, questo è l'invito del Signore e questo sconvolgimento parametro, sconvolgente davvero, che è l'essenza del male, che è Satana, mi interpellano violentemente stasera. Com'è il mio parlare? Com'è il mio cuore? Sono una persona vera e sincera o sono una persona falsa che inganna gli altri e forse inganna anche se stesso? Pensiamo ai peccati di menzogna. I bambini sono favolosi, fascinosi, dicono tante bugie senza essere bugiardi, ma crescendo, diventando grandi, questa fascinazione si spegne e il nostro parlare corrisponde alle istanze del cuore, alla nostra sincerità di fondo, alla nostra menzogna di fondo. Ora siamo grandi, siamo adulti e le nostre sentenze ci investono di grandissima responsabilità. Come ho gestito la verità? Sono una persona vera e sincera? La verità che mi attende, Dio è verità infinita, mi interpella. Dovrò rendere conto del mio parlare, dei miei gesti, della sincerità del mio cuore, che non è una sincerità dettata dal caso, ma costruita moralmente di giorno in giorno. Signore, misericordia per le menzogne che ho prodotto, per i danni che ho fatto, per il sopruso che ho usato sui miei simili mentendo. Signore, misericordia. Signore, grazie, Spirito Santo, dono, sostieni la mia volontà e aiutami a non mentire più. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore? Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
1: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
3: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e lamentatevi.
1: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
3: Molti dicono, chi ci farà vedere? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
1: Hai messo più gioia nel mio cuore di quanto abbondano vino e frumento.
3: In pace mi corico e subito mi

0: pietà di me, o Signore, ascolta la mia preghiera.
1: Nella notte benedite il Signore.
2: Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore.
0: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
2: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
0: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e

0: del Signore.
1: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore deve in Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, oh Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la resurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.
1: Buonanotte e buona domenica.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC Note di classica. Antonín Dvořák, danza slava numero 2 in mi minore e numero 3 in la bemolle maggiore, opera 46. Symphony Orchestra des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.

0: Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Danza slava numero 2 in mi minore, numero 3 in la bemolle maggiore, opera 46, Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di classica. Di Eugène Bauzat ascolteremo trois pièces: Capriccioso fantastico, Calme, Allegro vivo. E di Bernard Joulet, Jeu, da Triptych Opera 30. Flavio Cappello, flauto, Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017.

di Eugène Bozza abbiamo ascoltato trois pièces e di Bernard Choulet, Je, da Triptych, opera 30. Flavio Cappello, flauto. Diego Milanese, chitarra. Registrazione dal vivo del 31 luglio 2017. RNC, Notte di Classica. De Crescenzo Sica, primo appuntamento con Rondine al Nido. Così come per Santa Lucia, sul mare luccica, che nata in napoletano è stata poi cantata in italiano nel mondo intero, pur continuando ad essere annoverata tra le canzoni napoletane classiche, Rondine al Nido, nata e cantata in italiano, è considerata espressione poetica e musicale della più pura anima napoletana degli autori. C'è stato un tempo in cui si attendevano le rondini, fedeli al loro nido, si gioiva per il loro festoso ritorno che segnava il risveglio della natura e l'arrivo della primavera. Oggi non abbiamo più tempo per vedere ed ascoltare il messaggio delle rondini. Per voci parallele nel tempo e nello spazio, ascolteremo Rondine al Nido di De Crescenzo Sica nella versione per baritoni, con Giuseppe Valdengo, nato a Torino nel 1914, Luciano Virgili, nato a Livorno nel 1922 e Yongmin Park, Sud Corea, 1986.

di De Crescenzo Sica abbiamo ascoltato Rondine al nido e le voci parallele erano di Giuseppe Valdengo, Luciano Virgili, Yongming Park. Note di classica. Franz Joseph Haydn, secondo movimento, andante, dalla Sinfonia numero 101 in Re maggiore, La pendola. Orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il secondo movimento, andante, dalla sinfonia numero 101 in re maggiore, La pendola. Orchestra Berlina Filarmonica, direttore Herbert von Karajan. RNC, note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij. Trio in La minore, opera 50. Dal secondo movimento ascolteremo tema, andante con moto, variazione prima, cantabile, variazione seconda, più mosso, variazione terza, allegro moderato, variazione quarta, lo stesso tempo, variazione quinta, lo stesso tempo, variazione sesta, tempo di valse, variazione settima, allegro moderato, trio Arché, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello.

di Piotr Ilich Čajkovskij, dal trio in La minore, opera 50, abbiamo ascoltato dal secondo movimento il tema e le variazioni da 1 a 7. Trio Archè, Francesco Cipolletta, pianoforte, Massimo Marin, violino, Dario De Stefano, violoncello. RNC Note di classica. Ian van der Roost, Yokohama Festival Overture, esecuzione dal vivo, orchestra in crescendo, direttore Fabio Portè.

di Ian van der Roost abbiamo ascoltato Yokohama Festival Ouverture, orchestra in crescendo, direttore Fabio Portè. RNC Note di classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Claudio Abbado.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, orchestra Wiener Philharmonica, direttore Claudio Abbado. RNC, Notte di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Pensieri e impressioni di mare. Antonio Vivaldi. Concerto numero 1 in fa maggiore, opera 10, per flauto, archi e continuo. La tempesta di mare. Allegro, largo, presto. Severino Gazzelloni, flauto. Complesso, i musici. Maria Teresa Garatti, cembalo.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in fa maggiore opera 10 per flauto, archi e continuo. Severino Gazzelloni, flauto. Complesso, i musici. Al cembalo, Maria Teresa Garatti. Mario Castelnuovo Tedesco. I naviganti. Pianista, Maria Clara Monetti.

di Claude Debussy abbiamo ascoltato Sirène da Nocturne, Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. Domenico Turta, Marea da Chili Suite, Bottesini Double Bass Quartet.

Di Domenico Torta abbiamo ascoltato Marea da Chili Suite nell'esecuzione del Bottesini Double Bass Quartet. Claude Debussy, La mer. De l'aube à midi sur la mer. Jeu de vagues. Dialogue du vent et de la mer. Philharmonia Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini.

di Claude Debussy abbiamo ascoltato La Mer, il mare. Dall'alba a mezzogiorno sul mare, giochi d'onde, dialogo del vento e del mare. Philharmonia Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini. E l'onda è lì, sempre quella, mai quella. Sussurra docile alla sponda, urla schiumando alla scogliera. Una domanda, sempre la stessa. Perché quel suo eterno divenire?

Italo Calvino, Palomar sulla spiaggia, lettura di un'onda. Il mare è appena increspato e piccole onde battono sulla riva sabbiosa. Il signor Palomar è in piedi sulla riva e guarda un'onda. Non che egli sia assorto nella contemplazione delle onde. Non è assorto perché sa bene quello che fa. Vuole guardare un'onda e la guarda. Non sta contemplando perché per la contemplazione ci vuole un temperamento adatto, uno stato d'animo adatto e un concorso di circostanze esterne adatto. E per quanto il signor Palomar non abbia nulla contro la contemplazione in linea di principio, tuttavia nessuna di quelle tre condizioni si verifica per lui. Infine, non sono le onde che lui intende guardare, ma un'onda singola e basta. Volendo evitare le sensazioni vaghe, egli si prefigge per ogni suo atto un oggetto limitato e preciso. Il signor Palomar vede spuntare un'onda in lontananza, crescere, avvicinarsi, cambiare di forma e di colore, avvolgersi su se stessa, rompersi, svanire, rifluire. A questo punto potrebbe convincersi d'aver portato a termine l'operazione che si era proposto e andarsene. Però isolare un'onda, separandola dall'onda che immediatamente la segue e pare la sospinga e talora la raggiunge e travolge, è molto difficile, così come separarla dall'onda che la precede e che sembra trascinarsela dietro verso la riva, salvo poi magari voltarglisi contro come per fermarla. Se poi si considera ogni ondata nel senso dell'ampiezza parallelamente alla costa, è difficile stabilire fin dove il fronte che avanza si estende continuo e dove si separa e segmenta in onde a sé stanti, distinte per velocità, forma, forza, direzione. Insomma, non si può osservare un'onda senza tener conto degli aspetti complessi che concorrono a formarla e di quelli altrettanto complessi a cui essa dà luogo. Questi aspetti variano continuamente, per cui un'onda è sempre diversa da un'altra onda. Ma è anche vero che ogni onda è uguale ad un'altra onda, anche se non immediatamente contigua o successiva. Insomma, ci sono delle forme e delle sequenze che si ripetono, sia pur distribuite irregolarmente nello spazio e nel tempo. Siccome ciò che il signor Palomar intende fare in questo momento è semplicemente vedere un'onda, cioè cogliere tutte le sue componenti simultanee senza trascurarne nessuna, il suo sguardo si soffermerà sul movimento dell'acqua che batte sulla riva finché potrà registrare aspetti che non aveva colto prima. Appena s'accorgerà che le immagini si ripetono, saprà d'aver visto tutto quel che voleva vedere e potrà smettere. Uomo nervoso, che vive in un mondo frenetico e congestionato, il signor Palomar tende a ridurre le proprie relazioni col mondo esterno e, per difendersi dalla nevrastenia generale, cerca quanto più può di tenere le sue sensazioni sotto controllo. La gobba dell'onda, venendo avanti, s'alza in un punto più che altrove ed è di lì che comincia a rimboccarsi di bianco. Se ciò avviene ad una certa distanza da riva, la schiuma ha il tempo d'avvolgersi su se stessa e scomparire di nuovo come inghiottita e nello stesso momento tornare a invadere tutto, ma stavolta spuntando da sotto, come un tappeto bianco che risale la sponda per accogliere l'onda che arriva. Però, quando ci si aspetta che l'onda rotoli sul tappeto, ci si accorge che non c'è più l'onda, ma solo il tappeto, e anche questo rapidamente scompare. Diventa un luccichio d'arena bagnata che si ritira veloce, come se a respingerlo fosse l'espandersi della sabbia asciutta e opaca che avanza il suo confine ondulato. Nello stesso tempo, bisogna considerare le rientranze del fronte, dove l'onda si divide in due ali, una che tende verso riva da destra a sinistra,
e l'altra da sinistra a destra, e il punto di partenza o di arrivo del loro divergere o convergere è questa punta in negativo che segue l'avanzare delle ali, ma sempre trattenuta più indietro e soggetta al loro sovrapporsi alternato, finché non viene raggiunta da un'altra ondata più forte, ma anch'essa con lo stesso problema di divergenza-convergenza, e poi da un'altra più forte ancora che risolve il nodo infrangendolo. Prendendo a modello il disegno delle onde, la spiaggia inoltra nell'acqua delle punte appena accennate che si prolungano in banchi di sabbia sommersi come le correnti ne formano e ne disfanno ad ogni marea. È una di queste basse lingue di sabbia che il signor Palomar ha scelto come punto d'osservazione, perché le onde vi battono obliquamente da una parte e dall'altra e, scavalcando la superficie semisommersa, si incontrano con quelle che arrivano dall'altra parte. Dunque, per capire com'è fatta un'onda, bisogna tener conto di queste spinte in direzioni opposte, che in una certa misura si controbilanciano e in una certa misura si sommano e producono un infrangersi generale di tutte le spinte e controspinte nel solito dilagare di schiuma. Il signor Palomar ora cerca di limitare il suo campo d'osservazione. Se egli tiene presente un quadrato, diciamo, di 10 metri di riva per 10 metri di mare, può completare un inventario di tutti i movimenti d'onde che vi si ripetono con varia frequenza entro un dato intervallo di tempo. La difficoltà è fissare i confini di questo quadrato, perché se, per esempio, lui considera come lato più distante da sé la linea rilevata da un'onda che avanza, questa linea, avvicinandosi a lui e innalzandosi, nasconde ai suoi occhi tutto ciò che sta dietro. Ed ecco che lo spazio preso in esame si ribalta e nello stesso tempo si schiaccia. Comunque il signor Palomar non si perde d'animo e a ogni momento crede d'essere riuscito a vedere tutto quel che poteva vedere dal suo punto d'osservazione, ma poi salta fuori sempre qualcosa di cui non aveva tenuto conto. Se non fosse per questa sua impazienza di raggiungere un risultato completo e definitivo della sua operazione visiva, il guardare le onde sarebbe per lui un esercizio molto riposante e potrebbe salvarlo dalla nevrastenia dell'infarto o dall'ulcera gastrica, e forse potrebbe essere la chiave per padroneggiare la complessità del mondo, riducendola al meccanismo più semplice. Ma ogni tentativo di definire questo modello deve fare i conti con un'onda lunga che sopravviene in direzione perpendicolare ai frangenti e parallela alla costa, facendo scorrere una cresta continua e appena affiorante. Gli sbalzi delle onde che s'arruffano verso riva non turbano lo slancio uniforme di questa cresta compatta che li taglia d'angolo retto e non si sa dove vada né da dove venga. Forse è un filo di vento di levante che muove la superficie del mare trasversalmente alla spinta profonda che viene dalle masse d'acqua del largo. Ma quest'onda che nasce dall'aria raccoglie al passaggio anche le spinte oblique che nascono dall'acqua e le devia e raddrizza nel suo senso e le porta con sé. Così va continuando a crescere e a prendere forza finché lo scontrarsi con le onde contrarie non la smorza poco a poco fino a farla sparire, oppure la torce fino a confonderla in una delle tante dinastie d'onde oblique. Sbattuta a riva con loro. A puntare l'attenzione su un aspetto lo fa balzare in primo piano e invadere il quadro, come in certi disegni che basta chiudere gli occhi e al riaprirli la prospettiva è cambiata. Adesso, in questo incrociarsi di creste variamente orientate, il disegno complessivo risulta frammentato in riquadri che affiorano e svaniscono. S'aggiunga che il riflusso d'ogni onda ha anch'esso una sua forza che ostacola le onde che sopravvengono. E se si concentra l'attenzione su queste spinte all'indietro, sembra che il vero movimento sia quello che parte dalla riva e va verso il largo. Forse il vero risultato a cui il signor Palomar sta per giungere è di far correre le onde in senso opposto, di capovolgere il tempo,
di scorgere la vera sostanza del mondo al di là delle abitudini sensoriali e mentali? No, egli arriva fino a provare un leggero senso di capogiro, non oltre. L'ostinazione che spinge le onde verso la costa a partita vinta. Di fatto si sono parecchio ingrossate. Che il vento stia per cambiare? Guai se l'immagine che il signor Palomare è riuscito minuziosamente a mettere insieme si sconvolge, frantuma e disperde. Solo se egli riesce a tenerne presenti tutti gli aspetti insieme può iniziare la seconda fase dell'operazione, estendere questa conoscenza all'intero universo. Basterebbe non perdere la pazienza, cosa che non tarda ad avvenire. Il signor Palomar s'allontana lungo la spiaggia, coi nervi tesi come era arrivato e ancor più insicuro di tutto.

0: abbiamo trasmesso pensieri e impressioni di mare.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Orchestra Filarmonica di Torino. Stagione Sinfonica Pubblica 1993-94. Terzo concerto. Direttore Alessandro Pinzauti. Franz Schubert. Ouverture in re maggiore di 590, in stile italiano. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti. Registrazione effettuata il 21 dicembre 1993.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'ouverture in re maggiore di 590, in stile italiano. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti. Antonín Dvořák, serenata per archi in mi maggiore, opera 22. Moderato, tempo di valse, scherzo vivace, larghetto, finale allegro vivace. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Alessandro Pinzauti.